0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.
1: Thank you.

0: Sì, ben trovati a Ora Musica. Anche oggi la musica indipendente arriva in radio con la sua lista di novità discografiche di ogni genere musicale, perché qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta un po' di tutto in Ora Musica. Anche grandi classici, infatti ogni giorno a scaldare i motori arriva un successo del passato.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori nel 1978 giravano l'Italia con Banana Republic, tournée davvero storica, e questo è uno dei brani che poi hanno inserito nell'album che riportava insomma diverse date importanti di quel tour. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è Tu mi mandi in hype di Ilena Suffredini.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi con noi c'è Miki in programmazione con il suo singolo che si chiama Limpida. Michelangelo Piperno, ciao Miki, ben ritrovato a Ora Musica.
1: Ciao a voi, grazie infinite per lo spazio.
0: Allora, raccontaci un po' questo nuovo singolo che si intitola Limpida. Beh, già dalla copertina arriva l'aria dell'estate, va detto questo.
1: Esatto, allora fa parte di tutto un progetto, diciamo, discografico nuovo e anche, diciamo, di una mia nuova fase evolutiva artistica, perché per tanti anni ho fatto soprattutto, diciamo, il chitarrista e l'arrangiatore e compositore al servizio degli altri, e a un certo punto ho sentito l'esigenza, visto un momento di vita nuovo e felice, di scrivere delle cose che sono state ben accettate dal mio produttore, che ha voluto, che ha deciso di investire tempo e voglia e risorse in questo nuovo progetto. Limpida è un pezzo appunto estivo, dal sapore un po' soul disco, anche un po' revival, e che parla sostanzialmente di un tema che è quello della resilienza, cioè che poi fondamentalmente dopo momenti, diciamo, complicati, si può arrivare a un momento, diciamo, di felicità. E arriva dopo Verrà, che era uscito l'altro singolo il 23 gennaio e che, diciamo, affronta sempre una tematica appunto comunque con uno spirito positivo, dove si parlava appunto del desiderio di realizzare un cambiamento che potesse portare a un momento, diciamo, di comunque di sorriso, di felicità. E Limpida, diciamo, questa seconda parte è un po' la seconda parte del diciamo dello stesso testo, parla della realizzazione di un momento di felicità, quindi, diciamo, si concretizza il desiderio iniziale sostanzialmente.
0: Ecco, tra l'altro tu dicevi, dopo aver collaborato con tanti artisti ho deciso di fare qualcosa di mio per me, no? E guardando la tua biografia vedo un nome che mi riporta a questa cosa, perché Alex Britti, col quale tu hai collaborato, ha girato il mondo come chitarrista, ha fatto tantissime cose, collaborato con tantissimi blues e via dicendo, prima di metterci la faccia proprio in prima persona con la famosa Solo una volta tutta la vita.
1: Esatto. Diciamo, beh, noi siamo, poi io peraltro con lui siamo molto amici sin dall'infanzia. Io, diciamo, questa cosa nasce un po' casualmente, perché sono fatto per tanti anni proprio il concertista, nel senso che ho fatto una lunga carriera sia di, come dire, come docente, ma come anche concertista proprio, anche solista. E quindi, diciamo, ho sempre lavorato dietro le quinte, sistemando pezzi di altre persone, arrangiando i pezzi degli altri, poi componendo tanta musica strumentale e suonandola. Però questa cosa delle canzoni era nel cassetto sin da giovanissimo, però, diciamo, è corrisposta a un momento proprio mio di cambiamento in cui mi sono innamorato, è rinata un po', si è riaperta la vita, un po' come l'estate,
0: sì,
1: no? Proprio,
0: Bello. Pronti, partenza, via. Andiamo ad ascoltare Limpida, e ho già capito dalle cose che ci hai raccontato che ci risentiremo presto, perché usciranno altre cose, quindi
1: esatto.
0: Miki, ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Velocissimamente, chi ti cerca sui social? Cosa scrive?
1: Il profilo che aggiorno di più, soprattutto perché, come dico, è in tendenza con le nuove generazioni, Instagram, e c'è una pagina dedicata a tutto questo progetto di musica originale nuovo che si chiama Miki trattino basso Music Project, dove ci sono tutte le interviste,
0: le cose,
1: tutte
0: che fai,
1: i video e quant'altro. E poi c'è anche uno stesso canale identico su TikTok, dove mettiamo, diciamo, più contenuti video, insomma. Però Instagram è, diciamo, il riferimento
0: principale,
1: primario. Sì.
0: Grazie Miki per essere
1: grazie
0: stata
1: a
0: Ora Musica.
1: Grazie, un abbraccione.

Oggi Ora Musica nello spazio interviste c'era Miki che ci ha raccontato questo suo nuovo progetto e in particolare questo singolo dal sapore molto estivo che si chiama Limpida.

pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto. Ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiorno, ben trovati anche questo mercoledì 20 del mese di maggio. Buona mattinata, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria con Sergio Rebelli fino alle 10.30, come di consueto. Anche quest'oggi parleremo di varie cose, ci sarà anche il nostro spazio che dedichiamo al Festival del Cinema di Cannes dopo le 9.30 con l'intervista di Marisa Macchi. Ma intanto c'è la musica che ci accompagna, c'è Jade, ad esempio, così per iniziare, e la sua Unconditional.

Justin Bieber con Peaches su Radio Capodistria questa mattina. Ultimamente si parla molto spesso di biopic, no? Dei film biografici che escono, l'abbiamo visti veramente tanti. L'ultimo in ordine di tempo, quello che sta avendo un grandissimo successo, è Michael, no? Di Michael Jackson, su Michael Jackson. Beh, adesso c'è anche invece un'altra cosa che parla di vita di personaggi famosi, però posso dire che così, proprio leggendo e pensando a questa cosa, secondo me l'unico modo in cui si possa fare una biografia spettacolarizzata di un personaggio come lei, stiamo parlando di Raffaella Carrà, non me la vedo in un film, infatti. Dopo che la Spagna ci ha già pensato, e questi molti avevano criticato l'Italia per questo, perché insomma c'è patria di Raffaella Carrà, dovevano cominciare dalla Spagna a fare il suo tributo, ed era nato il Baila Baila, no? Vi ricordate, ne abbiamo già parlato. Bene, adesso finalmente arriva anche in Italia la versione italiana di questo Raffaella il musical, poi è diventato così, no? Nel titolo anche in Spagna. Lo spettacolo proprio dedicato a Raffaella Carrà infatti debutterà il 10 febbraio del prossimo anno al Brancaccio di Roma, e poi dall'1 aprile sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano. Non è dato sapere, almeno al momento, non ho trovato altre informazioni su altre date. Probabilmente sì, ecco. Scritto e diretto da Luciano Cannito, lo show viene presentato come il primo musical biografico dedicato alla vita appunto di Raffaella Carrà. Al centro del racconto ci sono i suoi esordi, dal trasferimento a Roma fino all'affermazione televisiva, successo internazionale, ma particolare attenzione viene data ai primi 15 anni della sua carriera. La produzione appunto nasce da questa esperienza spagnola, nato nel 2023 quando è andato per la prima volta in scena a Madrid, poi appunto riproposto come Raffaella El Musical, consolidando il successo di pubblico e critica. Pensate che è stato visto da 250.000 spettatori e ha ottenuto 7 nomination agli Oscar del musical spagnoli, vincendo il premio per le migliori coreografie. E appunto, dato l'enorme successo di pubblico ottenuto là, con tanti tra l'altro italiani che sono andati anche a vedere le rappresentazioni spagnole, la produttrice di là, Valeria Argentona, ha spiegato che non si può non celebrare Raffaella Carrà in Italia, ma va, aggiungo io. Il regista ha spiegato che la versione italiana non sarà una semplice trasposizione dello spettacolo spagnolo, visto che non si racconterà soltanto il personaggio pubblico, ma anche il percorso umano di una donna che ha inciso profondamente sull'immaginario collettivo, lo sappiamo, italiano e non, no? Ecco. Tra l'altro, per questa nuova produzione italiana le audizioni devono ancora partire, partiranno a breve, comunque a giugno. Ad interpretare Raffaella Carrà saranno due artiste che si alterneranno nelle repliche, in quanto, hanno spiegato, il musical è faticoso, molto cantato e molto ballato, tant'è che appunto se si fanno delle repliche bisogna alternare le artiste. Tra l'altro la ricerca è orientata verso interpreti giovani e non ancora affermate. Questo diciamo che secondo me è anche una bella scelta, una parte dare spazio ai giovani eccetera, no? Però forse anche non legare il musical ad altro, cioè uno dice c'è il musical Raffaella il musical, vado a vedere perché la protagonista è quella famosa. No, va bene così, va bene che sia una ancora non famosa, magari lo diventerà dopo, però per andare a vedere proprio la storia di Raffaella Carrà, che è inimitabile, no? Per molte cose. E si cercheranno, oltre appunto alla protagonista, anche 16 performer tra cantanti e ballerini, e poi 6 protagonisti per gli altri ruoli presenti nello spettacolo, cioè tutto persone che in effetti già si conoscono, no? hanno fatto parte della storia e della vita di Raffaella Carrà. Quindi aspetteremo febbraio se vogliamo andare a Roma, oppure aprile addirittura per andare al Teatro Nazionale di Milano, e vedere poi se arriverà anche in altre località italiane. Però insomma sarà una bella cosa da vedere a teatro molto presto. Intanto per noi c'è la musica di Benny Blanco e Selena Gomez, questa è Sunset Boulevard.

0: Billie Eilish con Birds of a Feather alle 8 e 18 minuti in questa mattinata, in questo 20 del mese di maggio, ormai agli sgoccioli, beh, manca una decina di giorni, poi arriveremo anche al mese, al primo mese estivo, ufficialmente lo sappiamo, no? Primo mese, anzi primo giorno del mese di giugno sarà l'ingresso nell'estate meteorologica, e poi invece quella astronomica lo sappiamo poi più avanti con il sostizio, no, l'equinozio, no, il sostizio. Vabbè, ogni volta. Vabbè, comunque sia, è una bella mattinata, bella soleggiata anche quest'oggi, per fortuna, insomma, sarà una, speriamo, insomma, una bella giornata un po' per tutti voi, che la passiate nel migliore dei modi, questo è l'augurio che vi faccio già da queste prime ore della mattinata. Ma noi ci ascoltiamo anche Achille Lauro, questa è Senza una stupida storia.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

0: 17 re, questi erano i Litfiba, la nostra canzone della settimana, scelta perché? Perché è in effetti uno dei ritorni più interessanti di questo 2026. Ecco, tra l'altro è una celebrazione questo 17 re, perché è il 2026, che significa un anniversario, no? per l'uscita di questo album nella formazione originale proprio degli anni 80 dei Litfiba, cioè Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saranno in tournée, ecco, una ventina di date nelle principali arene per quel che riguarda le nostre zone. Quella più vicina sarà Palmanova l'11 di agosto, ecco, quindi questa sarà un po' la possibilità, poi eventualmente anche il 30 giugno a Padova, se poi volete fare qualche chilometro in più dalle nostre parti almeno. Quindi questo sarà un evento effettivamente molto ma molto interessante, appunto per celebrare l'uscita, meglio l'anniversario dell'uscita di questo 17 re, che era, insomma, erano tanti anni fa, era 1986, quindi alla fine, insomma, è passato un po' di tempo. Quindi ci sarà questo tour, i 40 anni di 17 re, tour 2026, appunto, per questa estate. Ma intanto c'è Rita Ora e la sua All Natural.
1: No tears in the club tonight. Right now gonna live the life. Hips swaying side to side, side to side, side to side.

Rita Ora con All Natural. Cari amici, il mondo è cambiato, è cambiato anche il modo in cui noi facciamo gli acquisti online e soprattutto il modo in cui noi vendiamo e acquistiamo cose usate online. Una volta era molto più semplice, ci si fidava, meglio perché c'era motivo per cui fidarsi della persona che ti vendeva qualcosa. Solite, famose, ce n'era una in particolare, piattaforma di acquisto di cose usate online, effettivamente funzionava bene, compravi, vendevi senza grossi problemi perché d'altra parte avevi delle persone o comunque delle società, mini società, quello che era, insomma, che erano affidabili e facevano quello che promettevano. Adesso invece non è più così, l'abbiamo notato magari a nostre spese, potrebbe anche essere, perché hanno detto che le truffe targate intelligenza artificiale adesso sono sbarcate pure nel commercio digitale, in particolare nelle piattaforme dove appunto gli utenti in prima persona gestiscono acquisto, vendita, insomma quello che è, spedizione. Ad esempio ce n'è una in particolare, ma non cito, no, per la compravendita di oggetti e capi d'abbigliamento usati. E proprio lì, negli ultimi mesi, si stanno moltiplicando le frodi che sfruttano appunto l'intelligenza artificiale e agiscono tutti questi truffatori. All'epoca non ce n'erano tanti, effettivamente, al medesimo modo. Cioè, ordinano un pacco, lo aprono, tutto bene, arriva, quindi anche in perfette condizioni perché il venditore era una persona a posto, scattano una foto. Però diciamo che, perché funziona così, no? Ecco, si scatta la foto per qualsiasi reclamo. Perché? Perché poi caricano questa immagine su un chatbot e digitano un semplice comando, ad esempio modifica questa foto simulando che l'oggetto sia danneggiato, aggiungendo graffi, ammaccature e usura realistici. Beh, una manciata di secondi e sputa fuori una copia quasi spiccicata dell'oggetto con l'aggiunta di crepe, strappi che sono del tutto inesistenti nella realtà. Ovviamente si possono riconoscere questi piccoli dettagli e imprecisioni nelle elaborazioni grafiche appunto di questo chatbot. È possibile riconoscere se è un inganno o meno, però può capitare che in effetti siano così ben fatte che non si noti. Perché a questo punto capita che l'utente contatti l'assistenza clienti e allegando appunto la foto chiede che la persona da cui ha acquistato l'oggetto rimborsi la spesa. Se gli va bene, il truffatore di fatto ottiene un oggetto in perfette condizioni gratuitamente. Quindi ecco, effettivamente la cosa è questa e non è tutto, perché il sistema spesso di queste piattaforme prevede una sorta di penalizzazione con ripercussioni sull'account dei venditori che hanno ricevuto più segnalazioni. Quindi praticamente per chi vende in tutta buona fede un oggetto in perfette condizioni, fa di tutto perché sia spedito nel modo migliore, riceve oltre al danno economico pure la beffa appunto di essere segnalato e di perdere di credibilità sulla piattaforma. Ecco, questa è un po' la cosa, quindi attenzione cari amici, perché insomma, ecco, dai, inutile fare l'appello, comportatevi bene, perché mi sembra che vada a finire nel nulla, ma lo faccio lo stesso. E quindi se vi capitano queste cose, insomma, tentate in tutti i modi di riparare, no, in qualche modo la situazione, ad esempio anche di prepararvi, che ne so, probabilmente scattando una foto anche dell'oggetto venduto prima, ecco, si può andare eventualmente a ribattere a quelle che sono le segnalazioni fatte dall'acquirente, truffaldino se c'è, no? Ecco, quindi forse in qualche modo si riesce a contrastare questo tipo di truffe che pare si stiano diffondendo online. Vabbè, insomma, speriamo che finiscano più prima o poi. Un passo indietro nel tempo, una volta la musica dance, insomma, spopolava, veramente delle cose incredibili si ascoltavano. C'era anche un po' la caratteristica della musica dance di iniziare in maniera completamente diverso e poi avere un'evoluzione nel corso dei minuti, come nei casi delle canzoni di Donna Summer.

Uragani da parte di Clara su Radio Capodistria alle 9:06 in questo preciso istante. Sarà una cosa che toccherà più i nostri, almeno parlo per quelli che sono della mia generazione, toccherà più i nostri figli o forse anche i nipoti che lavoreranno magari in un ufficio, perché potrebbe essere molto, molto diverso da com'è ora, perché potrebbe essere molto plasmato da quelle che sono le tecnologie, no? Che già conosciamo adesso, però saranno applicate nella quotidianità del lavoro d'ufficio e ne ridefiniranno ogni aspetto. L'hanno studiato questi, la IWG, che è un leader globale nelle soluzioni di lavoro ibrido, basato sulle previsioni dei leader delle risorse umane e dei lavoratori a livello globale proprio. In particolare, figuratevi un ufficio così, si prevedono degli spazi interattivi, ad esempio, sarà la cosa più semplice, questo con delle pareti touchscreen, connesse al cloud ovviamente, dove le stesse funzioneranno come superfici digitali e ambienti che saranno capaci di adattare automaticamente l'illuminazione all'orologio biologico individuale, dotati poi di sistemi che rilevano la fatica anche del lavoratore per suggerire delle pause. Inoltre, tra le innovazioni più attese ci sono anche quelle che sono stati definiti già impianti neurali, che creano un collegamento diretto tra il cervello umano e i dispositivi esterni. Cioè, comanderemo il computer con la mente, praticamente. Vabbè. Prevedono anche che la realtà virtuale aumentata prenderà il posto di molte interazioni d'ufficio tradizionali, inclusi gli incontri di persona. Ecco, quindi si potranno fare le, che ne so, le riunioni o gli incontri, eccetera, così, utilizzando la realtà virtuale aumentata. Vabbè, comunque sia, l'intelligenza artificiale avrà grande ruolo in questo e automatizzerà i flussi di lavoro, accelererà pure le decisioni e grazie poi alla formazione potenziale l'apprendimento sarà drasticamente accelerato, dando quindi più libertà alle persone per attività che richiedono invece creatività e pensiero strategico. Inoltre, quelli che sono i lunghi spostamenti quotidiani che spesso dobbiamo affrontare, magari, no? Molte persone devono affrontare per andare a lavorare, e anche una tradizionale giornata lavorativa 9:17-9:18 scompariranno entro il 2050, perché il lavoro si svolgerà sempre più attraverso una rete di sedi distribuite, quindi magari vicino a casa piuttosto che in un singolo ufficio centrale. Beh, comunque sia, nonostante, diciamo pure, l'avanzamento tecnologico, l'ufficio del futuro sarà anche più incentrato sul benessere, sulla connessione con la natura, spazi a misura di famiglia, ambienti polifunzionali e design che incorporano elementi naturali, giardini interni, qualcuno già lo fa, in effetti grosse aziende già lo fanno, per creare quindi dei contesti più sani, più stimolanti, più produttivi. Sono le aziende che in effetti hanno questo tipo di visione, no? Sarà centrale quindi l'equilibrio tra vita personale e vita professionale, dando maggiore autonomia ai dipendenti nella scelta di come e anche dove lavorare, con supporto al benessere, ambienti che favoriscano in modo autentico l'impegno, la lealtà e la produttività. Ancora non c'è nel vostro ufficio, ancora non si sa di queste cose negli uffici, che ne so, di qualcuno che conoscete? Beh, 2050, prendiamoci questa scadenza per chi la vivrà nel mondo del lavoro e potrebbe essere davvero il momento della svolta. Vabbè, insomma, sono previsioni a lungo termine, potrebbe succedere prima, anche dopo, o non succedere proprio, chi lo sa, ma intanto ne parlano, così ci fanno un po' fantasticare. Madonna, adesso con Sabrina Carpenter, questa collaborazione che ha portato a questo successo già, si intitola Bring Your Love.

Tiziano Ferro con Fingo e Spingo. Non parliamo di lui adesso, ma parliamo di Taylor Swift, che ultimamente sono fatto parlare di sé perché è apparso sul suo profilo una sorta di countdown legando la sua immagine a quella del film di animazione Toy Story, che uscirà molto presto, a giugno, e in effetti i fan hanno avuto tutta una serie di colpi apoplettici praticamente, perché c'è stato un voler abbinare la cantante alla colonna sonora del film, però di lei non c'è traccia nella colonna sonora. Tra l'altro, dopo 10 minuti c'è stato questo post è stato cancellato, per cui non c'è più traccia, però comunque ovviamente la gente ha screenshottato, ecco, la cosa è stata diffusa online, per cui non si è avuto nessuna conferma. Forse era un countdown perché lei era contenta che uscisse il film, non si sa, ma tant'è che ha fatto parlare di sé. Però diciamo, ha fatto parlare di sé anche adesso invece una sua scelta, cioè di voler correre ai ripari contro l'intelligenza artificiale. Anche lei ha depositato infatti dei marchi per proteggere voce e immagine, ha scelto quindi di avviare una, diciamo, nuova, ma alla fine non è nuova perché già gli altri l'hanno fatta, è una offensiva praticamente molto significativa per difendere la propria identità artistica e personale dall'uso improprio delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. E negli Stati Uniti ha presentato 3 distinte richieste di registrazione del marchio con l'obiettivo di tutelare quindi formalmente immagine e voce di se stessa. Ecco, le richieste comprendono una fotografia che la ritrae sul palco durante l'Eras Tour e 2 registrazioni audio in cui Taylor Swift si presenta personalmente, appunto per evitare che vengano utilizzate in modo improprio nell'ambito questo di attività promozionali all'epoca legate al suo nuovo album. L'immagine che diciamo lei ha scelto è stata scelta per rappresentare ufficialmente la sua figura, mostra Taylor Swift sul palco di holding a pink guitar with a black strap, insomma, cioè mentre tiene in mano una chitarra rosa, questa è la descrizione, no? Con un cinturino nero, indossa un body iridescente multicolore con stivali argentati, ed è lo stesso scatto già utilizzato in passato tra le immagini promozionali ufficiali del film Disney Plus all'epoca dedicato all'Eras Tour, quindi quello è protetto da copyright. E parallelamente, appunto, dicevo, la cantante ha chiesto anche la registrazione delle clip audio contenenti le frasi Hey, it's Taylor e Hey, it's Taylor Swift, utilizzate invece già legalmente, in questo caso su Spotify e Amazon Music, durante la promozione dell'album Life of a Showgirl lo scorso autunno. Del resto, insomma, lei un po' di esperienza in tal senso l'ha già avuta, negativa intendo, perché è stata più volte oggetto di riproduzioni generate dall'intelligenza artificiale, apparse poi in forme di spesso controverse, insomma contenuti espliciti falsificati. C'è stata addirittura una pubblicità elettorale manipolata in cui sembrava invitare il pubblico a votare per Donald Trump, insomma è fatto discutere la cosa, e quindi il fenomeno ha evidenziato i rischi crescenti legati a questa imitazione digitale. E di fronte a questa escalation lei ha pensato di fare questa registrazione di marchi specifici, e quindi diventa veramente una strategia per rafforzare quello che è un controllo giuridico sulla propria identità, insomma, no? Ecco, l'utilizzo in effetti del diritto dei marchi come strumento di protezione, vi accennavo, rappresenta una pratica ancora recente ma già avviata. All'inizio di quest'anno Matthew McConaughey è stato il primo personaggio famoso a ricorrere a questa soluzione per difendere appunto la propria voce e la propria immagine, e adesso anche Taylor Swift lo fa, e noi giusto così ce la ascoltiamo, già che ci siamo, una canzone che lei, diciamo, dedica ad Elizabeth Taylor, ma utilizzando l'attrice leggendaria di Hollywood come una metafora per esplorare il contrasto fra il glamour dei riflettori e la vulnerabilità privata, quindi affrontando pure la paura della solitudine e la ricerca di un amore vero. Appunto, Elizabeth Taylor, questa è Taylor Swift.

Tra poco l'informazione flash delle 9.30 e poco dopo parleremo di Festival di Cannes con la nostra rubrica curata da Marisa Macchi, come di consueto per queste due settimane, appunto subito dopo le notizie, anzi quasi subito dopo le notizie delle 9.30. Ma intanto ci sono i Maroon 5 e questa è intitolata Lost.

0: Appuntamento con il grande cinema anche oggi. Allora, buongiorno e ben ritrovato Francesco Rozier, critico cinematografico. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: A Cannes per seguire il Festival del Cinema, edizione numero 79. A che edizione sei arrivato tu invece?
1: Io vengo qui dal 2014, quindi sono 12, perché in realtà una è saltata a causa Covid, quella del 2020 non si è tenuta, per cui se no sarebbero state 13.
0: Una bella dozzina.
1: Sì, esatto.
0: Per quello che hai visto fino ad oggi, inteso in tutti questi anni, ce n'è una che ti è rimasta particolarmente impressa?
1: Ma guarda, allora, secondo me non ho una memoria così buona per dirti quell'anno lì preciso, però diciamo che è una cosa che ho imparato negli anni, dopo tante frequentazioni di festival, che in realtà poi anche le edizioni che ti sembrano meno interessanti, poi riviste a distanza di anni, vedi che in realtà poi qualcosa è rimasto nel tempo. Allo stesso modo, edizioni che ti sono sembrate straordinarie, poi magari dopo nel tempo rimane di meno, quindi dal festival magari c'è sempre un po' una percezione distorta. In ogni caso, quella di quest'anno in realtà mi sembra un'edizione molto valida.
0: Bene, quindi una volta spenti i riflettori non andrà semplicemente archiviata e basta.
1: No, esatto, secondo me ci sono molti film che faranno parlare di sé nella prossima stagione.
0: E noi ne parleremo, ovviamente. Intanto da dire di questa edizione numero 79 che ci sono già dei momenti per la quale verrà ricordata per l'assenza di Barbara Streisand. C'era grande attesa da parte di tutti per vederla a Cannes, invece qualche giorno fa ha annunciato che non potrà essere presente per motivi di salute, rinunciando così al ritiro della Palma d'Oro onoraria che le sarebbe stata consegnata durante la cerimonia di chiusura del festival.
1: Quindi non Giacomo Lordi è in buona compagnia, insomma non è stato l'unico a disertare per infortunio.
0: È vero.
1: Chissà se le daranno, se le mandano la Palma d'Oro a casa oppure l'hanno annullata proprio del tutto.
0: Direi proprio di no, gliela invieranno, perché un premio così hai voglia se resta a Cannes e non viene così consegnato al destinatario. È un'edizione particolare, non è la prima volta che accade qualcuno rinunci per un determinato motivo, ma ecco, forse verrà ricordata questa del 2026 anche per la scelta del regista tedesco Werner Herzog di non presentare a Cannes il suo Bucking Fastard dopo la mancata selezione in concorso. Però il film, sappiamo, potrebbe approdare a Venezia.
1: Esatto, sì, diciamo che questa è una cosa che succede, penso, abbastanza spesso, nel senso che magari uno pensa al proprio film per finire in concorso e quindi rinuncia e va da un'altra parte. Tra l'altro un caso analogo è successo lo scorso anno con Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, che non fu preso in concorso dal Festival di Cannes, andò quindi a Venezia e vinse il Leone d'Oro. Chissà se questo sarà di buon auspicio anche per Herzog, che vincerà anche lui il Leone d'Oro come è successo
0: lo scopriremo.
1: Perché poi insomma anche questo non è che si può parlare di scarto, nel senso che magari comunque la programmazione di un festival è spesso un gioco di equilibri, no? Per cui magari c'era un film molto simile a quello di Herzog per tematiche o per stile o questioni di questo tipo, quindi magari è stato preferito uno piuttosto che l'altro. Però questo non vuol dire che il film di Herzog sia meno meritevole di essere in concorso, cioè magari ci sono delle logiche dietro che vanno al di là del valore del film.
0: Sarebbe interessante capire come funziona l'organizzazione di un festival e la scelta di determinati film, che poi a Herzog era stato, diciamo così, proposto di partecipare fuori concorso, credo.
1: Sì, penso di sì.
0: Perché, caro Francesco, diciamolo, il Festival di Cannes continua a intrecciare sempre grande cinema e notizie che arrivano anche fuori dalle sale di proiezione. Quali invece le notizie che arrivano dalle sale di proiezione?
1: Ma guarda, ormai gran parte dei film in concorso più importanti li ho visti, quindi posso già iniziare a parlare di quali sono state le mie visioni preferite. Finora in cima alle mie preferenze c'è il film All of a Sudden di Ryosuke Hamaguchi, che è un regista giapponese che aveva trovato qui la sua fortuna qualche anno fa con Drive My Car, con cui vinse tutti a Cannes, prima per la miglior sceneggiatura e poi vinse anche l'Oscar come miglior film internazionale. In questo caso il suo film, nonostante abbia sempre uno stile molto giapponese, sia a livello estetico che filosofico, ambientato in Francia e racconta dell'incontro tra la responsabile di una casa di cura per anziani malati di malattie degenerative e una regista teatrale che ha poche settimane di vita ancora, e il film dura moltissimo perché dura 3 ore e un quarto ed è tutto un dialogo tra loro due, tra le loro visioni di vita. Viene tra l'altro citato anche Basaglia, perché la regista teatrale sta facendo uno spettacolo su Basaglia, e quindi insomma è un continuo dialogo sulla loro visione del mondo, sull'idea di dialogare per curare l'altro, di trovare l'empatia giusta per raccontare il mondo. Mi è piaciuto molto, ecco, come visione. Ecco. Un altro film di cui si sta parlando molto, che è piaciuto veramente un po' a tutti, è The Beloved, del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con protagonista Javier Bardem. Ed è un film che racconta la storia di, ha praticamente la stessa trama di Sentimental Value, che è il film che ha vinto quest'anno il premio Oscar, nel senso che c'è un padre regista che deve girare un film con una figlia attrice, quindi più o meno la premessa è la stessa, poi in realtà lo svolgimento e la realizzazione sono molto diversi, dove il film di Joachim Trier, essendo appunto norvegese, molto pulito e anche freddo, ecco, nel racconto, molto elegante, questo essendo spagnolo invece è molto più legato e con l'emotività, i rapporti un po' più così emotivi, e devo dire che comunque è un film che ha un'intensità e una regia veramente sorprendenti.
0: Insomma, due film che secondo te sono o potrebbero essere già nella rosa dei possibili vincitori, ma non è finita, non è finita, perché ci sono ancora le ultime giornate di proiezione. Oggi che cosa andrai a vedere?
1: Esatto, allora oggi andrò a vedere un film che si chiama Red Rocks, di regista francese Bruno Dumont, che è in parte girato anche in Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Lui è un regista di commedie grottesche principalmente, sono davvero molto curioso. Tra l'altro la proiezione nella sezione Kenzen del realizzatore sarà seguita anche da una sua masterclass, quindi comunque un evento abbastanza interessante. E poi del concorso ci sarà il secondo film americano dopo quello di James Gray, che è il nuovo film di Ira Sachs, un regista indipendente molto, molto amato dai festival, che ancora non è riuscito forse a fare il salto definitivo. Vediamo se sarà questa la volta buona.
0: The Man I Love, credo si intitoli,
1: esatto,
0: il film.
1: Esattamente.
0: Benissimo, ricordiamo ancora che ai film in concorso si aggiunge anche la proiezione dell'Innocente di Luchino Visconti nella sezione Cannes Classique, che aveva debuttato a Cannes 50 anni fa, 2 mesi dopo la scomparsa del regista.
1: Sì, sì, beh, anche qua comunque tutte le proiezioni di Cannes Classic sono sempre dei piccoli eventi, per cui ci sarà sicuramente moltissima gente che va a vederlo sul grande schermo.
0: Bene, allora ti lasciamo andare, Francesco, buona giornata, buone visioni a Cannes e a domani.
1: Grazie mille, a domani.
2: Speciale Cannes 2026.

Wolf Alice con Just Two Girls, 9:49 minuti in questo preciso istante, in questa mattinata, in questo 20 del mese di maggio, è un mercoledì e quindi tutto va bene, diciamo così, metà della settimana. Così è iniziata la parte di metà della settimana, è tutto un countdown praticamente fino alla fine di questo, di questa ultima settimana intera di questo mese. Sì, mi pare di sì, 24, no, c'è ancora una settimana intera, perché ancora la prossima poi arriverà giugno, sarà un lunedì, quindi si inizierà proprio settimana e mese. Questa è un po' la caratteristica di questo quinto mese dell'anno. Ma c'è Francesco Gabbani ed è la sua Dalla Mia Parte.

Francesco Gabbani dalla mia parte. Fra poco la viabilità, le informazioni sul traffico, la situazione sulle autostrade del nord-est italiano e poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora qui su Radio Capodistria. Ma intanto c'è Ed Sheeran e la sua Bad Habits. È un po' che non si fa sentire Ed Sheeran. Come mai? Una volta faceva singoli su singoli.

0: Della settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

buone notizie per chi ama ascoltare la radio FM o DAB in macchina, no? Sapete che tempo fa ne avevamo parlato, c'era la possibilità che la radio venisse praticamente espulsa, diciamo così, dai cruscotti delle nuove automobili. C'è stata anche una movimentazione in Italia, è stata una campagna di sensibilizzazione, ma tant'è che adesso il rischio è molto ma molto minore, perché la Commissione Europea ha dato ragione, tra l'altro, all'Italia in questa battaglia per impedire che le nuove auto connesse cancellino i ricevitori FM e DAB+. La nuova proposta normativa italiana punta a rendere invece obbligatoria la presenza dei sistemi radiofonici tradizionali sui nuovi veicoli. Appunto, dicevo, se ne era parlato tempo fa, in Italia era partita questa campagna di sensibilizzazione contro la sparizione di questo pulsantino, semplice pulsantino, di una radio FM o DAB che sia, nei cruscotti sempre più connessi online. L'industria dell'automotive, infatti, è sempre più orientata verso sistemi di infotainment, come si dice, semplificati, ok, ma totalmente integrati con smartphone e servizi internet. Dall'altra invece c'è il mondo radiofonico, tra l'altro il nostro, no? Quello che vede in quella trasformazione un rischio che può essere anche culturale e persino democratico, perché la progressiva scomparsa della radio gratuita e universale a portata di tasto, insomma, ha delle conseguenze anche non da poco. E dall'Italia, proprio il 1 ottobre dell'anno scorso, era stata notificata all'Unione Europea una proposta di modifica di un articolo del codice delle comunicazioni elettroniche. Un principio molto semplice: tutti gli apparati installati sui veicoli nuovi per trasporto di persone e merci, se abilitati alla connessione internet o alla riproduzione di contenuti sonori, devono essere idonei anche alla ricezione della radio analogica FM o digitale DAB+. E nel testo notificato era stabilito che aggiornamenti software e firmware non possono compromettere o disattivare la ricezione radiofonica. Dall'altra parte, appunto, c'era questa volontà di toglierla del tutto, perché è ritenuta inutile, visto che ormai ci si connette tramite lo smartphone, ci si connette alle radio all'ascolto tramite internet o piattaforme che in effetti ti permettono di ascoltare musica come vuoi. No? Ecco, l'UE ha replicato con delle richieste di approfondimenti che sono arrivate subito. Ecco, il governo italiano infatti ha sostenuto che la misura, appunto la misura proposta dall'Italia, non limita in alcun modo l'accesso a internet né la libertà degli utenti di utilizzare terminali di propria scelta, perché l'obbligo riguarda soltanto la presenza di una funzionalità aggiuntiva di ricezione, appunto, delle trasmissioni FM e DAB+, senza incidere, se proprio lo volete, come dire, alla connettività internet. Cioè, lasciatela almeno, cioè, questo è il senso, no? Il dossier italiano richiama anche il tema della sicurezza pubblica, perché la radio, quella trasmessa sulle onde radio, no? Viene considerata un'infrastruttura che è resiliente anche nei casi di calamità naturali, di blackout o di crisi che possono compromettere le reti mobili, no? Viene citato anche il sistema dell'Automatic Safety Alert, che viene integrato ormai da tempo nel DAB+, che è capace di inviare delle allerte geolocalizzate direttamente ai ricevitori delle automobili. Da qui, appunto, anche per fortuna la risposta dell'Unione Europea, che ha valutato come soddisfacente la controreplica italiana, per cui diciamo che c'è buona speranza che nelle future auto avremo sul cruscotto ancora il bel pulsantino con le frequenze da cambiare per l'FM oppure per il DAB+. E meno male, posso dire io. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

È tutto per oggi, per questo mercoledì 20 del mese di maggio. Noi ci risentiamo sabato, come di consueto, 8:10:30 è il nostro orario. Un bacio e un abbraccio da Sergio Revelli e a presto. Ciao ciao.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, buon 21 maggio e bentrovati con il notiziario delle 6:15 in studio Corrado Cimadori. I partiti SDS, NSI Democratici, SLS e Focus, impegnati nella formazione del nuovo governo, potrebbero firmare già oggi l'accordo di coalizione dopo l'approvazione del testo da parte degli organi interni delle rispettive formazioni. La futura maggioranza di centrodestra, guidata da Yannis Jansch, punta su sviluppo economico, lotta alla corruzione, decentramento amministrativo e riduzione della burocrazia. Tra le misure previste figurano un organismo speciale anticorruzione, servizi bancari gratuiti per stipendi e pensioni, agevolazione per gli agricoltori, modifiche fiscali e la reintroduzione della polizia autostradale. Il voto parlamentare sul candidato premier è previsto per domani e Jansch dovrebbe ottenere il sostegno di 48 deputati della nuova maggioranza, oltre probabilmente a quello dei rappresentanti delle comunità nazionali. I deputati del terzetto Nuova Slovenia, Popolari e Focus, nonché dei democratici di Angel Logar e del partito Resnica Verità, hanno inoltrato alla Camera di Stato la proposta di vietare il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Ritengono infatti che il referendum non sia costituzionalmente ammissibile perché la normativa, tra l'altro, disciplina anche le tasse. Nel caso i deputati approvassero a larga maggioranza la proposta di risoluzione sull'inammissibilità del referendum, referendum legislativo, come noto, come molto probabilmente accadrà, i promotori della consultazione hanno annunciato un'iniziativa per la revisione costituzionale della risoluzione. La polizia slovena ha ottenuto da un laboratorio forense estero un rapporto sulle registrazioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale. La segreteria del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha chiesto che l'indagine proceda nel modo più rapido, indipendente e professionale possibile. Lo ha dichiarato il segretario di Stato per la Sicurezza Nazionale Vojko Vuk e non ha però svelato il contenuto del rapporto, in quanto tali rivelazioni potrebbero influire sullo svolgimento dell'indagine stessa. Inoltre, le autorità stanno ancora esaminando il documento. Sulla base delle informazioni finora disponibili è evidente che vi sono state sono analogie con casi simili avvenuti all'estero, ha spiegato Vuk, dove filmati diffusi pubblicamente sono stati manipolati con l'obiettivo di influenzare l'elezione o gli elettori. Dopo che l'Italia ha annunciato che prorogherà ulteriormente i controlli al confine con la Slovenia, oggi la stessa decisione dovrebbe venire adottata anche dalla Slovenia. Il governo uscente si riunirà in mattinata. L'Italia ha introdotto i controlli alla frontiera con la Slovenia soprattutto per monitorare eventuali passaggi di migranti clandestini. Il provvedimento di Roma è in vigore da ottobre 2023 ed è stato ripreso anche dalla Slovenia, che a sua volta sta effettuando controlli ai confini con Croazia e Ungheria. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate in un grand jury della Florida. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. 2 velivoli appartenevano a un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Brevemente ancora allo sport, calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale disputata ad Istanbul, la formazione inglese supera il Friburgo con un netto 3-0, chiudendo il primo tempo già avanti di 2 reti. Per il club di Birmingham si tratta del terzo trofeo europeo della propria storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA vinte nel 1982. Grande protagonista anche l'allenatore Unai Emery, che conquista la sua 5ª Europa League in carriera. 3 con il Siviglia e 1 con il Villarreal. Sugli spalti a celebrare il successo dei Villans era presente anche William, principe del Galles, noto tifoso della squadra inglese. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e risentirci.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. A causa invece del traffico intenso, code sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Sino di Livenza e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. Vi informiamo che sulla A4 dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7:15. Janša verso il quarto governo, pronta la coalizione di centrodestra, voto decisivo domani. Richiesta alla Camera di Stato di vietare il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. L'Italia richiama l'ambasciatore israeliano per il trattamento riservato dall'IDF agli attivisti della flottiglia. A 27 anni dalla scomparsa di Fulvio Tomizza, Radio Capodistria ricorda la voce dell'Istria di confine. A Capodistria è presentato il volume di Andrei Novak sulla monetazione medievale dell'Istria e dell'Adriatico. Sport calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa. Aria fredda e instabile in quota si sta spostando lentamente dalle nostre regioni verso est. Previsioni: oggi soleggiato, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci all'est. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature massime da 20 a 26 gradi centigradi. Domani ancora bel tempo, sporadici moderati addensamenti sulle regioni orientali. Localmente soffierà vento da nord-est, temperature minime da 6 a 14, massime da 22 a 27 gradi centigradi. Sabato e domenica sereno nel litorale, dove soffierà debole bora. Sul resto del paese soleggiato con sporadici moderati annuvolamenti. Localmente soffierà vento da nord-est. Vediamo la viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali, incolonnamenti sull'autostrada strada Capodistria-Lubiana tra l'area di sosta Studenez e quella di Raubacomanda. Code a tratti anche tra Logatez e la capitale. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, datato giovedì 21 maggio. Questi i titoli: Janša verso il quarto governo, pronta la coalizione di centrodestra, voto decisivo domani. Richiesta alla Camera di Stato di vietare il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. L'Italia richiama l'ambasciatore israeliano per il trattamento riservato dall'IDF agli attivisti della flottiglia. A 27 anni dalla scomparsa di Fulvio Tomizza, Radio Capodistria ricorda la voce dell'Istria di confine. A Capodistria ha presentato il volume di Andrei Novak sulla monetazione medievale dell'Istria e dell'Adriatico. Sport calcio: l'Aston Villa conquista l'Europa League. Buongiorno ancora da Corrado Cimadori. I partiti SDS, NSI Democratici, SLS e Focus, impegnati nella formazione del nuovo governo, potrebbero firmare già oggi l'accordo di coalizione dopo l'approvazione del testo da parte degli organi interni delle rispettive formazioni. La futura maggioranza di centrodestra, guidata da Janez Janša, punta su sviluppo economico, lotta alla corruzione, decentramento amministrativo e riduzione della burocrazia. Tra le misure previste figurano un organismo speciale anticorruzione, servizi bancari gratuiti per stipendi e pensioni, agevolazione per gli agricoltori, modifiche fiscali e la reintroduzione della polizia autostradale. Il voto parlamentare sul candidato premier è previsto per domani. Janša dovrebbe ottenere il sostegno di 48 deputati della nuova maggioranza, oltre probabilmente a quello dei rappresentanti delle comunità nazionali. I deputati del terzetto Nuova Slovenia Popolari e Focus, nonché dei democratici di Angel Logar e del partito Resnica Verità, hanno inoltrato alla Camera di Stato la proposta di vietare il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Ritengono infatti che il referendum non sia costituzionalmente ammissibile, perché la normativa, tra l'altro, disciplina anche le tasse. Sentiamo il servizio di Erika Patanus.
2: Secondo la bozza di risoluzione, la Camera di Stato avrebbe stabilito che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia include anche contenuti sui quali, in conformità con le disposizioni della Costituzione, un referendum legislativo non è ammissibile. Tale legge disciplina principalmente le imposte e altri obblighi e corregge le incostituzionalità accertate dalla Corte Costituzionale, si legge nel messaggio pubblicato sul sito internet della Camera. I promotori della risoluzione, che erano anche i promotori della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, affermano che la normativa adottata modifica e integra diverse leggi che regolano le tasse, tra cui quella sul reddito da locazione, la tassazione dei cosiddetti titolari di ditte individuali standardizzate, la base di calcolo dei contributi previdenziali e dei contributi per i lavoratori autonomi e gli agricoltori, ma anche i contributi per l'assistenza a lungo termine per chi svolge un'attività secondaria e per i pensionati, e una riduzione dell'IVA sui prodotti alimentari di base e sui prodotti energetici. A loro avviso la consultazione è inammissibile anche perché la legge elimina le incostituzionalità, tra l'altro, in merito al lavoro degli operatori sanitari in aziende private, in altre istituzioni pubbliche e presso concessionari, nonché in merito alle restrizioni sulla destinazione degli utili per le aziende private che svolgono attività di concessione nel settore sanitario. Nel caso i deputati approvassero a larga maggioranza la proposta di risoluzione sull'inammissibilità del referendum legislativo, come molto probabilmente accadrà, i promotori della consultazione hanno annunciato un'iniziativa per la revisione costituzionale della risoluzione. I rappresentanti dei sindacati e della società civile hanno intanto già presentato alla Camera di Stato un'iniziativa per indire un successivo referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. L'iniziativa è stata firmata da oltre 47.000 elettori, nonostante per la sua presentazione siano necessarie in tutto 2.500 firme.
1: La Commissione della Camera di Stato per il controllo delle finanze pubbliche, in cui l'opposizione detiene la maggioranza, terrà oggi un dibattito sullo stato delle finanze pubbliche e dell'economia al termine del mandato del governo di Robert Golob. Come ha ricordato la Presidente della Commissione, Alenka Bratušek, dalle file del Movimento Libertà, l'esecutivo uscente intende ridurre il deficit delle finanze pubbliche al di sotto del 3% del PIL. Il segretario di Stato per la sicurezza nazionale, Vojko Vuk, ha detto che la polizia slovena ha ottenuto da un laboratorio forense estero un rapporto sulle registrazioni audio e video che hanno infiammato le ultime settimane di campagna elettorale. Vuk ha rivelato i contenuti. Non ha rivelato, scusate, i contenuti, ma ha detto che sulla base delle informazioni finora disponibili ci sono evidenti analogie con casi simili avvenuti all'estero. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: La legittimità dell'ordine democratico si fonda sulla possibilità per ciascun cittadino di partecipare al processo elettorale, confrontando liberamente idee all'interno di uno spazio pubblico accessibile, trasparente e plurale. Negli ultimi anni questo presupposto è stato messo alla prova dalla diffusione tramite social media di campagne di disinformazione promosse da attori stranieri con finalità geopolitiche, che hanno assunto un ruolo crescente in termini di interferenza nei processi elettorali degli stati democratici. E sembra essere proprio questa la cornice del quadro che l'ambasciatore Vojko Vuk ha lasciato intendere essersi verificata durante le ultime settimane di campagna elettorale, con l'obiettivo dichiarato tramite contenuti polarizzanti e destabilizzanti di erodere la fiducia nelle istituzioni, delegittimare il procedimento elettorale, dividere l'opinione pubblica e influenzare infine gli orientamenti di voto. Dopo un incontro operativo tra la polizia e la procura che dirige il procedimento preliminare, Vuk ha detto che il rapporto forense redatto da una società tedesca sembrerebbe dimostrare con ogni evidenza che decine di ore di registrazioni siano state manipolate e tagliate ad arte con video di pochi minuti, in modo da favorire gli interessi del committente o di chi vuole influenzare qualcuno affinché agisca in un modo conforme ai suoi desideri, ha dichiarato ancora Vuk, che ha poi aggiunto come la discussione in seno al Consiglio di Sicurezza Nazionale abbia rivelato anche fondati sospetti di reati gravi, sui quali continuano a indagare consolerzia, polizia e magistratura.
1: Il presidente del partito Resnica, Zoran Stevanovic, ha reso noto di aver consegnato alla Procura di Stato delle dichiarazioni firmate dai deputati della sua formazione politica, dichiarazioni in cui spiegano di essere stati oggetto di pressione da parte di aziende per passare a partiti di centrosinistra in vista della formazione del nuovo governo. Le pressioni sarebbero avvenute anche con l'offerta di denaro. La capogruppo di Resnica, Katia Kokot, ha parlato di numeri a 7 cifre. A indagare sul caso sarà l'Ufficio Investigativo Nazionale Anticorruzione. Dopo che l'Italia ha annunciato che prorogherà ulteriormente i controlli al confine con la Slovenia, oggi la stessa decisione dovrebbe venire adottata anche dalla Slovenia. Il governo uscente si riunirà in mattinata. L'Italia ha introdotto i controlli alla frontiera con la Slovenia soprattutto per monitorare eventuali passaggi di migranti clandestini. Il provvedimento di Roma è in vigore da ottobre 2023 ed è stato ripreso anche dalla Slovenia, che a sua volta sta effettuando controlli ai confini con Croazia e Ungheria.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, ha diffuso sui social immagini che lo vedono deridere gli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e ammanettati, sollevando le proteste di molti governi, tra i quali anche quello italiano che ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Critiche anche da parte dell'opposizione interna allo Stato ebraico, dove si fa sempre più concreta la possibilità che si vada ad elezioni anticipate. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: Nuove polemiche internazionali investono il governo israeliano dopo la diffusione sui social di un video pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Nel filmato il ministro appare all'interno di una struttura di detenzione mentre cammina tra decine di detenuti e attivisti inginocchiati a terra con mani legate e occhi bendati. Ben-Gvir si rivolge alla telecamera con toni ironici e provocatori in immagini che hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando dure reazioni internazionali. Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, il video rappresenterebbe una forma di umiliazione pubblica dei detenuti della flottiglia e solleverebbe interrogativi sul rispetto delle convenzioni internazionali e della dignità delle persone fermate durante le operazioni di sicurezza israeliane. La vicenda arriva in un momento di forte tensione politica interna. Ben-Gvir, leader dell'estrema destra religiosa israeliana e alleato fondamentale del premier Benjamin Netanyahu, continua a chiedere un inasprimento delle misure di sicurezza e un approccio ancora più rigido nella gestione della guerra a Gaza e dei detenuti palestinesi non solo. Intanto crescono le pressioni sull'esecutivo israeliano. L'opposizione accusa Netanyahu di non riuscire a controllare gli alleati più radicali della coalizione e di aggravare l'isolamento diplomatico del paese. Proprio questo mercoledì la Knesset, il Parlamento di Israele, ha approvato in vettura preliminare un disegno di legge che prevede lo scioglimento dell'Assemblea. Se nelle prossime settimane il testo riceverà il via libera definitivo, nello Stato ebraico si terranno elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura, fissata per il prossimo 27 ottobre.
1: Il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica. Lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, la principale emittente TV commerciale di Israele. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. Ma Netanyahu sembrerebbe non essere d'accordo con la frenata voluta dagli Stati Uniti e vi sarebbe una forte contrapposizione. Dai Pasdaran un messaggio: se gli attacchi contro il nostro paese riprenderanno, la guerra si estenderà oltre la regione, in luoghi che non potete nemmeno immaginare. Esattamente 27 anni fa, il 21 maggio 1999, si spegneva a Trieste lo scrittore istriano Fulvio Tomizza, l'autore del romanzo La miglior vita, di Materada e di altri libri bellissimi che hanno fatto conoscere al grande pubblico internazionale le lacerazioni e i drammi della sua terra di frontiera, in pagine che trascendono lo spazio istriano per farsi universali e che continuano a parlare al presente. Radio Capodistria ricorderà Fulvio Tomizza oggi nel corso della trasmissione delle 11, punto e a capo, a cura di Ornella Rossetto, con Martina Vocci, giornalista di TV Capodistria e appassionata divulgatrice dell'opera dello scrittore. Vi proponiamo un passaggio dell'intervista.
5: Io credo che Fulvio Tomizza abbia saputo cogliere la polifonia di una terra in una maniera assolutamente scevra di quelle ideologie che in qualche modo hanno caratterizzato tutto il Novecento in queste nostre terre. E credo che questa assenza di ideologie in qualche modo sia più chiara ai ragazzi di oggi che vivono in un mondo che di quelle ideologie non hanno più traccia. E in questo Fulvio Tomizza è stato un pioniere, nel senso che ha saputo descrivere la bellezza di un mondo senza farsi intaccare da quelle che erano i pensieri che ci stavano dietro. Molto spesso Fulvio Tomizza è stato giudicato un traditore da tutte le parti, parola traditore che fa eco a un importantissimo decalogo della convivenza civile di Alexander Langer, altro uomo di frontiera e altro uomo che ha saputo teorizzare e raccontare diverse culture, diverse anime, Fulvio Tomizza è stato un traditore per tutti, per la parte dei cosiddetti andati, dei cosiddetti rimasti. Fulvio Tomizza ha saputo raccontare la polifonia dell'Istria ed è un attaccamento alla terra natia che tutti abbiamo avuto, e l'esperienza dell'esilio secondo me è un'esperienza che tutti prima o poi ci troviamo a vivere nella vita, nel senso di sentirci stranieri in altra terra. E quindi credo che queste cifre, queste corde che muove la letteratura di Fulvio Tomizza ancora oggi possano essere fruttuose e produttive anche per i ragazzi che oggi si trovano spesso stranieri anche con loro stessi.
1: Presentato ieri sera presso la comunità degli italiani Santorio di Capodistria, il volume Civitates vel Castella in Istria, monetazione e circolazione monetaria nell'Adriatico in età medioevale, dell'autore Andrei Novak. Il libro è stato pubblicato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno in collaborazione con l'Unione Italiana. Sentiamo i particolari da Davide Fifaco.

0: Un iter piuttosto lungo, quello del volume Monetazione e circolazione monetaria nell'Adriatico in età medievale, dovuta anche alla peculiare opera di traduzione per un argomento così specifico, come ha spiegato il direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Raul Marsetic. Ma com'è nata l'idea di trattare questo argomento? Ce lo racconta l'autore della pubblicazione, Andrei Novak.
1: L'idea di questo libro è nata come una tesi di dottorato, quindi io dovevo parlare con la mia mentore, che c'è signora Mischetz, e abbiamo fatto un'idea, una proposta che era presa come ben fatta, e piacere anche era mio, perché prima ho già fatto un Master of Arts che era sul tema di Istria nel VI secolo, era pubblicata dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, e quindi dopo questo è un libro che ha abbastanza ampliato tutto fino alla fine dell'epoca medievale, no? Non era solo alto medioevo, no?
2: Abbiamo imparato insomma che le monete erano anche, come dire, una dimostrazione di potere politico, insomma.
1: Infatti economia e politica sono sorelle, no? E anche qui si vede prima che era Bizanzio, che era veramente uno stato veramente forte e importantissimo per la storia mondiale, no? Che qua in Slovenia oggi non è tanto conosciuta, ma si vede molto quando si va in dettagli, anche in Istria, per caso c'è in Parenzo la famosa chiesa, no? Le monete erano così, è un piccolo oggetto. Si può leggere molto sul piccolo pezzo di moneta, no? Infatti di metallo, no? In Istria sono ritrovamenti delle monete diverse, no? Fino dalle monete greche, anche infatti dopo l'anno via romane e medievali. Anche sono molti documenti, per caso questo Placido di Risano che era menzionato prima, è un documento veramente di un valore storico, ma diciamo mondiale, no?
0: Durante la presentazione sono stati suonati magistralmente da Marino Cranias alcuni brani della tradizione medievale che hanno accompagnato come sottofondo musicale questo servizio.
3: Lo sport.
4: Iniziamo dal calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale disputata ad Istanbul. La formazione inglese supera il Friburgo con un netto 3-0, chiudendo il primo tempo già avanti di due reti per il club di Birmingham. Si tratta del terzo trofeo europeo della propria storia, dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA vinte nel 1982. Grande protagonista anche l'allenatore Umery, che conquista la sua quinta Europa League in carriera, tre con il Siviglia e una con il Villarreal. Sugli spalti a celebrare il successo del Villas era presente anche Williams, principe di Galles, noto tifoso della squadra inglese. Ciclismo: Jonathan Narváez della UAE Team Emirates ha vinto in volata l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 195 km. Per l'ecuadoriano si tratta del terzo successo in questa edizione della Corsa Rosa. Alle sue spalle si è classificato lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team, secondo sul traguardo. Terzo posto per l'italiano Diego Ulissi. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi si corre la 12ª frazione Imperia Novi Ligure di 175 km. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica curata da Mattia Jaubi. Sono le 7:33 minuti primi. Per il momento noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso di un incidente che vi abbiamo più volte segnalato, ormai risolto, si verificano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, si verificano code anche in questo caso per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiornissimo, 8:01, siamo qua col nostro fonico. E adesso ho Mattia, il nostro fonico. E un saluto da Miriam Monica. Ho avuto un attimo, mi sono scordata perché non stiamo sempre insieme a lavorare con Mattia. Ma che bello oggi, ecco, una giornata soleggiata qua e si vede tutto benissimo. Meravigliosa oggi questa giornata, piena di verde, tra l'altro, questo verde intenso che vediamo per le strade prima di arrivare qua con le ginestre già tutte sbocciate, i papaveri ai cili della strada, bello, bello. Allora, invece, stavamo dicendo, oggi saremo in compagnia di degli ospiti. Innanzitutto incominceremo con un viaggio, un libro e per viaggiare da Collodi a Sendache e oltre con Pinocchio, Alice, Dorothy e Max, con Piero Guglielmino. Ecco, saremo al telefono con lui fra pochissimo, quindi poi ci saranno anche altri ospiti, qui ci sarà Davide Coppola, musicista, che ci presenterà il gioco di ruolo, uno spettacolo che andrà di scena al Miele di Trieste proprio il 24 maggio, e sarà con noi anche il pianista istriano Andrea Furlan per presentarci i progetti che sta facendo, tra i quali anche Passione Spagnola Perle della lirica vocale spagnola con la soprano Aida Turgambaeva, che andrà di scena il 24 maggio alle 19:30 alla Comunità degli Italiani di Buie. Poi ci sarà, certo, speciale Cannes, ci sentiremo appunto questo speciale preparato appunto a cura di Marisa Macchi con la partecipazione del critico cinematografico Francesco Ruzier dal Festival Internazionale del Cinema di Cannes. E poi sorpresina sarà con noi anche Jana Podorožnja, la nostra tirocinante, lo sapete che ci teneva a compagnia durante le nostre mattinate e viene a ritrovarci e ha in serbo per noi una bella sorpresa. Ecco, non sarà sola, ci saranno anche alcune studentesse con la professoressa dell'Università del Litorale del Dipartimento di Italianistica, vengono a farsi un giretto qua in radio e poi buona giornata, non ci resta altro da dire. Intanto facciamoci un viaggio sulla groppa di un tonno. Sì, come faceva Pinocchio.

0: Eccoci, siamo fatti un bel viaggio sulla groppa del tonno, proprio come faceva Pinocchio. E questa era la musica di Fiorenzo Carpi, interpretata da Manu Chao. E dovremmo avere al telefono Piero Guglielmino. Ci siamo, buongiorno.
1: Ciao!
0: Piero, ciao, come va?
1: Bene, sono sempre felice di risentirti.
0: Ecco, anche noi, ti sei fatto un bel viaggetto su questo tonno come Pinocchio, perché abbiamo messo la musica appunto di Fiorenzo Carpi, sai, quella, la colonna sonora di Pinocchio.
1: Perfetta,
0: di tempo fa.
1: Perfetta. Io sono ancora in viaggio in realtà, probabilmente atterrerò soltanto il 29 maggio a Trieste e sarò ancora preso dal viaggio.
0: Ma aspetta, che viaggio stai facendo? Perché raccontami, sempre sul tonno?
1: No, sul tonno, sto facendo viaggi sulla luna, sto facendo viaggi nei boschi,
0: wow.
1: Viaggi attraverso porte dell'armadio, di tutto di più.
0: mi piace, raccontaci, perché tra l'altro sarai a Trieste con un libro e per viaggiare da Collodio a Sendak e oltre, come dicevi tu, con Pinocchio, Alice, Dorothy e Max, con te Piero Guglielmino, venerdì 29 maggio alle ore 18 allo spazio underground del cinema Ariston. Quindi un percorso nella letteratura per l'infanzia di cui sei esperto, attraverso le storie di viaggio, e sarà una conferenza informale per riscoprire le storie che ci fanno crescere, forse, aggiungo io, e ritornare alla nostra infanzia. E bisogna portare con sé un taccuino, dei fogli, matite, colori, curiosità e spirito viandante. Raccontaci!
1: Eh sì, spirito viandante significa che non racconto di viaggi come quelli che facciamo noi, la maggior parte degli adulti, no? Pieni di comfort, in crociera, al villaggio turistico, no. Io parlo di viaggi in cui la meta non è importante, purché si vada avanti sempre, e soprattutto viaggi dove probabilmente ci perderemo, come tanti personaggi dei grandi libri per l'infanzia, che ho notato in questi anni. Sto facendo proprio una ricerca sul viaggio, che tanti classici, ma anche libri contemporanei molto belli, si incentrano sulla figura di un bambino spesso solo che si perde. Pensiamo anche, proprio parlando di secoli fa, alle storie delle fiabe, no? Hansel e Gretel che si perdono nel bosco, fanno un viaggio.
0: Sì, che bello però farsi questi viaggetti. Poi Capuccetto Rosso non si è persa, no, non si è persa, mi piace quella tipa che non si perde. Poi anche i due, Hansel e Gretel, avevano escogitato delle belle, avevano inventato che lasciavano le briciole, i sassolini, quindi bravi anche loro, escogitano sempre qualcosa. Poi qualcosa va storto come al solito, come in tutti i viaggi quasi, no? E poi sì, anche Pinocchio si è fatto un bel viaggio. Poi Alice nel Paese della Meraviglia, bellissimi tutti questi viaggi, hai ragione.
1: Ma Alice è stata anche nel Paese delle Smeraviglie, non tutti lo sanno. Ecco, questo viaggio vi farà scoprire anche altri viaggi, non solo quelli classici. Per esempio parlerò anche dei viaggi minimi, che sono i viaggi che fanno i bambini ogni giorno in posti che non potresti mai immaginarti. Te ne dico uno.
0: Sì, perché sono curiosa.
1: Questi li ha inventati uno scrittore che si chiama Giuseppe Sofo, la navigazione della vasca da bagno, per esempio.
0: E come no? Cioè, mamma mia, ci si fa delle immersioni nella vasca da bagno, scherzi, hai voglia. Sì.
1: Oppure il tragitto che si fa dal divano letto dopo aver visto un film per andare a letto.
0: Esatto, anzi si viene proprio fagocitati dal divano letto ed è difficilissimo poi raggiungere l'altro letto, secondo me. Ci sono dei bambini sicuramente all'ascolto, perché adesso li portano a scuola, quindi li salutiamo, bambine e bambini. Ecco, che così volevo anche domandarti, bisogna prenotarsi per farsi questi viaggi il 29 maggio?
1: L'ideale sarebbe sì prenotarsi, nel caso, raro, più raro che unico, che ci siano così tante persone che non ci entriamo tutti, però la sala dell'Ariston, che è una bellissima sala tra l'altro, con un bar gestito da Mug, che fa dei pasticcini, biscottini fatti in casa, buonissimi. mi dà la disponibilità di 50 posti, quindi sicuramente io credo che anche chi verrà il giorno stesso troverà, però meglio prenotarsi alla email, se vuoi te la do.
0: Sì, sì, sì.
1: Associazione Bullerby con la Y finale, @gmail.com.
0: Ecco, oppure trovate in internet, c'è addirittura, siete un assaggio del Festival di Vento Libro.
1: Ecco. Che si terrà il 6 giugno, sì.
0: Ecco, così. E, sai che allo stesso giorno, al cinema Ariston, per dirti attenzione, perché ci sono Valentina Cenni e Roberto Bollani, sempre alle 18. Con Tutta Vita, il loro film. Non so, magari ci sono due sale all'Ariston.
1: Sì, sì, quello è per adulti, diciamo, appassionati di cinema, ecco. Nella sala grande e nella saletta di questo nuovo bar dell'Ariston, molto carina, c'è uno spazio conferenze dove si potrà appunto fare questo viaggio.
0: Che bello, allora sarete insieme a Bollani e la Valentina Cenni e ci sarai anche tu, Piero Guglielmino. Guarda, a me sono venute in mente delle belle canzoni proprio che fanno viaggiare, tipo Over the Rainbow, Oltre l'arcobaleno, cantata, pensa un po', da Judy Garland, proprio l'originale del film del Mago di Oz, oppure c'è anche White Rabbit che Jefferson Airplane che ci ricorda appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, o meglio ad alcuni di, sì, alcuni di noi. Ecco, quindi vediamo, oltre a questi viaggi che abbiamo elencato, io non so ancora chi è Max, per dirti, Dorothy, Alice, Pinocchio, li conosco.
1: Max è proprio il protagonista di un albo illustrato che ha iniziato, diciamo, poi l'era contemporanea dell'albo illustrato che arriva fino a oggi e che era protagonista di un libro mitico, Nel paese delle creature selvagge, ed è la storia di un bambino che si ribella a sua mamma perché litigano. Lui si mette un costume da lupo e va nella sua stanza, e la sua stanza piano piano diventa una foresta, e poi lui va dentro la foresta, va nel fiume, prende una barca e va nel paese delle creature selvagge, dove finalmente sarà re. Quindi i viaggi sono anche viaggi interiori che fanno i bambini. Questo libro è stato esaminato dal punto di vista freudiano, junghiano, per non dimenticare poi anche i viaggi, quelli delle migrazioni. Toccheremo anche questo aspetto.
0: È vero, è vero. Quindi noi adesso ci facciamo un viaggio con la canzone e diamo appuntamento a Puro. Vuoi raccontarci una storia? Vuoi raccontarci?
1: Ti posso leggere una poesia?
0: Ma ecco, piccola piccola, magari ci ascoltiamo una canzone e poi ci lasciamo con una poesia piccola piccola, solo due versi, ecco, che così dormiamo bene oggi. Appena iniziata la mattina, comunque fa sempre bene un po' di poesia anche al mattino. Allora adesso noi ci ascoltiamo Over the Rainbow con Judy Garland.

0: Che bel viaggio oltre l'arcobaleno con Judy Garland, del mago di Oz, del paese di Oz. Abbiamo viaggiato anche nel tempo. Hai sentito lo schioppettare del vinile? Era il 1939 quando la cantava questa canzone, quando era uscito anche il film. Piero Guglielmino, sei con noi o ti sei perso nell'armadio, chissà dove?
1: No, io mi sono commosso perché ne approfitto, volevo farvi gli auguri a Radio Capodistria per il vostro importante anniversario. Ho pensato ovviamente alla storica Dorothy Alice di Livio Sossi, di cui ho avuto l'onore e il piacere, sì, di fare anche un paio di puntate da voi.
0: Mi
1: sono proprio commosso.
0: È vero, hai ragione, ecco, lo ricordiamo a Livio Sossi, specialista appunto
1: del viaggio.
0: Sì, del viaggio e della letteratura per l'infanzia, che conduceva anche Dorothy Alice qua su Radio Capodistria. E Piero, allora, questo viaggio, tra l'altro il Mago di Oz, in queste serate le lo leggo al mio bambino.
1: E brava.
0: Sì, brava, quando riesco, mi addormento prima, capito, perché alle volte proprio mi addormento prima di lui, e ogni tanto mi dice, e allora cosa hai detto? Oh! E quindi sì, pian pianino arriveremo ad Oz per la strada gialla, dei mattoni gialli. Pensa, siamo riusciti appena a malapena a trovare lo spaventapasseri e siamo con l'uomo di latta, no? Ora non siamo arrivati neanche al leone, perciò sì. Quindi ci arriveremo pian pianino, Piero. E così volevamo appunto ricordare il tuo la tua conferenza, ma non solo, quindi ci possono partecipare i bambini. E i genitori restano a vedere il film di Bollani e della Valentina Cenni.
1: No, la conferenza è per adulti.
0: Stai scherzando?
1: Attenzione, certo, è per l'adulto proprio, che poi si spera ritornerà bambino, così entrerà in contatto con i bambini, i suoi figli, oppure con quelli con cui lavora. Però certo, se qualcuno vive, una mia amica verrà e prenoterà un tavolino per le sue figlie, che nel frattempo magari disegneranno.
0: Ottimo.
1: Però è per adulti.
0: Va bene, allora, con Piero Guglielmino, specialista in storia per l'infanzia, che appunto ci presenterà un libro, e per viaggiare da Collodio a Sendak con Pinocchio, Alice, Dorothy e Max il 29 maggio alle ore 18 allo spazio Underground del cinema Ariston a Trieste. E quindi noi ci lasciamo con un altro bel viaggio, ci leggi due frasi di una poesia di chi è?
1: Di Bruno Tognolini. Io la leggo veloce, così sono 8 versi che diventano 2.
0: Ah, ho capito, sì, perché
1: dai.
0: Facciamo perché due versi,
1: no,
0: facciamo
1: posso.
0: Solo due versi, perché tre,
1: allora,
0: perché non possiamo
1: allora
0: leggere tutta.
1: Hai ragione, allora non Tognolini, ma in omaggio a Chiara Carminati, che è stata proprio ospite della comunità degli italiani, gli ultimi versi della sua, esatto, gli ultimi versi della sua poesia Viaggio, che fa così: da casa mia a casa tua, da casa tua a casa mia, ogni pomeriggio un viaggio.
0: Bellissimo, bellissimo anche questo viaggio. Grazie Piero Guglielmino.
1: Ma grazie a te.
0: Ecco, e ancora tanti bei viaggi insieme ai bambini, ma non soltanto ai bambini adulti. Grazie, ciao. Ci ascoltiamo dei Jefferson Airplane, White Rabbit, ovvero il coniglio bianco, che tiriamo appunto fuori da questo cilindro.

White Rabbit dei Jefferson Airplane, era il 67, l'avevano fatta Woodstock nel 69. Oh, ci sono delle canzoni, appunto parla un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie, diciamo, insomma. E la trovate nel loro album Surrealistic Pillow, appunto del 67. Comunque questa canzone è una di quelle canzoni là che mi metti e io sto bene, magicamente, proprio di quelle canzoni magiche, non si sa perché, quelle canzoni che non ero nata in quegli anni là, no? Ma immagino chi l'abbia sentita adesso, che abbia avuto 20 anni, diciamo, fosse stato adolescente alla fine anni 60, sarà ben contento di averla sentita adesso, no? Magari quei rocchettari, le rocchettari di tempo fa, ecco, ci vuole un po' al mattino un po' di rock di tempo fa, ecco, puro e vero rock, quelle pillolette appunto che fanno bene. E adesso un'altra bella canzone che mi fa star bene, la sentiamo, è quella di Stefano Bollani, che abbiamo detto che sarà nell'ambito della rassegna Note Nuove 2026, organizzata dall'Associazione Culturale Euritmica di Udine. Dunque, ci sarà in concerto a Trieste, al Politeama Rossetti, Stefano Bollani, pianista, compositore, artista, un concerto al piano solo, venerdì 29 maggio a Trieste alle ore 20:30. Ma come dicevo prima, il 29 maggio, sempre alle ore 18, presso il cinema Ariston di Trieste, avverrà anche la proiezione del film documentario Tutta vita di Valentina Cenni, alla presenza della regista e di Stefano Bollani, e organizzato da Bonaventura Trieste. Quindi sempre a Trieste, prima alle 18 ci incontriamo, diciamo, al cinema Ariston con Stefano Bollani e Valentina Cenni per vedere questo film, che è appunto un docufilm tratto da una residenza artistica di 10 stelle del jazz italiane, che poi hanno fatto anche il concerto al Rossetti di Trieste, ecco. E quindi c'era Matteo Mancuso, che è un giovane chitarrista che mi piace, poi c'erano Paolo Freso e poi Enrico Rava, Bollani Stefano, Bollani Magoni Frida, una decina, appunto 10 stelle del jazz, proprio in un concerto meraviglioso che adesso stanno portando avanti, e questo è il film che riprende appunto la residenza artistica a Gorizia. E adesso invece ci ascoltiamo una musica sempre di Stefano Bollani, una canzone che invece è tratta da un altro film, che è il film Il Dio dell'Amore. Bellissima canzone per iniziare la giornata qui con Radio Capodistria. Poi daremo la linea al notiziario delle 8:30. No, sto guardando che è già ora di notiziario, sono le 8:29, quindi no. Sì, saranno le 8:26, anzi sono le 8:26. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica, perché adesso siamo in diretta 8:26, mentre in replica ci staranno ascoltando al mattino, che sarà già venerdì, saranno le 3:26, perché andiamo in onda adesso dalle 8 alle 10:30 in diretta, dal lunedì al sabato noi di Calle, mentre invece dalle 3 alle 5:30 del mattino in replica. Ma adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone, appunto, di Stefano Bollani con Valentina Cenni, Il Dio dell'Amore.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notiziario delle 8.30. Un gruppo di 30 cittadini di spicco, guidati dall'ex ministro della Salute Dušan Keber, ha deciso di presentare ricorso alla Corte Costituzionale per presunta violazione del diritto a elezioni libere e democratiche. Anche il musicista e regista Darko Nikolovski, che a marzo si era candidato alle elezioni politiche della lista del Movimento Libertà, presenterà un ricorso separato per la presunta influenza dei servizi segreti stranieri sulle elezioni. Un ricorso relativo quindi al caso Black Cube. Nikolovski afferma di aver ricevuto il sostegno del partito, tuttavia ha spiegato all'agenzia di stampa STA, non è stata la formazione politica a presentare ricorso. La Commissione della Camera di Stato per il controllo delle finanze pubbliche, in cui l'opposizione detiene la maggioranza, terrà oggi un dibattito sullo stato delle finanze pubbliche e dell'economia al termine del mandato del governo di Robert Golob. Come ha ricordato la presidente della Commissione Alenka Bratušek dalle file del Movimento Libertà, l'esecutivo uscente intende ridurre il deficit delle finanze pubbliche al di sotto del 3% del PIL. L'ex presidente cubano Raúl Castro, 94 anni, e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Secondo l'accusa, Raúl, allora ministro della difesa, avrebbe ordinato l'azione militare in cui morirono 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Le imputazioni includono cospirazione, omicidio e distruzione di aeromobili e sono state estese anche ad altri soggetti coinvolti. L'iniziativa, in un contesto di forti tensioni tra Washington e L'Avana, è stata interpretata da alcuni osservatori come un possibile ulteriore irrigidimento della politica statunitense verso Cuba. Oggi gli alunni delle ultime classi delle scuole medie superiori slovene in 18 città del paese balleranno la quadriglia in occasione del loro ultimo giorno di scuola, un evento che si svolgerà esattamente a mezzogiorno in 43 città europee, oltre che in Slovenia, anche in Serbia e in Slovacchia. A prendervi parte, secondo quanto affermano gli organizzatori, saranno complessivamente circa 2.500 alunni sloveni. Il più grande ballo di gruppo, aggiungono, avrà luogo in Piazza del Congresso a Lubiana. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
1: Prima pagina.
2: Come sempre iniziamo dalla voce del popolo, che titola: Corsa alla casa, il nuovo programma del governo croato di affitti calmierati e sovvenzioni registra un forte successo iniziale con 1.315 richieste. Ancora in prima, a Iuri Giacomelli il titolo di ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. Al presidente del Forum Italo-Sloveno è stata conferita l'alta onorificenza. Il Delo titola: l'essenza dello sport è stato sempre il gioco, i genitori come supporto e contatto con la realtà per gli atleti, i funzionari come aiuto per ottenere successo. E ancora Istria, una regione magica con terreno fertile, agricoltura, viti, ulivi e razze autoctone di animali domestici. Il Neunix si sofferma sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Secondo le statistiche, l'introduzione di un tetto ai contributi per lo sviluppo sarebbe vantaggioso soltanto per una cerchia ristretta di persone meglio pagate. Dall'estero, invece, dopo la visita di Trump in Cina, Xi e Putin rafforzano i già buoni rapporti Cina-Russia, una visita al più alto livello. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, apre con il titolo: scontri a Trieste tra neofascisti e antifascisti. I neofascisti hanno lanciato tavoli e sedie contro i manifestanti, li hanno picchiati con le cinture e si sono scagliati anche contro i passanti e i giornalisti. Sempre in prima pagina, a Vipava, una vittoria per lo sport, il coraggio e l'amicizia, 31esima edizione dei giochi regionali SOS. La stampa italiana con il Primorsky Dnevnik, il quotidiano della comunità slovena, in corso un'indagine sulle violenze a Trieste. L'attacco dei neofascisti. La polizia sta esaminando diversi filmati, divergenze d'opinione dal mondo della politica. A centropagina, il comune di Trieste ha acquistato il mattonaio di Prosecco, 220.000 euro di fondi regionali spesi all'asta. Ora sarà necessario scegliere un gestore. Anche il Piccolo apre con gli scontri da anni 70 in viale 20 settembre, tafferugli tra estremisti di destra e sinistra come non se ne vedevano ormai da decenni, 4 in ospedale, lo shock di baristi e negozianti. Sicurezza, Perugino, Garibaldi, Goldoni, libertà, controlli straordinari nelle piazze calde, quasi 300 persone identificate dalle forze dell'ordine. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani, Flottiglia, l'oltraggio ira dell'Italia, il titolo sulla prima del Corriere, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, ancora una notizia di cronaca, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula, la sentenza, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace. Anche la Repubblica apre con la vergogna di Israele. Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore. Concludiamo segnalando Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, ospite del Festival dell'Economia di Trento. Il segretario della Lega fa capire che la legislatura potrebbe non arrivare a scadenza naturale. Le 8 e 36 minuti, è tutto anche per la rassegna della stampa.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Presentata l'edizione 2026 della Mitteleuropean Race, in programma dal 21 al 24 maggio a Trieste, supportata dalla regione, la kermesse quest'anno raggiunge il traguardo della 10ª edizione, confermando la propria posizione tra gli appuntamenti più apprezzati della regolarità a livello internazionale. Nel corso della manifestazione automobilistica si potranno apprezzare le vetture d'epoca protagoniste della Mitteleuropean Race, la salita della Trieste Opicina, la gara internazionale di regolarità superclassica, quelle moderne impegnate nel campionato italiano grandi eventi e le supercar della Mid-Race Tour Cup, tra queste alcune Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Alpine. Tra le particolarità dell'edizione 2026, il ricordo del terremoto che 50 anni fa sconvolse il territorio regionale.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

8:42, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, ciao da Mattia Giaubi, il nostro fonico. E fra un po' saremo anche in bella compagnia di Davide Coppola. E lui è un compositore, un pianista, un direttore d'orchestra. E ci racconterà un po' del loro spettacolo, Il Gioco di Ruolo, che andrà in scena al Teatro Miela questa domenica. Domenica, scusate, perché ci sono stati due giochi di ruoli, il gioco di ruolo andrà in scena appunto questa domenica, anzi ce lo dirà proprio lui fra poco alle 18:30, al Teatro Miela di Trieste, abbiamo detto. Non riesco a dire una cosa giusta, ma insomma succede così, ecco, stavo guardando appunto lo spettacolo che avevano anche già fatto. E poi non saremo solo con lui durante la mattinata, vi ho già detto che saremo anche con Andrea Furlana, anche lui è un pianista e porta diversi progetti, anche oggi ce n'ha uno, per esempio la Traviata per bambini che propongono alla scuola elementare di Buie, sempre in Comunità degli Italiani a Buie. E tra le altre cose, a quanto pare si festeggia il santo patrono San Servolo a Buie, ecco, corre voce, e ci sono degli eventi organizzati dalla Comunità degli Italiani di Buie in collaborazione col patrocinio della città di Buie, con l'Unione Italiana, con l'Università Popolare di Trieste, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e l'Ufficio per i Diritti Umani delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia e anche con l'Università Popolare Aperta e con l'Ente del Turismo di Buie. Quindi ci sono diversi eventi. Per esempio, venerdì 22 maggio alle ore 19 saliremo sulla torre di San Martino a Buie. Ecco, e qui prenderà forma la mostra fotografica Un Buiese a Cittanova di Maurizio Barbo, che tra l'altro abitava proprio vicino alla torre di San Martino e adesso si vede che si è trasferito. È un fotografo originario di Buie, oggi residente appunto a Cittanova. Barbo costruisce un ponte tra due realtà, tra passato e presente, tra apparenza e distanza. Ecco, ci sono immagini di frammenti di vita, riflessi di identità che resistono al tempo e allo spazio. E questo per quanto riguarda venerdì 22 maggio alle ore 19 alla Torre di San Martino a Buie. E poi il 24 alla Comunità degli Italiani di Buie si presenta La Passione Spagnola e ce la presenterà appunto Andrea Furlan. Mentre poi ci sposteremo sulla Costa Azzurra a Cannes con il speciale Cannes curato da Marisa Macchi e appunto ha sentito il nostro inviato speciale Francesco Ruzier, che è a Cannes. E poi, come vi ho detto, ci sarà una sorpresa, ci sposteremo nello studio Hendrix di Radio Capodistria verso le 10 qualcosina, sarà con noi Anna Podorožnja, la ragazza, la studentessa del Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale qua di Capodistria, che ritorna un attimino per salutarci insieme a delle sue compagne di corso e alla professoressa. Comunque, noi si va avanti qua con You and Me e poi ci sentiamo con Davide Coppola.

0: Biagio Antonacci con You and Me, ma adesso parliamo del gioco di ruolo che andrà di scena al Teatro Miela questa domenica 24 maggio alle 18:30 e siamo col compositore proprio del gioco di ruolo di questo musical, ma ci racconterà lui, Davide Coppola, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Miriam, buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qua.
0: Ecco, siete pronti allora?
1: Prontissimi, senz'altro prontissimi, abbiamo fatto proprio ieri sera l'ultima prova, ci siamo anche un po' emozionati perché abbiamo fatto il cerchio insomma per darci la carica eccetera e domenica siamo carichissimi per andare sul palco.
0: Ottimo, ottimo, allora chi siete e raccontaci un po' di cosa si tratta di questo gioco di ruolo, l'avete già messo in scena ma adesso la storia va avanti.
1: Sì. Allora, questo spettacolo è nato più di un anno fa, appunto dalla penna di Michele Amodeo. Era inizialmente uno spettacolo, un'opera teatrale che abbiamo trasformato appunto in musical. E insieme a Michele abbiamo scritto le liriche, io ho scritto le musiche e col nostro regista Simone Starz ha curato la regia con coreografie e costumi di Giulia Cecchette. E è stato veramente un lavoro di squadra, abbiamo scritto insieme questo musical anche col cast, perché a maggio scorso siamo andati in scena con la prima parte, a ottobre scorso con la seconda parte, adesso a maggio 2026 andiamo con tutto lo spettacolo completo, ma ogni volta è cambiato, ci sono stati cambiamenti, ci sono stati modifiche, ci sono stati miglioramenti anche grazie proprio all'apporto del cast che si è messo in gioco appunto al 100%.
0: Ecco, quanti siete? Un bel po' di frattori, si canta anche, quindi
1: sì.
0: Dimmi un po', sì. Musiche, come andrà? Diciamo, le musiche sono dal vivo e dal vivo, diciamo, uno spettacolo.
1: Sì, tutto quanto dal vivo, come bisogna fare. Ci sono 11 fantastici performer, cantanti, ballerini, attori sul palcoscenico. Io dirigerò un ensemble di 6 musicisti meravigliosi, tutto quanto dal vivo e sarà una cosa meravigliosa. In più, una piccola chicca soltanto per questa rappresentazione. Abbiamo anche pensato al Teatro Miela di personalizzare i cocktail che serviremo appunto durante la pausa, durante l'intervallo, quindi non potete mancare.
0: Ma pensa! Allora questa domenica alle 18:30, quindi anche un orario bello per la domenica, devo dire che così.
1: Sì, l'abbiamo pensata, sì, assolutamente. La domenica si va a fare una bella passeggiata la mattina, anche perché ci sarà il sole, si va a fare una bella magnata e poi 18:30 pronti a vedere il gioco di ruolo al Teatro Miela.
0: Ecco, così, raccontaci un po' la trama di questa commedia musicale ambientata in un futuro alternativo. Giusto un assaggio, perché non vogliamo scoprire tutto, non vogliamo.
1: Assolutamente niente spoiler, assolutamente. Dicevi bene Miriam, ci troviamo nel 2080 in un futuro distopico in cui la comunità LGBTQ+ ha preso il sopravvento in una, chiamiamola così, dittatura molto felice. Tutti sono finalmente liberi di amare chi vogliono. Il mondo è diventato queer. Ma la nostra protagonista Erika, giovane avvocatessa, è eterosessuale. In questo mondo gli eterosessuali non sono visti tanto bene, però lei vuole far carriera, allora invita la sua capa, però le mente facendo finta di essere omosessuale, invitando un'altra coppia e facendo appunto questo scambio di ruoli, ma vedrete come andrà a finire, perché ne vedrete veramente delle belle.
0: Ecco, ce n'è per tutti allora, quindi buona domenica a tutti, in teatro si direbbe altrimenti, ma comunque vi auguriamo una buona domenica. Per tutte le informazioni, per biglietti eccetera, potete rivolgervi al Teatro Miela a Trieste, e così un saluto a tutti voi di questa commedia musicale e grazie a Davide Coppola e buon proseguimento allora.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio e vi aspettiamo domenica.
0: Ecco, e vi sono tutti felici e contenti. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Urizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Ritroviamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, code in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana e poi tra Terraglio e l'innesto con la 27. In direzione Padova si procede lentamente per traffico tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico tra Soave, Verona Sud in direzione Milano e sulla 4 Venezia-Padova vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: La tarantula è un bicio malo dalla Zarzuela, in un atto la Tempranica di Jerónimo Jiménez e Julián Romea Parra. Questa era interpretata da Patricia Petitbon, che è una cantante francese, con l'Orchestra Nazionale Spagnola. Invece noi siamo in diretta al telefono con Andrea Furlan, pianista e istriano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, noi abbiamo iniziato così, proprio con questa con questo brano della Zarzuela, che spero sentiremo anche con voi proprio questa domenica 24 maggio alla Comunità degli Italiani di Buie alle 19:30. L'appuntamento con te, Andrea Furlan, e Aida Turganbayeva, che è una soprano classe 1990 del Kazakistan, se non sbaglio.
1: Kazakistan, giusto. Adesso ho naturalizzato ovviamente in Italia, perché tra studi e vita, diciamo, è arrivato in Italia, oltre ad aver viaggiato in Spagna, studiato lì, eccetera, però di origine kazaka, sì.
0: Ecco, che bella abbinamento. Ecco, tu sei invece originario di, cioè sei nato a Pola, però sei originario di Buie, ecco.
1: A Buie.
0: Ecco, sì, poi hai studiato pianoforte all'età di 6 anni, hai incominciato sotto la guida della professoressa Tatiana Sferco, che è proprio a Pola, poi hai con la professoressa Sabrina Stenberg a Vidac, e poi ti sei diplomato al Conservatorio di Trieste, ma non soltanto, hai partecipato e hai vinto numerose premi in concorsi nazionali e internazionali, e anche ti sei esibito in recital solistici e cameristici in Italia, Spagna, Croazia e Slovenia, e un paio di volte anche alla Comunità degli Italiani di Buie. Adesso, questi ultimi tempi, hai portato delle, diciamo, delle musiche, arie speciali insieme alle cantanti. Questa volta con Aida Turganbayeva ci porterete un programma di musiche spagnole, la passione spagnola. Raccontaci un po'.
1: Ecco, diciamo che questo è un concerto speciale in aggiunta alla stagione che avevamo già preventivamente creato, che abbiamo iniziato ovviamente a marzo con i concerti che hai già, diciamo, ecco, ricordato. E questo è proprio stata una richiesta appunto del pubblico e della Comunità degli Italiani di Buie, che dopo i primi due concerti e oggi che ci sarà la Traviata in un'ora per i ragazzi delle elementari della Sei Edmondo de Amicis e della Scuola Media Superiore Leonardo da Vinci, è stato richiesto proprio vedendo il curriculum di Aida, che tra l'altro sì, il nome già, diciamo, una garanzia,
0: un'opera.
1: In quanto è appunto c'è tutta un'opera su questo nome, ecco, e quindi è stata a richiesta del pubblico, della comunità, abbiamo deciso di fare questo concerto, che è il suo repertorio, perché si è specializzata proprio la Scuola della Zarzuela a Madrid negli ultimi 2 anni scorsi. E diciamo che è una combinazione tra Zarzuela, nel senso tra arie dalle Zarzuele, e tra alcuni poemi e cantores spagnoli, ovvero arie da camera, diciamo, spagnole, perché ovviamente le arie della Zarzuela sono tecnicamente molto complesse, e quindi per creare questo, diciamo, questi due lati della musica vocale spagnola, abbiamo deciso, anzi l'ho chiesto io, di fare questo abbinamento tra due cicli di canzoni appunto spagnole e tra una o due arie della Zarzuela, da varie Zarzuela ovviamente, ecco, una dalla Tempranica, non quella che abbiamo appena sentito, però sì, un'altra che arriva dalla stessa opera.
0: Bella quella anche che abbiamo sentito, no? Che la tarantola è un cattivo insetto, no? Infatti mi pare che magari si capiva che chi viene appunto dalla tarantola appunto sta male, ma c'è un rimedio, quello di ballare, ecco, così diceva la cantante. E ci saranno tante belle arie, musiche, e tra l'altro che bella occasione infatti per sentire questo repertorio spagnolo. E non sei soltanto, diciamo che i posti, diciamo, sono limitati, perché l'ingresso è libero, però chi prima arriva meglio alloggia. Vi ricordiamo, il 24 maggio alle 19:30 avrà inizio il concerto, La Passione Spagnola, con Andrea Furlan al pianoforte e che accompagnerà la soprano Aida Turganbaeva. E non sei soltanto, tu mi hai detto adesso ti trovi con altri artisti invece per un altro progetto, sempre alla Comunità degli Italiani di...
1: Quello che adesso andremo a fare, sempre alla Comunità degli Italiani di Buia, che andremo a fare per le scuole, ovvero la Traviata in un atto. E diciamo che come stagione primaverile, anche perché adesso pianifichiamo la stagione estiva e poi quella autunnale, sì, cerchiamo sempre di portare almeno due o tre episodi proprio dedicati alle scuole, in quanto tante volte anche le scuole non hanno la possibilità di uscire in uscite didattiche come andare a teatro, anche perché le opere la maggior parte delle volte si tengono la sera, quindi sono sempre delle difficoltà difficili da superare. Infatti con alcuni famosi nostri, diciamo, cantanti, tra i quali Christian, sì, Marusic, e lo anche con Nazionale, adesso dovrebbe arrivare tra un po' anche qua da noi, e la Rosana Bubola nei panni di Annina non canta, però spiegherà un po' la storia ai ragazzi, e spero la conoscano già.
0: Sì, però... sì, li salutiamo sia a Christian Marusic che alla nostra Rosanna Bubola. Diciamo che fate una versione per ragazzi, bambine, bambini della Traviata di Giuseppe Verdi, anche di cui sentiremo anche un brano così mentre ci salutiamo. Ma ecco, alle 11 avete l'appuntamento con i bambini e i ragazzi. Sì.
1: Esatto, alle 11 cominciamo, speriamo che siano puntuali, però vabbè, ovviamente li aspettiamo.
0: Oh, che bello, le aspettate in musica, sarà veramente un bel incontro, immagino, ecco, con quelle belle arie che ha la Traviata, ma anche quello di domenica, questi sospiri di Spagna con queste zarzuele. Ma non soltanto, vedo qua, Andrea, che tu sarai presente pure al Muggia Beethoven Fest 2026, che si svolge a Muggia, esatto, quindi sabato 23 maggio al Museo d'Arte Moderna Ugo Carà alle 15, sempre a Muggia, no? Diciamo, c'è la passione invece non della Spagna ma di Beethoven, del sublime patetico, conferenza della musicologa Benedetta Saglietti con un momento musicale con il pianista Andrea Furlan, sonata per pianoforte numero 8 in do minore, opera 13, grande sonate patétique, l'ingresso è anche lì.
1: La grande sonata patetica, anche se non da Beethoven, visto che Beethoven odiava i nomignoli alle sue sonate, era molto categorico su questo, però sono diventate tutte le sonate di Beethoven, hanno un suo nome, sono diventate tutte famose proprio perché la critica ha dato questo nome alle sonate, ecco.
0: Ah, bravo che ci hai detto, sì, perché magari poi benissimo, conosci bene di carattere, allora chi interpreti anche, no?
1: Diciamo che è importante, è una parte molto importante conoscerli, perché appunto, a parte tutte le storie che anche leggende che si possono creare sui compositori, su artisti, musicisti, eccetera, è giusto anche andare a approfondire, diciamo, i lati storici appunto dei compositori, così almeno possiamo farci un'idea, visto che è morto 200 anni, quasi 200 anni fa, scenario, non è che abbiamo proprio una registrazione sua di come suonava o di come faceva lezione, per cui diciamo è sempre fantasia, però ci sono episodi in cui...
0: Qualche spunto, sì, si può venire a saperlo. Comunque ti ringraziamo, Andrea Furlan. Ovviamente tu procedi con i tuoi concerti, con le tue, organizzi appunto anche incontri con bambini e con le scuole, non soltanto, ecco, sei in più progetti e con più artisti, quindi noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti lasciamo alle prove, perché sappiamo che adesso
1: avanti a continuare il tutto, così riusciamo a preparare tutto fino a che c'è tempo, insomma abbiamo tutto il tempo, però gli artisti sono pronti, sono bravi, però comunque ecco, cerchiamo di fare al meglio. Diciamo, ecco, con l'associazione Gramophone che abbiamo fondato, sì, un paio di amici ed io, cerchiamo di portare il più possibile a Buie e proveremo anche a portarlo fuori da Buie, diciamo, proprio per arricchire questa nostra località di musica il più possibile.
0: Ecco, che bello sentire. Allora, grazie ad Andrea Furlan, pianista, classe 1999, che ritroveremo in questi giorni in diversi luoghi, adesso a Buia appunto con l'incontro con i bambini della scuola Il Mondo de Amicis e Leonardo da Vinci di Buie. Interpreterete la Traviata in versione breve, diciamo, almeno un assaggio. Intanto appunto noi ci ritroviamo domenica alla Comunità degli Italiani di Buie con la Passione Spagnola, e chi volesse sabato c'è anche il concerto a Muggia alle 15. Comunque grazie, noi ci lasciamo con Libiamo. Ricordiamo ecco che il tutto è organizzato sì dalla Comunità di Buie, ma in collaborazione con la Città di Buie, col patrocinio anche dell'Unione Italiana, dell'Università Popolare di Trieste, del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e l'Ufficio per i Diritti Umani delle Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia, anche dall'Ente del Turismo di Buie, dall'Università Popolare Aperta di Buie, perché ci sono delle giornate dedicate al santo patrono San Servolo a Buie, ecco, e in ambito di queste manifestazioni ci sono anche i concerti, domani la mostra di fotografie. E un abbraccio dunque ad Andrea Furlan, grazie, e ci sentiamo e libiamo.
1: Ecco, appunto, ci libiamo negli eti calici anche se sono le 10 di mattina.
0: Grazie Andrea, ciao.
1: Grazie, ciao, ci vediamo.
0: Ciao.

avete libato, come si dice? Avete brindato, dai. che bello con Joan Sutherland, la cantante, Luciano Pavarotti in questa versione. È sempre bello sentirli. E di musica classica stavamo parlando, ma a proposito, anche a Pirano, all'auditorio di Porto Rose, anzi all'auditorio di Porto Rose, questo sabato 23 maggio alle ore 21 c'è un concerto Oltre i confini, Tartini 130, una serata di grande musica classica con la Ceman Orchestra, composta da giovani talenti dell'Accademia Musicale dell'Europa Centrale, al violino Mircea Dumitrescu, il direttore Romolo Gessi. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, però, e per questo bisogna contattare gli organizzatori, ovvero la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. E per chi invece, questo alla sera, sabato 23 maggio alla sera alle ore 21 all'auditorio di Porto Rose, questo concerto. Invece per chi volesse una bella gita in bicicletta, a piedi, anche camminare, va bene, sempre sabato 23 maggio alle ore 7:30 il ritrovo in piazza Tartini. Tartini, vi aspetto proprio sotto il monumento di Tartini. C'è la passeggiata, la gita, sempre nell'ambito del progetto Ruralità 2026, una mattinata dunque dedicata alla scoperta del paesaggio rurale piranese. Tra pedalate, passeggiate, racconti del territorio, conoscerete più da vicino la campagna tra Scudelin e Busin, quindi bisogna arrivarci fin là. E per informazione e prenotazione rivolgetevi alla comunità degli italiani di Pirano, sempre alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, in collaborazione con l'istituto Abacum. Quindi i posti sono limitati e preferibilmente non esitate, volevo dire, a scrivere a segreteria@comunitapirano.com. Bene, allora 9:19. Mettiamo anche un'altra canzone e poi ci ritroviamo. La casa dei miei nonni, francamente.

0: con i gesti riflessi.
1: 9:23, stavo guardando, ci sono tanti eventi fra i quali anche vi ricordiamo che è in atto la rassegna Rose, libri, musica, vino al Roseto del Parco San Giovanni a Trieste ogni venerdì di maggio con ingresso libero. Siamo giunti alla 15ª edizione, questa volta questo venerdì 22 maggio alle ore 16 sempre al Parco San Giovanni di Trieste. C'è una passeggiata ornitologica con Matteo Giraldi, naturalista, alle 16, vi ho detto, ma poi ci sono tanti altri appuntamenti. Allora, ornitologica, alcuni di voi lo sanno già che significa, perché abbiamo parlato con diversi ornitologi, insomma sì, che si occupano di uccelli, e qua durante le nostre mattinate di Calle degli Orti Grandi, quindi sicuramente sarà una bella passeggiata alla scoperta delle varie specie, razze di uccelli per quanto riguarda la zona di Trieste, immagino. Avevamo anche sentito Matteo gli anni scorsi, quindi poi ci sono anche Rose Bimbi, Fiori e Parole, sempre un appuntamento al Parco di San Giovanni per rose, libri, musica, vino i venerdì di maggio. E altri appuntamenti con libri, vino appunto e musica, e il concerto alle 19:30, La città del disordine, storie di vita dal manicomio San Lazzaro con Nicola Manzan al violino. Ecco, sono storie appunto fra le rose. Poi vabbè, ora si va avanti con la musica per poi raggiungere pian pianino anche il notiziario delle 9:30, e poi, come vi abbiamo già annunciato, ci sarà lo speciale Cannes curato da Marisa Macchi con il critico cinematografico Francesco Ruzier. Intanto diamo spazio alla musica, quella di Mari Froes, artista brasiliana, con Colombina.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 9.30. Con l'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma sanitaria approvata un anno fa, i medici non potranno più collaborare con gli enti sanitari pubblici come lavoratori autonomi, mentre si conclude il periodo transitorio previsto dalla legge sulle attività sanitarie approvata dal governo Golob. La misura, che ha suscitato critiche da parte delle rappresentanze mediche e degli enti sanitari, potrebbe incidere soprattutto sui piccoli centri e sulla disponibilità di specialisti nei servizi di guardia e nelle strutture periferiche. Parallelamente restano ancora incompleti diversi atti attuativi della riforma e si apre un nuovo confronto politico e istituzionale sul modello di organizzazione e gestione del sistema sanitario. Teheran ha fatto sapere di aver ricevuto e di stare valutando le osservazioni degli Stati Uniti, a renderlo noto il portavoce del Ministero degli Esteri. Intanto il Pakistan continua a svolgere il ruolo di mediatore tra USA e Iran per una soluzione diplomatica al conflitto armato. In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva riferito al capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando ad una lettera d'intenti firmata sia da Washington che da Teheran per porre fine alla guerra e decretare un periodo di 30 giorni per le trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato una nuova proroga delle esenzioni dalle sanzioni per i paesi che continuano ad importare petrolio russo. La decisione è legata al protrarsi del blocco dello stretto di Hormuz, che ha aggravato la crisi energetica globale. La deroga temporanea, introdotta inizialmente all'inizio di marzo, era già stata estesa una prima volta ad aprile, soltanto due giorni dopo che Bessent aveva dichiarato alla Casa Bianca di non voler prolungare le misure di alleggerimento. Con il nuovo annuncio, l'esenzione resterà in vigore per ulteriori 30 giorni. Una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 con epicentro ai Campi Flegrei è stata registrata alle 5:51 ed è stata avvertita in un'ampia area del Napoletano e distintamente anche a Napoli. Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 3 km, risulta tra i più intensi dall'inizio della recente fase di bradisismo e richiama per forza e durata quello del 30 giugno dello scorso anno di magnitudo 4,6. Al momento non si segnalano danni rilevanti, mentre sui social numerosi residenti hanno riferito di essere stati svegliati dalla scossa. Successivamente è stata registrata una replica di magnitudo 2,1, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le 9:34 minuti, tra pochi secondi, erano le ultime notizie da Radio Capodistria.

sì, sì, io ero a mettermi le calze, no, le calze, perché ero in questa spiaggia, diciamo, di notte, di Pungaro, e avevo già i piedi nell'acqua dell'oceano brasiliano, capito? Perciò sì, mi ero perso un poco. Tra l'altro, adesso da questo bello oceano di notte che sanno di Brasile, ah, questo sapore portato da Bungaro, questa brisa morena, invece si va al Festival di Cannes, no? Con lo speciale dedicato appunto a questo Festival Internazionale del Cinema, e ringraziamo Marisa Macchi che ha curato, che sta curando appunto questa rubrica, questo servizio, e ringraziamo anche Francesco Ruzier che è inviato speciale al Festival di Cannes, e fra un poco daremo la linea a questo. Ma intanto vedo sul quotidiano La Voce del Popolo dell'Edi di Fiume una notizia, vedo qua anche l'alfabeto dei segni, che a Venezia è stato lanciato il primo festival italiano dedicato alla cultura e al cinema sordo, e ospita il primo festival italiano interamente dedicato al cinema sordo dal 22 al 24 maggio, proprio questi giorni, al Museo del Novecento M9 di Mestre. L'evento valorizza la cultura sorda e la lingua dei segni con un programma accessibile in LIS, International Sign and è in italiano parlato, oltre a film sottotitolati in italiano e in inglese, in programma cortometraggi internazionali, incontri, laboratori, performance, insieme alle proposte di un manifesto internazionale del cinema sordo per promuovere inclusione nel settore audiovisivo, spazio anche ai più giovani con attività educative dedicate alla lingua dei segni e alla cultura sorda. Il festival rappresenta un passo verso un cinema più accessibile e inclusivo, e sempre di cinema parleremo. E intanto, per creare una bella atmosfera, Davorin, dico il nostro fonico Davorin Lovrecic, di fare un'atmosfera Costa Azzurra, visto che mettiamo adesso i piedini nel mare, nella sabbia di Cannes, con Brigitte Bardot e Le Soleil, cioè, mettiamo un po' anche di sole. Senti qua che bello. E andiamo a Cannes.

0: speciale Cannes 2026.
1: Bentrovato al nostro Francesco Rozier, critico cinematografico che ci accompagna anche oggi da Cannes. Ciao Francesco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Si parla spesso di film, di registi, di premi, ma a Cannes c'è un altro linguaggio che racconta molto dell'impatto di un'opera. Quello degli applausi.

0: Guillermo del Toro, che nel 2006 raccolse ben 22 minuti di applausi ininterrotti.
1: Pensa a te. Ma a me la cosa che affascina di questo rituale è sempre sapere chi li conta, che si mette lì col microfono a vedere quanti minuti durano. Questa cosa mi fa sempre un po' così riflettere.
0: Beh, immagino.
1: Non ne sono mai venuto a capo. Detto questo, insomma, io frequento un festival di cinema da un bel po' ormai, da quasi una ventina d'anni, e devo dire che da questo punto di vista è cambiato abbastanza il modo con cui vengono accolti i film, e cambia anche da festival a festival, nel senso che è da proiezione a proiezione all'interno dello stesso festival. Chiaramente quando si parla di minuti di standing ovation si fa sempre riferimento alle proiezioni con la prima, diciamo, col tappeto rosso, col cast, il regista e quant'altro. Ovviamente io, frequentando di più le proiezioni stampa, appunto lì ci si accorge come una volta c'era molto più fermento rispetto a questa cosa, c'erano anche tanti fischi, boo, cose di questo, di
0: genere,
1: questo tipo,
0: oltre sì,
1: applausi. Poi lì non è che si arriva a 20 minuti di applausi, perché chiaramente non essendoci nessuno in sala che li accoglie, insomma, sarebbe anche un po' strano. Però ecco, in questo momento, quando finisce un film, è comunque abitudine che ci sia un applauso, però sono sempre più
0: contenuti,
1: timidi, ecco.
0: Contenuti,
1: sì,
0: diciamo.
1: esatto, non ci sono più le reazioni focose che c'erano fino a una decina di anni fa. Adesso si è un po' più moderati da questo punto di vista, e in sala a me viene da dire che spesso e volentieri magari ci sono persone che sono andate lì perché sono fan di un determinato attore o attrice, o di un autore o un'autrice, o che sono lì in realtà semplicemente anche per farsi il tappeto rosso e farsi due foto. Per cui diciamo che secondo me gli applausi vengono sempre fatti un po' a prescindere. Però c'è da dire che è una cosa che è abbastanza particolare, che è cambiata negli ultimi anni, che fino a qualche anno fa le proiezioni per la stampa venivano qui a Cannes, venivano prima, addirittura in alcuni casi il giorno prima rispetto alla prima con il cast. Mm-hmm. E questa cosa è stata cambiata negli anni perché di fatto le persone che poi andavano a vedere la prima si lasciavano influenzare dalle recensioni che uscivano prima, quindi magari un film veniva demolito e le persone andavano lì a fischiare anche se non avevano, cioè nel senso, non avevo motivo per farlo. E quindi per evitare questo e per invece rendere tutto meno imbarazzante, ecco, magari nei confronti,
0: certo,
1: degli ospiti che hanno, adesso sono tutte in contemporanea, quindi l'anteprima stampa inizia contemporaneamente alla prima con il pubblico in sala, e quindi diciamo che il pubblico da questo punto di vista è meno influenzato su come dovrebbe reagire, ecco,
0: alla fine
1: del film, e quindi di fatto applaudono tutti, più o meno, però diciamo che è tutto molto più tranquillo.
0: Che poi non sempre i fischi a proiezione decretano la fine di un film prima ancora di uscire al cinema, ci sono degli esempi clamorosi tipo Pulp Fiction, Taxi Driver o Twin Peaks, Fuoco cammina con me, tutte pellicole diventate dei classici e del cult in barba a prime reazioni scomposte.
1: Sì, esatto, questo è un grande classico. Mm-hmm. Direi
0: è presto per dire dell'apprezzamento che riceveranno i film in concorso oggi, prima di vedere le proiezioni della giornata. Io vorrei spendere due parole insieme a te sul film di Pedro Almodóvar, che a proposito di applausi è quello che ne ha ricevuti di più questa edizione. 6 minuti e mezzo non sono tantissimi se si pensa
1: che
0: il suo film che ne ha ricevuti di più è stato a Venezia, però qualche anno fa, The Room Next Door 17,
1: con cui vinse tra l'altro il Leone d'Oro. Là magari c'era molto entusiasmo perché Almodóvar era un abitué di Cannes, quindi era la sua prima volta a Venezia, è arrivato, ha vinto, magari
0: allora,
1: si voleva dargli un'accoglienza,
0: certo,
1: calorosa.
0: Che ci dici intanto di Amarga Navidad?
1: Allora, diciamo che se è quello che ha ricevuto più applausi, penso che sia più che altro in senso di rispetto per la carriera del regista
0: più che per il film.
1: Okay. Che insomma, comunque resta un film carino, parla di autofiction di un regista sceneggiatore un po' in crisi di identità che scrive una nuova storia, e il film di fatto è la nuova storia che lui sta scrivendo, quindi la seguiamo, e per scrivere questa nuova storia diciamo attinge a delle cose che gli sono successe nella sua vita e le rielabora secondo la propria sensibilità. Quindi è un film che parla un po' di, da una parte, crisi creativa, dall'altra di come la vita influenzi gli autori, quindi un po' un discorso metacinematografico che soprattutto nella storia recente

0: del cinema di Almodovar, abbiamo visto veramente un po' in tutte le salse possibili. È un film che proprio all'interno del film stesso, quando ci sono dei personaggi che riflettono su quello che stanno facendo, dichiarano che insomma non sta scrivendo il suo più grande capolavoro, ma sta scrivendo un buon film riempitivo, diciamo, all'interno della sua carriera. Ma dice anche che comunque i film anche medi dei grandi autori devono comunque essere apprezzati, perché bisogna ringraziare perché esistono, che è un discorso insomma che ci può stare. Quindi secondo me è un film che assume un senso più ampio se collocato, ecco, contestualizzato rispetto alla filmografia del regista. Così preso di per sé è un film assolutamente godibile, però non sicuramente memorabile, ecco.
1: Esce oggi, tra l'altro, in tutte le sale.
0: Esce oggi in sala, esatto.
1: Altrimenti le proiezioni di oggi su chi si concentrano?
0: Allora, diciamo che se dobbiamo rimanere ancorati, diciamo, al concorso, il film più atteso sicuramente della giornata è Coward di Lucas Dont, che è un giovane regista belga amatissimo, che aveva avuto un esordio folgorante con un film che si chiamava Girl, poi era passato qui in concorso con due film successivi, insomma comunque un regista molto amato, un protégé di Cannes, quindi questo sicuramente tra i film più attesi della giornata, ma in generale mi viene da dire del concorso, appunto un concorso che ormai ha gli sgoccioli, quindi vediamo se sarà questo il caso di un po' un colpo di reni finale che può sempre accadere.
1: La sorpresa è che non ti aspetti.
0: Esatto.
1: Altro film che verrà proiettato oggi, ricordiamo per dovere di cronaca, sempre in concorso, La Bola Negra di Javier Calvo. Applausi ne riceveranno sicuramente tanti o pochi, non sappiamo, ma ce ne sono anche per te, caro Francesco, per esprimerti il nostro apprezzamento, per dirti grazie per questi incontri che però non sono ancora finiti. Abbiamo ancora due giornate da raccontare. Per cui
0: è vero.
1: Ti lasciamo le visioni di oggi e ci diamo appuntamento a domani mattina.
0: Grazie, a domani e ci vediamo con i prossimi film.
2: Speciale Cannes 2026.

certo, questa era la calma metafisica di Ermal Meta, devi stare calma. Certo, stiamo calmi in questa mattinata, tarda mattinata 9.53, qua salutiamo tutti con il sole da Radio Capodistria, siamo sempre noi quelli di Calle degli Orti Grandi, il nostro Davorin Lovrec Silfonico, Miriam Monica, e fra un po' saremo invece insieme alla nostra Jana Podorožnja ed ad altre colleghe dell'Università del Litorale e faremo una diretta dello studio Hendrix di Radio Capodistria. E fra poco, quindi dopo la sigla single della settimana. E niente, volevo salutare anche Maxim Vergan che sarà appunto il nostro fonico dallo studio Hendrix e ci vediamo fra poco. Mantenete sempre la calma in questa bella giornata di giovedì. Salutiamo pure chi ci ascolta in replica, sarà già venerdì mattina presto. E comunque adesso di nuovo facciamoci trasportare da queste note come si potrebbe dire, sì, un po' che ricordano il Brasile, ecco, con Gaia, con questa sua nuova canzone Bossa Nostra. Infatti Ermal Meta ha detto che ci vuole una canzone romantica e noi la mettiamo perché siamo Radio Capodistria. Buona giornata.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la 27 e sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico ritroviamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero verso Milano. Sulla 4 Venezia-Padova vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Della settimana.
6: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Eccoci, siamo in diretta dallo studio Hendrix oggi, in via del tutto eccezionale, anche se siamo giovedì, adesso 21 maggio, 10:04 in direttissima e siamo in bella compagnia, siamo in compagnia di Anna Podorožnja. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno, ecco che io ti chiamo solo Jana, no? In queste mattinate sei stata con noi, in questi, diciamo, in questo mese, in questo ultimo mese, perché hai fatto il tirocinio da noi a Radio Capodistria.
1: Giusto.
0: E ci hai dato un po' di gioia durante le nostre mattinate. E quindi sì, sei venuta a salutarci ho mantenuto il segreto, è una sorpresa. Perché...
1: Grazie.
0: Ecco, che così ci salutiamo perché hai finito il tuo tirocinio. Tu fai parte del Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale di Capodistria.
1: Sì.
0: E abbiamo infatti anche una professoressa del Dipartimento, una docente, si dice così, Mojca Cerkvenik del Dipartimento di Italianistica. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, poi abbiamo delle studentesse anche, alcune, siamo poche ma buone. Sì, ciao.
3: Ciao.
0: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Sara, studio italianistica e sono del primo anno.
0: Primo anno? Ma dai, il primo anno. E cosa studi?
3: Italiano.
0: Italiano? Ma cosa le fai studiare, Mojca? Ti do del tu, scusa, perché sarai più giovane di me anche.
2: Nessun problema. Sara ha iniziato il percorso con noi quest'anno e studia l'italiano, ma non solo la lingua, anche la cultura, la letteratura, il cinema, quindi diversi ambiti, diverse materie e spero che si trovi bene.
0: Certo che si troverà bene.
3: Sì, mi trovo bene, meglio qui.
0: Deve dirlo, insomma, qui siamo con la professoressa, infatti, e abbiamo sentito letteratura, cinema, sono i tuoi temi preferiti?
2: Diciamo di sì, la mia ricerca si concentra, diciamo, soprattutto sugli adattamenti della letteratura per il cinema, e diciamo che è una materia che mi piace poi anche trasmettere agli studenti. Anche se Sara, per esempio, che al primo anno non ha ancora avuto occasione di seguire questa materia perché la proponiamo ad anni alterni, ma il prossimo anno anche lei scoprirà il mondo degli adattamenti della letteratura e del cinema, insomma avrà occasione di studiare anche temi di questo tipo.
0: E ci sono tanti temi appunto che dalla letteratura poi sono passati al cinema e forse anche l'incontrario. Noi siamo più, noi amiamo le colonne sonore, no? Perché siamo più amanti della musica, sì, noi di Radio Capodistria siamo una radio, ma comunque anche letteratura e cinema senz'altro. Abbiamo un'altra studentessa timidissima, ti capisco.
4: Buongiorno, sono Giulia, sono studio anche italiano. Terzo anno.
0: Il terzo anno, Giulia, è un accento che conosco già. Sì, di dove sei? È timidissima, adesso...
4: Sono ucraina.
0: Ecco, benvenuta allora, benvenute a voi e farete anche un bel giro della radio, vi porterà il nostro collega Stefano Lusa a fare un giro, ma intanto adesso conosciamo Jana che noi abbiamo conosciuto durante le nostre mattinate. Lei è Jana del classe 1900 perché è del 2003, Jana è del 2003 e anche lei viene dall'Ucraina. E adesso ci farà una sorpresa, proprio un bel saluto, visto che lei suona e canta anche. Non l'avevamo svelato, l'avevamo detto, sì, ma questa volta è proprio qua in diretta con noi per cantarci delle canzoni e così anche la conosciamo. Con noi c'è anche il nostro fonico Andrei Stupar e dall'altra parte del vetro abbiamo anche Max Mergan. Grazie di accompagnarci in questo momento e andiamo avanti con la musica?
1: Sì.
0: Jana.

0: Bravissima Jana Podorožnja, ci ha cantato questa canzone, ci dirà anche che canzone è.
1: Assolutamente, questa canzone ha il titolo Choven, cioè la barca, la barchetta, è di un gruppo ucraino, di un band ucraina, Uno in Canoa, Odin v Canoe.
0: Ah, Uno in Canoa che sta avvogando, remando,
1: sì.
0: Magari
1: sì.
0: Anche controcorrente, chi lo sa.
1: Sì.
0: E quindi nella vita si voga. Questa canzone, questa canoa ti accompagna da un bel po' di tempo.
1: Sì, questa è una canzone molto speciale per me.

0: Perché abbiamo appunto Sara con noi, che quest'anno è iscritta al primo anno, mentre Iana sta concludendo il suo percorso di studi, perciò forse hanno avuto poche occasioni di incontrarsi in quest'anno, ma insomma non è un dipartimento grande, generalmente ci conosciamo tutti, ecco.
1: Ecco che bella sorpresa che ci hai fatto, Iana, ecco, anche per salutarci, e che siamo stati insieme qua a Radio Capodistria con te, appunto hai rallegrato le nostre mattinate e quindi ci hai portato questo bel regalo in musica. E tu la musica l'hai lasciata un attimo da parte per un momento della tua vita, ma poi non hai resistito.
2: Sì.
1: L'hai ripresa, e in questa canzone c'è un po' una parte anche di te, perché Englishman in New York dice: mi sento un po' un alieno, un accento diverso da quello che hanno qua.
2: Sì.
1: Racconta un po', ti piace anche
2: sì,
1: per questo?
2: Anche per questo, perché veramente riflette, risuona con la mia vita personale, perché mi sento un po' così aliena dappertutto, no?
1: Ah.
2: Quando tornerò in Ucraina mi sentirò anche aliena, perché tutto è cambiato tantissimo.
1: È vero, è da tanto tempo che non ci vai.
2: Quattro anni
1: sei qua, quindi frequenti qua l'università e i tuoi sono anche qua.
2: Sì, per fortuna.
1: Ecco, magari ci stanno ascoltando e li salutiamo anche.
2: Sì.
1: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Ciao papà.
1: Ciao papà. E salutiamo anche tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Benvenuta, ben ritornata Iana. Ecco,
2: grazie.
1: Speriamo di rincontrarci anche da qualche altra parte, in qualche angoletto di Capodistria. Vuoi dirci qual è il tuo angoletto preferito qua a Capodistria?
2: Sì, è Loggia.
1: Ah, la Loggia!
2: Sì.
1: In Piazza Grande, sì, in Piazza Duomo, in Piazza Tito,
2: sì.
1: c'è una bella loggia, è un bel posto. Adesso c'è un locale dove alle volte appunto ti sentiremo suonare.
2: Sì.
1: Ecco così. Allora, grazie per essere stati con noi anche alle studentesse, alla professoressa del Dipartimento di Studi Umanistici nel Dipartimento di Studi di Italianistica, sì, e dell'Università del Litorale di Capodistria. Adesso vi lascerò in buone mani del nostro collega Stefano Lusa e farete un giro. Questo è il nostro studio Hendrix, dal quale vanno in diretta altri concerti. E salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Calle degli Orti Grandi e la trasmissione del mattino che va in onda dalle 8 alle 10:30. Oggi l'abbiamo fatta qua quest'ultima mezz'ora eccezionalmente con Iana Podorožnja, e per salutarci nel migliore dei modi, e quindi grazie anche agli ospiti che sono stati presenti in trasmissione, a partire da Davide Coppola, Piero Guglielmino, Andrea Furlan, Francesco Ruzier con Marisa Macchi. Adesso Iana, grazie di essere stata con noi e per questo bel regalo musicale. Buona giornata a tutti e grazie anche ai nostri fonici, naturalmente Andrei Stupar, Max Verga, Davorin Lovrecic e anche Mattia Jaubi. Ciao da Miriam, ciao e da Radio Capodistria, buona giornata. Adesso ci fai un'altra canzone?
2: Eh sì, per finire in bellezza, Felicità.
1: Evviva!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Il notiziario delle 10.30. I ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica si riuniranno a Helsingborg in Svezia per un vertice di due giorni. In primo piano l'aumento delle spese per la difesa e il continuo sostegno all'Ucraina in vista del summit di luglio in Turchia. I membri europei della NATO dovrebbero cercare di allentare le tensioni con gli Stati Uniti dopo le ripetute minacce del presidente Trump di ritirarsi dall'alleanza e di ottenere maggiori garanzie sul loro ruolo nella difesa collettiva. In una lettera indirizzata ai vertici dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto per l'Ucraina uno status di membro associato prima della piena adesione del paese all'UE. Merz ha inoltre chiesto l'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. Secondo le sue parole, infatti, dati gli innumerevoli ostacoli, nonché le complessità politiche dei processi di ratifica nei vari Stati membri, è evidente che non saremo in grado di completare il processo di adesione dell'Ucraina in tempi brevi. Tuttavia, aggiunto, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti. Secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele avrebbero inizialmente considerato una strategia di cambio di regime in Iran che includeva il possibile ritorno al potere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, piano poi compromesso dagli sviluppi militari e politici del conflitto. Parallelamente, emergono tensioni tra Washington e Tel Aviv sulla gestione della guerra e sulle modalità di un possibile accordo, con divergenze tra l'amministrazione statunitense e il governo israeliano, guidato da Benjamin Netanyahu. Mentre gli Stati Uniti dichiarano di puntare a un'intesa per limitare in modo definitivo il programma nucleare iraniano, Israele si mostrerebbe più incline a proseguire le operazioni militari per indebolire ulteriormente Teheran. Il Comitato per la Pace a Gaza, istituito a gennaio e guidato dal presidente statunitense Donald Trump, afferma nel suo primo rapporto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che Hamas rappresenta il principale ostacolo alla pace, o meglio al passaggio alla seconda fase del piano di pace. Il movimento estremista palestinese infatti rifiuta di disarmarsi, il che consentirebbe una transizione verso un governo civile nella striscia. Il rapporto del Comitato per la pace non è stato ancora reso pubblico, poiché sarà presentato al Consiglio di Sicurezza ONU solo oggi. È tutto per le notizie, 10:33.

0: Benedetto me.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e poi per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, in direzione Milano, sempre per traffico rallentamenti con code tra Soave e l'innesso con l'autostrada del Brennero. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
7: Buongiorno, bentrovati, bentrovati anche questa settimana all'ascolto di Punto e a Capo. Una premessa: non ci è mai piaciuta l'enfasi sugli anniversari quando si trasformano in un omaggio obbligato, ma se un autore lo abbiamo amato, se i suoi libri ci hanno appassionato, se abbiamo avuto la sensazione che ci dicessero qualcosa di importante, qualcosa che ci riguarda da vicino, ciò che è del resto l'essenza della letteratura, allora ricordare un anniversario non è ritualità. E a Fulvio Tomizza che vogliamo tornare in questa puntata, e sono giusto 27 anni oggi dalla scomparsa prematura a Trieste dello scrittore di Materada, il 21 maggio del 1999. Tomizza aveva 64 anni. Gli dedichiamo un ricordo con Martina Vocci, giornalista di TV Capodistria, critica letteraria, innamorata dell'Istria e della diversità di frontiera, che è nostra ospite in studio. Bentrovata e grazie di essere con noi.
8: La grazietta dell'invito.
7: Dunque, si torna sempre con un po' di emozione a Fulvio Tomizza, scrittore così profondamente radicato nella nostra Istria, e con più emozione ancora credo che lo pensi in questi giorni Martina Vocci, che porta avanti un suo specifico filone tomiziano, come molti nostri ascoltatori sanno, collaborando con tante e diverse realtà del territorio, ma che ha anche dei ricordi personali di Tomizza, perché l'Istria per te è una passione di famiglia. Eri ancora bambina.
8: Ero ancora bambina nel 1999, avevo 16 anni e io, Ornella, ho un ricordo di quel funerale, anche perché è stato il primo funerale di persone importanti a cui ho partecipato. Io ricordo una cattedrale di San Giusto gremita per una persona che in realtà per me era famiglia, era casa, nel senso che io ho avuto il grande privilegio e la fortuna di conoscere Fulvio Tomizza anche privatamente, perché era un grande amico di Marino, per cui per me la letteratura di Fulvio è venuta dopo, nel senso che per me è stato scoprire quello che tu dicevi all'inizio, no? Che c'era una risonanza di qualcosa nella sua letteratura che parlava di me, per cui io ho scoperto Fulvio poi studiando lettere. Non sono del tutto sicura che questa conoscenza non abbia in qualche modo influenzato anche la mia di vita.
7: Sei da poco rientrata da Siena, dove hai preso parte a un'iniziativa che alla letteratura di frontiera e a Tomizza ha riservato uno spazio significativo presso l'antica e prestigiosa Università per Stranieri, e nell'ambito di un progetto di mobilità Erasmus che unisce studenti di 3 atenei e altrettanti paesi. Un anno fa, sempre a maggio, all'interno dello stesso programma Erasmus, ma a Capodistria, era stato invece il tempo per presentare il tuo docufilm Le storie in movimento, Fulvio Tomizza e i contemporanei, in compagnia di Massimiliano Schiozzi. Approfitto per ricordare che lo sentiremo più tardi, presidente dell'associazione culturale C01 di Trieste. Documentario che ci riporta a un Tomizza da riproporre oggi soprattutto alle generazioni più giovani di lettori, e credo sia questo il cuore del tuo lavoro su Tomizza.
8: Anche quest'anno a Siena, all'Università per Stranieri, come ricordavi tu, Fulvio Tomizza è tornato fuori, soprattutto negli interventi della professoressa Nives Sudic Antonic, anche lei appassionata lettrice e divulgatrice dell'opera di Tomizza. E credo che la bellezza di Fulvio Tomizza stia proprio in questo, no? Nel fatto che le sue parole risuonano soprattutto alle giovani generazioni in un modo particolare. E per me è importante portare avanti, come dire, questa eredità e far conoscere questi pensieri, perché secondo me Tomizza può dire ancora molto ai giovani, no? Nella società in cui viviamo, in cui la diversità, che per Tomizza era in qualche modo agli inizi, lui ha colto l'unicità di questi mondi nelle differenti lingue, nelle diverse culture che qui si incontrano e si sono anche scontrate, sono delle tematiche che secondo me ai giovani parlano ancora, e parlano ancora con parole molto molto chiare.
7: E quali sono le domande che arrivano da questo pubblico giovane quando si parla di Tomizza, dei suoi libri, di Materada, della Miglior Vita, su tutti, che raccontano la frontiera in pagine che trasudano complessità, dolore, ma anche umanità e speranza?
8: Io uso spesso questa categoria di letteratura teorizzata da Mikhail Bakhtin, che è stato un grande critico letterario russo, che nel parlare di Dostoevskij parlava di polifonia. Ecco, io credo che Fulvio Tomizza abbia saputo cogliere la polifonia di una terra in una maniera assolutamente scevra di quelle ideologie che in qualche modo hanno caratterizzato tutto il Novecento in queste nostre terre, e credo che questa assenza di ideologie in qualche modo sia più chiara ai ragazzi di oggi, che vivono in un mondo che di quelle ideologie non hanno più traccia. E in questo Fulvio Tomizza è stato un pioniere, nel senso che ha saputo descrivere la bellezza di un mondo senza farsi, come dire, intaccare da quelle che erano i pensieri che ci stavano dietro. Molto spesso Fulvio Tomizza è stato giudicato un traditore da tutte le parti, parola traditore che fa eco a un importantissimo decalogo della convivenza civile di Alexander Langer, altro uomo di frontiera e altro uomo che ha saputo teorizzare e raccontare diverse culture, diverse anime. Fulvio Tomizza è stato un traditore per tutti, per la parte dei cosiddetti andati, dei cosiddetti rimasti. Fulvio Tomizza ha saputo raccontare la polifonia dell'Istria, ed è un attaccamento alla terra natia che tutti abbiamo avuto, e l'esperienza dell'esilio secondo me è un'esperienza che tutti prima o poi ci troviamo a vivere nella vita, nel senso di sentirci stranieri in altra terra. E quindi credo che queste cifre, queste corde che muove la letteratura di Fulvio Tomizza, ancora oggi possano essere fruttuose e produttive anche per i ragazzi che oggi si trovano spesso stranieri anche con loro stessi.
7: Tomizza, che ha vissuto il disagio di chi è condannato a scegliere da che parte stare, per approdare a questa idea scomoda e anomala: per i suoi tempi nessuna frontiera può scavare solchi incolmabili.
8: La frontiera, come la viviamo noi, gente di confine, grazie anche a tutta una serie di teorici che negli ultimi anni si sono interrogati sul senso della frontiera, penso ovviamente a Claudio Magris, ma penso anche allo straordinario Angelo Floramo, che con una grande delicatezza sa interpretare in maniera positiva la frontiera come luogo di incontro, come luogo di incontro con l'altro, e come direbbe Rimbaud, anche con l'altro che c'è in noi stessi, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che spesso siamo anche noi stranieri a noi stessi. Per cui quest'idea, secondo me, della frontiera e di ciò che la frontiera può offrire è una categoria ancora molto produttiva.
7: E proprio per questo Tomizza, che è autore di pagine che svincolano dallo spazio istriano per farsi universali, è innanzitutto a noi istriani che parla, o che dovrebbe parlare.
8: E io credo che questa in fondo sia forse una delle più grandi sfide, delle più grandi eredità che ci ha lasciato Fulvio Tomizza, no? Io credo che le sue pagine siano importanti, e siano importanti da leggere. In questo faccio anche un appello, perché molto spesso le opere di Tomizza ultimamente, per motivi editoriali, non sono più ritrovabili. Le ritroviamo noi che abbiamo passione nelle bancarelle dell'usato in diverse città, però la casa editrice non sta ripubblicando, anche quelli che, anche secondo me, sono i romanzi più importanti da leggere, che sono Matera della miglior vita, per cui parta questo appello affinché le opere di Fulvio Tomizza possano essere lette e rilette. E poi l'invito, secondo me, è quello di venire a conoscere l'Istria, perché se c'è un grande amore che aveva Fulvio Tomizza era nello stare con la gente, nell'incontrare la gente diversa che l'Istria offre, da chi lavora la vite a chi fa lo scalpellino, da chi fotografa a chi racconta questi mondi. Fulvio aveva una vita trasversale che offriva una conoscenza trasversale dell'Istria. Ecco, io credo che questa forse sia la più grande eredità che ci lascia, quella di venire a conoscere questo mondo e di liberarci un po' da quegli stereotipi che abbiamo e che oggi stanno tornando anche rispetto a mode turistiche, mi permetto di dire, di venire a conoscere l'Istria autentica, quella che sa offrirti un bicchiere di Malvasia, due nocciole e una fanta per le bambine, come usava fare Fulvio Tomizza con me e con la mia famiglia.
7: Bellissime. Allora, questo è sicuramente il modo migliore di onorare il ricordo dello scrittore a quasi 30 anni dalla sua morte, continuamente al centro di iniziative che rimbalzano fra Trieste e l'Istria. Ecco, la prossima settimana si rinnova anche l'appuntamento con il Forum Tomizza, ma a dire il vero per lo più dimenticato in Italia quando ci si allontana dal Friuli Venezia Giulia.
8: E invece, secondo me, come dicevo prima e come dicevamo, la categoria dell'esilio è una categoria che caratterizza la letteratura di tutti i tempi e di tutte le latitudini, e in questo l'Alto Adriatico, quest'area che io continuo a raccontare e continuo a studiare perché è una fonte inesauribile di studi, di saggi, di letteratura, di poesia, l'Alto Adriatico rappresenta un fulcro particolare perché ci sono stati tanti tipi di esilio, ci sono stati degli esili storici, ci sono stati degli esili personali, e quindi questa diventa, secondo me, una condizione umana per conoscersi meglio. E se la letteratura deve essere un ponte tra noi e gli altri, allora forse questo è proprio il senso più profondo della letteratura di Fulvio Tomizza.
7: Grazie, ci fermiamo qui. Ringraziamo molto Martina Voci per essere intervenuta, aver condiviso con noi le sue riflessioni, le tue riflessioni, Martina. È stato un piacere, buon lavoro e ci risentiamo presto, naturalmente. Grazie.
8: E buona lettura.

0: E adesso diamo il benvenuto a Massimiliano Schiozzi, presidente dell'associazione culturale C01 di Trieste. Già l'abbiamo ricordata a proposito del documentario realizzato da Martina Vocci. Siamo felici di averla con noi, grazie Massimiliano Schiozzi. Buongiorno.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere, buongiorno.
0: Grazie. Allora, ci sono figure di scrittori, che bello, che giusto ricordare. Fulvio Tomizza è senz'altro una di queste. C01 lo fa da parecchi anni con iniziative diverse fra Trieste e l'Istria, e a darne conto è anche una pagina pubblicata sul vostro sito in occasione dell'anniversario della morte dello scrittore, che cade in questo mese di maggio, innanzitutto perché questa speciale attenzione dedicata a Fulvio Tomizza.
1: Beh, perché c'è sicuramente un discorso di stima riguardo la sua produzione letteraria e, se mi passate il termine, anche di affetto per quanto lui in qualche maniera ci regala attraverso la sua scrittura e quanto lui ci fa capire, ci dà degli strumenti veramente per vivere in maniera un po' più consapevole sia queste terre, ma devo dire purtroppo anche i momenti che viviamo, no? Perché si stanno ripetendo alcune dinamiche su scala planetaria che lui in qualche maniera aveva descritto rispetto ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, che pensavamo fossero momenti e avvenimenti chiusi, finiti e irripetibili. Invece vediamo che appunto il tema della profuganza, il tema dello spostarsi, del dover abbandonare la propria casa, il tema anche del in qualche maniera dover, non dico nascondere, ma in qualche modo ridurre alcuni aspetti della propria identità, che alle volte è plurale, ritornano quanto mai attuali. E negli anni abbiamo sempre notato come alcuni suoi temi emergessero anche in maniera inattesa nella produzione di altri scrittori, di altri artisti, molto spesso anche artisti stranieri e anche creativi stranieri, quando venivano a conoscere un po' i temi della poetica e della letteratura di Fulvio Tomizza, ne rimanevano molto affascinati, no? Perché rispetto all'immagine letteraria che Trieste all'estero non è quasi raramente collegata a Fulvio Tomizza, cioè sono altre le figure letterarie che si collegano automaticamente a Trieste.
0: E invece il riscontro di un pubblico, diciamo così, più locale o di un pubblico anche giovane, che poi un pubblico a cui C01 punta?
1: Allora, noi abbiamo avuto recentemente proprio un ottimo riscontro proprio con un progetto in cui assieme a Martina siamo stati coinvolti con tre università, quella di Siena, quella di Capodistria e l'Università di Graz, proprio con un gruppo di 35 studenti di varie provenienze culturali e geografiche, che veramente sono rimasti affascinati dalla figura e delle riflessioni che faceva Tomizza, proprio per questo suo essere a cavallo di una frontiera e capire che appunto in queste terre l'identità non è univoca, no? E molto spesso all'interno delle stesse famiglie passano, no? Questi che possono essere sia dei rami fertili, o alle volte purtroppo anche delle fratture nelle stesse famiglie, tra fratelli, tra così. Quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro, un grande interesse. Il problema con Tomizza è che purtroppo, come voi sapete, è difficilissimo trovare ormai i suoi libri, no? E quindi bisogna fare riferimento ai mercatini dell'antiquariato.
0: Esatto, era quello che ci stava dicendo con Martina, Massimiliano. Ecco, intanto rileggiamo con lei il bellissimo autoritratto di Fulvio Tomizza che avete pubblicato sulla pagina di C01. Cosa colpisce di questo lungo testo che lei o tu, noi ci diamo del tu stesso, sì, sì, credo hai scelto per ricordare lo scrittore in questi giorni?
1: Allora, intanto perché lo scrive, diciamo, nel 77, quindi quasi quasi 50 anni fa, no? Quindi c'è una distanza temporale che è abbastanza significativa, e lui però era relativamente giovane, anche se molto affermato. La cosa che colpisce in tutti i suoi autoritratti, perché poi ne scriverà e ne leggerà spesso molti, è questa, in qualche maniera, questo suo alcuni fili che sono sempre molto connessi, no? Cioè il suo percorso biografico, la sua maturazione come persona, la sua maturazione anche fisica. Non dimentichiamoci che lui in molti testi, no, parte da questo punto di svolta dell'età, no? Il trentenne, il quarantenne, il cinquantenne, e poi anche il suo rapportarsi con l'ambiente culturale triestino, dove arriva da forestiero, no? Perché lui è un istriano che arriva in una città e poi anche per motivi biografici in un ambiente medio-alto borghese cittadino, che è quanto di più distante poteva essere dal, diciamo, dal suo paese di provenienza. Credo che questo primo ritratto autobiografico dia un po' conto di tutto il suo percorso, ma anche di tutte le sue contraddizioni, no? Che poi si ritroveranno anche nella produzione successiva degli anni 80 e anche degli ultimi anni 90. La cosa poi interessante di Fulvio Tomizza, come dicevate anche sicuramente con Martina, cioè è difficilissimo trovare i libri, ma è anche, non è mai stato fatto un lavoro di raccolta di tutti questi suoi testi sparsi che spuntano veramente da varie riviste, poi ci sono particolari anche articoli che lui scrive, interviste sui giornali, ecco, un lavoro di, diciamo, di raccolta, di antologia di questi testi non è mai stato fatto. Noi vorremmo, ci piacerebbe iniziare a farlo in qualche maniera, compatibilmente anche ai tempi e alle energie che un lavoro del genere presuppone, però ecco, sono tutti piccoli frammenti che secondo noi vale la pena di essere raccolti.
0: E questo autoritratto in particolare risale al gennaio del 1977. Tomizza accenna al suo nuovo romanzo La miglior vita, che uscirà poi in quello stesso anno e che gli regalerà il premio Strega. Ricorda, e così noi concludiamo, anche il suo vivere sempre più isolato, e dice di aggrapparsi col pensiero ai libri che invadono la sua stanza, c'è tutto nei libri, basta saperli leggere. Su queste parole io vorrei salutarti, Massimiliano Schiozzi, presidente dell'associazione C01, buon lavoro, ci risentiamo.
1: Grazie,
0: e saluto anche una seconda volta Martina Vocci, che è rimasta in studio con noi ad ascoltare questa intervista a Massimiliano Schiozzi, e dunque chiudiamo qui anche questa parte della nostra puntata che abbiamo voluto dedicare al ricordo di Fulvio Tomizza. Grazie.

0: E adesso è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Sta riscuotendo grande interesse, soprattutto di pubblico, il nuovo romanzo di David Soloy, scrittore poco più che 50enne, nato a Montreal da famiglia ungherese e attualmente residente a Vienna. La traduzione italiana dall'originale in inglese è Nella carne, un libro edito da Adelphi nella versione di Anna Rusconi. Grazie a questo romanzo Soloy, forse non è inutile ricordarlo, ha vinto il prestigioso premio Booker, vale a dire il massimo riconoscimento per la letteratura in lingua inglese. Ma perché ha conquistato così tanti lettori e soprattutto che storia ci racconta David Soloy? Professor Tassoni, a lei la risposta.
2: Allora, io posso supporre che tanto interesse derive dal fatto che il romanzo di Soloy, naturalmente io lo pronuncio all'ungherese, per me è implicito, però il lettore, e lei anche, è invitato, siete invitati a pronunciarlo alla maniera anglo-americana, insomma, secondo la naturalizzazione appunto dello scrittore. Allora, dicevo che il romanzo di Soloy è una tipica storia che si evolve negli anni che sono quelli della difficile adolescenza a Budapest del protagonista, che si chiama István, e che attraversa sempre in modo drammatico le vicende della guerra del Golfo, lo ricordo, tra il 1990 e il 91. Vive la sua ascesa a Londra, che è la città meglio descritta nel romanzo, e infine la sua caduta, se così posso dire, nuovamente in Ungheria. La versione originale, come lei giustamente ha ricordato, in lingua inglese, si intitola semplicemente Flesh, cioè carne, e credo che questo titolo alluda alla materia istintiva e fredda, fisica e chiusa in sé, che il protagonista del romanzo mette in gioco nelle varie fasi della storia che Soloy ci racconta. Ora, si tratta peraltro di un racconto essenziale che induce soprattutto nella descrizione della città di Londra, l'ho detto prima, meno in quello delle altre città nelle quali vive il protagonista, ed è piuttosto bello seguirlo, soprattutto per chi è stato a Londra e per chi ama questa città, in questa mappa circostanziata che viene insegnata dagli spostamenti dei personaggi del romanzo e che diventa a un certo punto il centro narrativo della vicenda.
0: E però, al di là della trama, potremmo forse attribuire a una particolare ricerca del linguaggio il fascino che il romanzo ha su molti lettori. Cosa ce ne dice?
2: Sì, senza dubbio Soloy fa una scelta precisa.

0: parlato quotidiano, del tutto diciamo simile a quello dei fumetti o delle serie televisive. Allora, questi dialoghi non aggiungono molto, ecco, non rivelano certamente parti della narrazione che invece si muove in altra direzione, anzi sembrerebbero snodare una serie di occultamenti del pensiero reale custodito dal protagonista. Persino l'attrazione erotica e le dettagliate scene di sesso delle prime pagine rientrano in questa idea generalmente meccanica di automatismi di una scoperta, almeno finché István è un adolescente minorenne, poi una routine che non necessita di particolari spiegazioni. E forse proprio questa narrazione diretta che ha attratto tanti lettori sia in Europa sia oltreoceano.
1: Ma chi è davvero István, l'adolescente, poi l'adulto che seguiamo nell'arco di un trentennio circa lungo la storia del romanzo di Soloi?
0: È sostanzialmente, direi, un antieroe minimalista. Ora, la parabola delle sue sfortune, della parentesi ampia della sua fortuna, in effetti lo porta al punto di partenza, là da dove era partito, ovvero una vita piuttosto arida, senza veri coinvolgimenti emotivi o affettivi, e però dopo una serie di vicissitudini che praticamente gli fanno perdere tutto ciò che sembrava ormai conquistato sotto il segno di un successo casuale, che appare sempre insperato e certo non inseguito dal nostro István. Invece, come al solito, e non voglio dire naturalmente più del necessario, è necessario che il lettore scopra da sé i particolari di questa narrazione. E posso sottolineare anche un fatto per aiutarlo, cioè che vi è una certa violenza istintiva che è parte costituente del personaggio, un tipo di violenza che lo sopraffà e non sempre per conseguenze di impedimenti reali. Sostanzialmente il ritratto del protagonista del romanzo di David Soloi è quello di un uomo instabile, capace però di ascoltare istintivamente, lo dicevo, la propria coscienza, soprattutto in due occasioni chiave che si presentano lungo la sua strada. Entrambe queste occasioni appartengono al periodo di vita a Londra, che, come dicevo, è quello più dettagliatamente raccontato nel libro, solo che nel primo caso, cioè nella prima occasione, il soccorso prestato a un malcapitato nel corso di una rapina, poi dopo un pesante pestaggio, gli offrirà l'ingresso in quella che diventerà la sua fortuna anche economica. Nell'altro caso, nell'altra occasione che segnalavo, invece, il fatto di voler salvare la vita al figlio di sua moglie, un irrecuperabile tossicodipendente, segnerà la fine conclamata di quella stessa fortuna, come il lettore lo scoprirà piacevolmente nel libro.
1: Ebbene, che dire, indubbiamente le sue parole ci incuriosiscono e invitano senz'altro a leggere il romanzo di David Soloi, che lei come ha scoperto?
0: Allora, devo dire, spesso, lo abbiamo detto a leggio, spesso la mia opinione, le mie scelte non coincidono con chi per mestiere si occupa di recensioni o con le testate giornalistiche, che in verità trovo sempre meno utili e meno informative. In questo caso specifico ha funzionato il famoso tam-tam dei lettori, al quale io credo molto, e ho semplicemente appagato la mia curiosità perché, stimolato da un'amica anglista coinvolta dall'edizione originale del romanzo in lingua inglese, appunto, e ciò vuol dire che, un po' come succede, appunto, lo dicevo, con il nostro leggio, molto spesso valgono soprattutto i suggerimenti motivati. È così che funziona benissimo il semplice tam-tam dei lettori, a cui subentra naturalmente e più a fondo la ricognizione critica più consapevole. Ecco perché le nostre chiacchierate forse serviranno a far leggere più consapevolmente dei libri.
1: Molto bene, noi siamo arrivati alla lettura che sempre conclude leggio, e dunque cosa ci legge dal romanzo di David Soloi, Nella carne, tradotto da Anna Rusconi in libreria con Adelphi, professore?
0: Allora, siccome è difficile scegliere da un romanzo di solito, io partirei proprio dall'incipit del romanzo, che non dice molto ma serve a far sentire il tono.

0: di questa voce narrativa. A 15 anni si trasferisce con sua madre in una nuova città e ricomincia in una nuova scuola. Non è un'età facile per cose del genere. L'ordine sociale scolastico è già consolidato e lui ha qualche difficoltà a farsi degli amici. A un certo punto però lega con un ragazzo, un altro tipo solitario. A volte si trovano dopo la scuola nel nuovo shopping center in stile occidentale che ha appena aperto in città.
1: Grazie per essere stati con noi a Punta Capo, Ornella Rossetto e Drago Cervatin, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata. Vi danno appuntamento a giovedì prossimo.
2: Risultati memorabili e sfide future, questo è il tema della 33esima conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente degli operatori audiovisivi del Mediterraneo. E la squadra di Mediterradio è qui a Tunisi, all'Hotel Africa, a raccontare questa conferenza. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e con me Matteo Burini di Radio Corse Frequenza Mora.
3: Saluto a tutti, assai contento di poter passare questa stonda con voi qui in Tunisia. Piacere per me di poter portare oggi a Corsica.
2: Ma c'è soprattutto la nostra padrona di casa, Nabila Abid. Ciao Nabila.
4: Ciao e benvenuti in Tunisia, la terra dell'incontro e del dialogo mediterraneo.
2: E ricordiamo anche i nostri colleghi di Rai Sicilia, dell'Aide Costa, ma le nostre colleghe di Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e della Voce della Turchia, che quest'anno insieme a noi stanno portando avanti questa nuova edizione di Mediterradio. Allora, gli ospiti di questa puntata: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI e poi Tony Mekael, che è un produttore televisivo libanese, e Thierry Pardi, caporedattore storico della trasmissione Mediterraneo e poi direttore dei programmi mediterranei di Via Stella, la TV della Corsica. Io partirei con il direttore generale della COPEAM, Claudio Cappon. Ci eravamo incontrati lo scorso anno a Malta, se non ricordo male, oggi siamo a Tunisi. Uno sguardo sempre al futuro: qual è la situazione della produzione audiovisiva per quello che è l'osservatorio della COPEAM?
5: Beh, il nostro osservatorio è molto vasto perché il Mediterraneo è un luogo di diversità e quindi ci sono anche molte differenze tra grandi broadcaster come France Télévisions e RAI, per esempio, e ovviamente televisioni minori. In generale il mondo, soprattutto delle televisioni pubbliche, è un mondo che ovviamente affronta dei problemi. L'area del Mediterraneo in questo momento è un'area critica e direi drammatica per certi versi, ma noi siamo molto felici di essere potuti venire a Tunisi. Tra l'altro, per COPEA erano quasi 10 anni che non eravamo, anzi 10 anni che non eravamo in una televisione del sud del Mediterraneo, quindi è molto importante perché la nostra missione è quella di creare ovviamente connessioni, collaborazioni e anche, se posso dire, amicizia fra culture diverse. La situazione è sicuramente complessa, ci sono molti temi in discussione in grandi broadcaster. Recentissima è un'inchiesta del Parlamento francese su France Télévisions, che ha suscitato molte polemiche e anche sollevato molti problemi, direi. Sicuramente c'è un grande sforzo da parte di tutti i broadcaster di seguire il ritmo travolgente, direi, della rivoluzione tecnologica, naturalmente con più o meno mezzi, perché partiamo da piccolissime entità a grandi broadcaster, come dicevo. Però noi siamo convinti comunque che, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, e il motivo per cui ci riuniamo e ci scambiamo idee fra di noi, è che comunque un'idea di un media al servizio dei cittadini per riflettere, per approfondire, per creare comunità, che in questo momento è forse una delle cose più importanti in un mondo in cui, frammentandosi l'informazione, si creano anche le cosiddette bolle, no? In cui la gente si rinchiude.
2: E quindi l'informazione può creare questo luogo di comunità.
5: Noi crediamo che, ovviamente, adeguandosi ai tempi moderni, ovviamente, ma l'informazione, e io credo anche il contatto fra di noi, per noi ovviamente COPEA organizza queste cose, il contatto fra grandi, piccoli, culture diverse, perfino religioni, storie, sia importante. È la nostra sfida e su questo ci batteremo.
4: Se parliamo delle sfide, adesso parliamo pure della trasformazione digitale nei media nel Mediterraneo. Oggi, anche nella conferenza, avete parlato di questo. Oggi come stiamo facendo per approfittare di questa digitalizzazione nel mondo senza perdere l'informazione?
6: Tony Michael.
7: Allora, ormai come abbiamo oggi assistito che il 90% del audience televisivo è andato su piattaforme digitali e questo era previsto da 10 anni, è un'evoluzione del TV che sta cambiando e basta vedendo i giovani sotto il 30 o sotto il 25 non guardano più del giornale, o noi lo chiamiamo TV lineare, ormai soltanto le vecchie persone che stanno guardando il TV lineare. Questa è una grande sfida per la televisione, che pure lui deve cambiarsi, la vecchia televisione deve cambiarsi, non soltanto in via lineare che deve essere digitale o deve andare su social media del giovane, deve parlare con il giovane. E a me mi è piaciuta questo signore, che è professore universitario di Tunisi, che diceva la televisione pubblica deve essere democratica per parlare con il giovane, per attirare la giovane, se no lo perdi. E se noi perdiamo il giovane, loro andranno a altre piattaforme che non sono sicure e avranno di notizie sbagliate. E questo lavoro del TV pubblica, che deve attirare la gente, perché è l'unica formazione giusta, non è fake news, che può dare un servizio pubblico, non altro.
4: E nel settore privato?
7: Questo, per il settore privato sempre ci sono gli uomini d'affari, che loro, ognuno ha un'agenda politica che gestisce e può attirare per proprio interessi privati la politica di dove lui deve parlare. Però io vedo che, sempre che la TV pubblica o le agenzie pubbliche che sono il punto di riferimento giusto per una notizia vera.
3: Ci ripartirò ici di Augabu dell'emissione mediterranea Mediterraneo in Corsica, non t'abbia stila, un'emissione abbastanza raigata di noi che festeggia di oggi i 33 anni. Chi si vorrebbe ridere oggi di questa emissione e di questa esperienza?
8: Buongiorno, la prima cosa che voglio dire è che la trasmissione, questa trasmissione come Mediteradio, esista perché è stata iniziata dalla COPEAM. Eh sì, perché dobbiamo rendere omaggio, diciamo, a questa capacità e questa azione della COPEAM su questo piano per iniziare e accompagnare delle coproduzioni. Dunque, 33 anni, diciamo, per parlare della trasmissione della TV Mediterraneo, tra questa coproduzione tra la RAI e in particolare la RAI di Sicilia e France 3, Marsiglia e la Corsica per la produzione. Dunque è importante perché sul piano, diciamo, dell'audiovisivo del Mediterraneo, ma come altre cose, si parla di molti progetti, ma questa non è stato solo un progetto, è stata una realizzazione, una concretizzazione da poi 33 anni e dunque è un esempio unico nell'audiovisivo dell'Europa, un esempio unico di collaborazione su una trasmissione, una puntata ogni settimana.
6: Mediterraneo, appunto, un appuntamento che tutti gli ascoltatori, i telespettatori italiani conoscono. Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI. L'azienda in questa fase su quali obiettivi sta puntando?
9: Pensando agli argomenti di questa mattinata, che peraltro è stata una mattinata, come ricordava anche il presidente della TV tunisina, ad altissimo tasso di altezza e competenza. Pensando anche agli argomenti di questa mattina, probabilmente la cosa che io ho particolarmente apprezzato, ed è sicuramente, deve essere sicuramente nel remit del servizio pubblico, è il fatto che i servizi pubblici possano garantire un'informazione condivisa e un'esperienza condivisa del reale. Addirittura il professor Amami diceva è l'unica cosa che la TV pubblica può ancora offrire, però in effetti noi purtroppo ci accontenteremo e dovremo accontentarci sempre più come cittadini e come pubblico del verosimile, dell'approssimazione del vero. Quindi il fatto di potenziare le proprie news e potenziare la propria capacità di debunking e di fact checking e di offrire una versione più vicina possibile del reale sarà un fattore fattore di differenziazione importantissimo. Quindi informazione condivisa ed esperienza condivisa del reale. Lo ricordavamo, l'apertura al pubblico, cercare nuovi modi di entrare in contatto con il pubblico e a mio avviso anche le partnership. La RAI in particolare investe moltissimo nell'audiovisivo nazionale, investe il 70% di tutti gli investimenti in fiction dell'audiovisivo nazionale e questo è un fattore differenziante in un paese perché è un fattore che ha un impatto industriale ed economico. Questo impatto industriale ed economico a mio avviso in futuro sarà possibile garantirlo sempre più attraverso delle partnership di sistema.
3: E a ora parleremo appena di musica. Nabila, chi ci proponi?
4: Allora, adesso ascoltiamo una delle più grandi voci della musica tunisina, la sua celebre canzone Houayama, che vuol dire lui mamma, che sta raccontando alla mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale popolare tunisino, un brano che esprime nostalgia e tanto amore.

0: Mediterradio oggi è a Tunisi per partecipare ai lavori della conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente dell'audiovisivo nel Mediterraneo. Vito Biolchini, Nabil Abid e Matteo Burini. E allora parliamo con i protagonisti di questa conferenza. Matteo.
1: Ci sono parecchi progetti che sono esposti oggi alla conferenza. Signore Michael, di che maniera si può traduire l'interesse che può portare voi a tutte queste strade di riflessione e i progetti che sono esposti oggi?
2: Come noi sappiamo, COPEAM è un incontro di broadcaster mediterranei, soprattutto per scambiare di culture e di fare il dialogo tra i popoli. Questo è il messaggio di COPEAM, che penso che è data 33 anni che lo sta facendo, e noi stiamo seguendo questo. Di più, stiamo pensando di allargare un po' altro che il Mediterraneo, di paesi che possono pure essere membri di COPEAM. Questa è la missione di COPEAM, noi lo seguiamo da quanto è fondata fino adesso.
3: Adesso ritorniamo alla COPEAM. Io vorrei sapere dei progetti del futuro, soprattutto c'è un progetto tra COPEAM con l'UNESCO.
0: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM.
4: Beh, noi abbiamo rapporti e relazioni con tutte le grandi istituzioni culturali, no? L'UNESCO, l'Annalind Foundation, l'Unione Europea, e cerchiamo ogni anno di trovare qualche cosa di importante. Abbiamo lavorato insieme all'UNESCO per un progetto di documentari che è stato interessante ed è stato trasmesso. Mi permetterei però di segnalare una cosa che per noi è stata molto importante quest'anno, e cioè il progetto fatto insieme all'ASBU, l'Associazione dei Broadcaster Arabi, perché non dimentichiamo che il nostro scopo è appunto interculturale, sui filosofi arabi. È stato un progetto che ha coinvolto quasi 20 broadcaster in lingua araba, è la prima volta che lo facciamo. Hanno partecipato anche alcuni broadcaster europei e ha avuto un grande successo, è in onda da gennaio sulle televisioni, e su questo abbiamo anche fatto un progetto, come dire, se possiamo dire, tecnologico, nel senso che abbiamo cercato di prendere una serie di questi progetti e usare l'intelligenza artificiale con l'aiuto del centro ricerche di Torino della RAI e dell'Università di Venezia, per vedere se si può tradurre la radio attraverso l'intelligenza artificiale. È una cosa sperimentale, abbiamo avuto risultati importanti, proprio scientifici, e pensiamo che questo sia una delle cose nostre, cioè portare una cultura completamente diversa da quella del nord, come quella araba, attraverso anche mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questo è un po' un esempio importante di quello che facciamo.
3: L'intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
4: Intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
3: E andrà avanti questo progetto?
4: Beh, intanto è stato lanciato un nuovo progetto, sempre in lingua araba, che è la seconda volta, che sono sui musicisti arabi, però è ancora in fase di lancio, quindi grazie, vedremo. Ma vogliamo andare avanti.
0: Ecco, Antonella Di Lazzaro, abbiamo visto assieme il problema della credibilità, Antonella Di Lazzaro, delle relazioni internazionali della RAI. L'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale, abbiamo sentito adesso da Cappon la possibilità, però ci sono anche tanti rischi. Come mettere assieme questa opportunità e rischi all'interno di progetti internazionali? Si parla di intelligenza artificiale chiaramente nell'uso comune degli audiovisivi.
5: Ma io credo che i media di servizio pubblico dovranno sempre più essere delle infrastrutture di fiducia e infrastrutture anche di risposta alla crisi. Noi viviamo in epoca di permacrisi, conosciamo questa parola, la viviamo tutti i giorni, è una realtà che diciamo è trasversale al mondo ed è molto grave nel Mediterraneo in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe diventare infrastrutturale, soprattutto per i media di servizio pubblico, per garantire un livello di fiducia e di informazione corretta il più alto possibile, e anche per poter reagire alle crisi, crisi che possono essere ambientali, crisi che possono essere di natura geopolitica, però dovremo funzionare sempre di più come un'unica infrastruttura per fronteggiare diversi tipi di crisi, informativa, geopolitica, ambientale. E l'Europa regola ovviamente, per soprattutto per i media di servizio pubblico, l'applicazione e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l'AI Act ha avuto una modifica, si sta lavorando, e quindi speriamo di essere messi tutti quanti presto in grado di poter capitalizzare e investire davvero su questa innovazione.
3: Continuiamo su Mediterraneo a parlare di questo progetto e questa conferenza. Oggi la televisione pubblica ha fatto 60 anni, oggi parliamo di più dei nuovi mezzi di comunicazione, nuovi modi. La televisione pubblica, che sia nella parte nord che nella parte sud del Mediterraneo, che futuro avrà?
0: Thierry Pardi, ricordiamo, caporedattore di Mediterraneo e poi direttore anche dei programmi mediterranei di Via Stella, che è la TV della Corsica.
6: Allora, io volevo parlare di un esempio preciso, diciamo, che mette in fase questa cosa, una coproduzione che esiste da poi qualche anno e che andrà nel futuro, è un'iniziativa che si chiama Interriv e che è stata iniziata della COPEAM con la RAI, e io mi sono occupato della coordinazione di questa iniziativa per France Télévisions, perché abbiamo partecipato a questa coproduzione durante questi 5 anni passati. Abbiamo fatto dunque questa coproduzione con 10 o 12 televisioni del Mediterraneo, televisioni pubbliche. L'interesse è di realizzare un servizio di 13 minuti su un tema imposati, una tema precisa per tutte le televisioni, e dopo realizzare questa coproduzione su 3 piani con l'aiuto di 2 persone della RAI e della COPEAM per finalizzare questo servizio e mettere, diciamo, in comune queste produzioni. E un esempio preciso: sul canale di Via Stella di France 3 abbiamo messo in onda 8 servizi realizzati da altre televisioni. Dunque questo è un esempio preciso di coproduzione, di partenariat, come si dice in francese, tra diverse televisioni pubbliche, e questo è molto importante perché è un'importanza sul piano editoriale di avere una riflessione comune al di là delle nostre sensibilità, le nostre lingue e maniere di vedere le cose, e di realizzare dunque su un unico tema questi servizi e questa coproduzione.
0: Ancora la musica di Mediterradio, che oggi è musica tunisina. Nabila, cosa ci propone?
3: Esattamente, abbiamo iniziato da una canzone abbastanza vecchia, mo andiamo un po' ai giovani. Si parla di un giovane che canta al suo paese, che dice: Ardi ardi o il beled bledi, la terra è la mia e la patria pure è la mia. E siccome il Mediterraneo è la nostra terra, è la nostra patria e il nostro mondo, andiamo a ascoltare Sabri Msbeh, El Ardi Ardi.

0: Di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Tunisi in occasione della conferenza della COPEAM. I nostri ospiti oggi qui, siamo assieme a loro per parlare del futuro dell'audiovisivo. Allora Nabila, ultimo giro di voci partendo da Tony Makael, che è un produttore televisivo in Libano.
1: Non possiamo non parlare del Libano in questo periodo. La guerra, l'audiovisivo, il mondo, dove va e come va il Libano?
2: Non sta tanto bene.
1: Non sta tanto bene, sì. Quindi?
2: Quindi non lo so come finirà, spero che finirà presto. Non penso durante tutte queste guerre di secoli e di secoli che sono passate qualcuno ha risolto con la guerra. Penso che con il dialogo si risolve tutto. Penso pure che l'unico punto che da risolvere prima di risolvere tutti i problemi di intorno a questo Mediterraneo c'è lo stato di palestinese, perché c'è un popolo senza uno stato. Se non risolviamo questo stato e dare un pezzo di terreno in Palestina al palestinese, non si risolve nulla. E gli altri problemi magari si risolveranno più presto. E l'ideologia non è mai portato a nessuna parte. Abbiamo visto pure in Europa, sono passate due guerre mondiali, non hanno risolto nessun problema. Anche nel Medioevo c'erano delle guerre, nessuno ha risolto nulla nelle guerre. E penso che l'unico modo che, e questo sempre lo dico sempre, che con il dialogo si può risolvere tanti problemi.
1: E il ruolo del giornalista libanese in questo periodo?
2: Guarda, stanno facendo di lavoro enorme, e soprattutto abbiamo perso tanti martiri di giornalisti che sono stati, e l'ultima, la signora Khalil, che è stata ammazzata proprio perché lei ha vissuto tutto. Lei è del sud del Libano e ha vissuto tutto e stava coprendo quello che stava succedendo, e proprio è stata ammazzata per eliminare la sua voce, diciamo.
0: È una situazione difficile, lo chiedo a Thierry Pardi. Mediterraneo è una trasmissione storica per tante TV europee, ma realmente l'informazione e la comunicazione può generare ponti di amicizia, di dialogo? E qual è il bilancio che Mediterraneo può fare? Cosa c'è nel futuro della trasmissione?
3: Futuro della trasmissione dipenderà, diciamo, delle responsabilità e delle decisioni dei capi delle direzioni superiori, e questa è un'evidenza. Ma la cosa che dobbiamo anticipare per andare più avanti e di lavorare in più sul digital, perché in particolare sul piano dei giovani si vede che i giovani non guardano più la TV come prima, guardano la TV sui smartphone, guardano la TV sulle tablette. Dunque dobbiamo andare più avanti sulla creazione digitale, mettere i servizi, lo facciamo già su YouTube per esempio, e sulle diverse piattaforme digitali, in particolare per France 3 e France Télévisions, ma si fa anche molto sul piano della RAI per la puntata in italiano. Dobbiamo andare più avanti, diciamo, su questo punto, e avere una riflessione tra le televisioni del Mediterraneo sarebbe ancora più importante per organizzare questa anticipazione e andare avanti su questo punto.
4: Signora Di Lazzaro, per parlare appena di Laban, chi sono i progetti a livello internazionale e mediterraneo di RAI?
1: Allora, RAI ha una storia di produzione di fiction, ne parlavo prima, molto significativa, una storia di investimenti nelle produzioni di fiction molto significativa, e anche una storia di partnership sempre più evolute con i paesi europei, anche mediterranei, non necessariamente solo mediterranei, che sicuramente si andranno a rinforzare. D'altra parte, noi abbiamo all'interno dell'azienda, oltre a RAI Fiction, un polo di produzione di documentari molto importante, e poi c'è ovviamente RAI Cinema. RAI Cinema è un altro polo di produzione e di distribuzione importantissima di contenuti locali e di contenuti locali e coprodotti.
5: La Tunisia ospita quest'anno la conferenza della COPEAM. Quanto è importante il ruolo della Tunisia nel panorama audiovisivo mediterraneo, signor Camponi?
6: Beh, la Tunisia è, io la paragono qualche volta a Tunisi, a Bruxelles, no? Come Bruxelles è il Belgio è un paese piccolo, ma il riferimento, no, dell'Unione Europea è Bruxelles. E così la Tunisia nel mondo arabo è piccola, ma è un riferimento di molte istituzioni. Poi, per dire, in quanto italiano la Tunisia è dietro l'angolo, no? Io dico sempre che dall'isola di Pantelleria col bel tempo si vede la costa della Tunisia, quindi per dire le nostre vicinanze.
0: E Cagliari è più vicino a Tunisi che a Roma, peraltro.
6: Quindi, come dire, la Tunisia ha sempre avuto un suo significato importante al di là della dimensione del paese, e noi siamo molto felici, devo dire, perché come ho detto prima, erano molti anni che non si riusciva a organizzare la conferenza nel sud Mediterraneo, e in un momento così drammatico, perché è drammatico il momento di questa regione come questo, la candidatura che ci ha offerto la televisione tunisiana è stata veramente non solo apprezzata da noi, ma apprezzata da tutti. Quindi io spero che si possa continuare in questo ruolo di Tunisi e della Tunisia come baricentro dei tanti arabi che esistono, dei tanti nel mondo arabo, e penso che ci siano tutte le possibilità da parte della televisione tunisina. E per quanto riguarda noi, come COPEAM, noi siamo un'associazione, quindi il nostro scopo è di promuovere gli eventi, di promuovere gli incontri, di promuovere le collaborazioni. Continueremo nel nostro impegno senza dubbio, perché sì, i problemi sono moltissimi, sia, come dire, geopolitici, sia anche di rivoluzione tecnologica, ma certamente un incontro fra culture diverse, e io sono ormai molti anni che me ne occupo, è la modalità migliore. Come diceva Tony, lasciamo perdere le guerre e parliamo, è la modalità migliore per trovare non solo sviluppo comune, ma anche, devo dire, più pace nel mondo.
0: Ed è anche la missione di Mediterradio che continueremo a portare avanti grazie anche alla COPEAM, e grazie allora ai nostri ospiti di questa puntata speciale che stiamo registrando qui a Tunisi: Claudio Cappon, Antonella Di Lazzaro, Tony Mekael e Thierry Pardi. Io ringrazio i miei amici e colleghi Nabila Abid, grazie Nabila, ci risentiremo
5: grazie
0: la settimana
5: Vito.
0: Prossima.
5: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Vi ringrazio a tutti, è stato un vero piacere di passare questa stonda qui con voi in Tunisia. Appuntamento come d'abitudine a settimana prossima per un altro episodio di Medide Radio.
0: Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna, ma voglio ricordare anche le nostre colleghe Adelaide Costa di Rai Sicilia, Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, Fatma Ezra Accia e Emily Malara della Voce della Turchia, ed Luisa Antoni di Radio Capodistria. Ringrazio anche i tecnici Kamel Kalsi e Heidi Tarciuni, spero di aver detto bene i nomi.
5: Perfetto, bravo.
0: E soprattutto un ringraziamento speciale a Michael Pancaldi della COPEAM che ci ha aiutato nella realizzazione di queste puntate speciali. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da Tunisi.
5: Alla prossima.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani, venerdì 22 maggio, a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo di innesso con la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buongiorno, bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Caso Black Cube, Nikolovski porta le lezioni davanti alla Corte Costituzionale. Israele, shock per il video di Ben-Gvir sugli attivisti della flottiglia. Merz propone per l'Ucraina membro associato dell'UE per accelerarne l'ingresso. Hormuz sotto controllo iraniano, Teheran istituisce una zona marittima controllata. A 27 anni dalla scomparsa di Fulvio Tomizza, Radio Capodistria ricorda la voce dell'Istria di confine. A Capodistria presentato il volume di Andrei Novak sulla monetazione medievale dell'Istria e dell'Adriatico. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

avere finalmente un senso nelle tue parole. E si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere, stringendoti

0: il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa. Aria fredda e instabile in quota si sta spostando lentamente dalle nostre regioni verso est. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, nuvolosità cumuliforme a tratti, non si escludono brevi rovesci a est. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature massime da 20 a 26 gradi. Domani ancora bel tempo, sporadici moderati addensamenti sulle regioni orientali. Localmente soffierà vento da nord-est, temperature minime da 6 a 14, massime da 23 a 27. Sabato e domenica sereno nel litorale, dove soffierà debole bora. Sul resto del paese soleggiato con sporadici moderati annuvolamenti, localmente soffierà vento da nord-est. La viabilità. Causa lavori, code nella maggior parte di mezzi pesanti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza di Postumia. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario. Jansha verso il quarto governo, pronta la coalizione di centrodestra, voto decisivo domani. Caso Black Cube, Nikolovski porta le elezioni davanti alla Corte Costituzionale. Israele shock per il video di Ben Gvir sugli attivisti della flottiglia. Merz propone per l'Ucraina membro associato dell'UE per accelerarne l'ingresso. Hormuz sotto controllo iraniano, Teheran istituisce una zona marittima controllata. A 27 anni dalla scomparsa di Fulvio Tomizza, Radio Capodistria ricorda la voce dell'Istria di confine. Il Partito Democratico, i Democratici di Angel Hogar e il terzetto NSI-SLS Focus hanno firmato l'accordo di coalizione. Lo hanno reso noto i partiti interessati sui social media. La firma è avvenuta a porte chiuse presso la Camera di Stato esattamente un giorno prima del voto sul candidato premier, il leader dell'SDS, Janez Janša. Il contenuto dell'accordo di coalizione dovrebbe essere reso pubblico oggi stesso. Tra le priorità della coalizione di destra, lo sviluppo e la prosperità della Slovenia, la lotta alla corruzione, il decentramento e la deburocratizzazione. Darko Nikolovski, musicista e attivista di posizioni progressiste che alle ultime elezioni si è candidato nelle liste di Movimento Libertà, questa mattina ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento dei verbali e quindi delle elezioni, in quanto ritiene che il suo diritto di voto sia stato violato a causa delle ingerenze esterne legate all'affare Black Cube. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Un giorno prima della scadenza per eventuali ricorsi costituzionali, fissato per ironia della sorte nello stesso giorno in cui è stato calendarizzato il voto di fiducia della Camera di Stato a Janez Janša, quale primo ministro incaricato, diversi esponenti della società civile e attivisti delle organizzazioni non governative hanno deciso di appellarsi al massimo organo in difesa della Carta Costituzionale, chiedendo di annullare i verbali elettorali e sospendere la nomina del governo fino a quando non verrà emessa una decisione definitiva. L'ipotesi di ripetere il voto era stata ventilata già nelle settimane successive al 22 marzo per far luce su eventuali ingerenze esterne legate ai video dell'agenzia di intelligence privata israeliana Black Cube. Nulla è accaduto nei due mesi successivi. Ora invece, a ridosso del voto parlamentare che sancirà la fiducia per un quarto governo Janša, il musicista Nikolovski ha rotto gli indugi e ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale, precisando di farlo come semplice cittadino e non in qualità di candidato non eletto di Movimento Libertà, pur essendo grato al partito per il sostegno ricevuto. Al suo fianco, infatti, le due deputate Teresa Novák e Lucia Tatzer, incartate nel la non facile posizione di riporre fiducia nella correttezza del processo elettorale e nelle istituzioni democratiche, denunciando al contempo che democrazia e sovranità in Slovenia sono sotto attacco.
1: La Commissione per la prevenzione della corruzione, il KPK, ha organizzato a Lubiana un evento dedicato al rafforzamento dell'integrità tra i giovani, evidenziando il ruolo delle scelte quotidiane nel costruire una società responsabile. La presidente della KPK, Katarina Bervar Sternad, ha sottolineato che l'integrità riguarda tutti e si esprime nei comportamenti concreti della vita quotidiana, mentre il cappellano carcerario Robert Frischkowitz ha richiamato la necessità di scegliere consapevolmente tra ciò che costruisce e ciò che distrugge. Sono intervenuti anche Srećko Šestan e il saltatore con gli sci Žiga Jelar, che hanno evidenziato il valore dell'integrità nella gestione delle crisi e nello sport come base di fiducia e responsabilità. Con l'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma sanitaria approvata un anno fa, i medici non potranno più collaborare con gli enti sanitari pubblici come lavoratori autonomi, mentre si conclude il periodo transitorio previsto dalla legge sulle attività sanitarie approvata dal governo Golob. La misura, che ha suscitato critiche da parte delle rappresentanze mediche degli enti sanitari, potrebbe incidere soprattutto sui piccoli centri e sulla disponibilità di specialisti nei servizi di guardia e nelle strutture periferiche. Parallelamente restano ancora incompleti diversi atti attuativi della riforma e si apre un nuovo confronto politico e istituzionale sul modello di organizzazione e gestione del sistema sanitario. Persone ammanettate, tenute a terra e insultate dal ministro israeliano Ben-Gvir ad Ashdod dopo il blocco delle barche della Samud flottiglia dirette a Gaza. Dura protesta dell'Italia, convocato l'ambasciatore israeliano, reazioni da tutto il mondo. Il premier Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dalle modalità mostrate nel video. Barbara Costamagna.
3: Continua la tensione diplomatica dopo la diffusione di un video pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir. Le immagini mostrano alcuni attivisti della Global Summit flottiglia bloccati al porto israeliano di Ashdod dopo l'intercettazione delle imbarcazioni dirette verso Gaza con aiuti umanitari. Nel video si vedono persone ammanettate, inginocchiate, mentre dagli altoparlanti viene trasmesso l'inno israeliano. Ben-Gvir compare sorridente tra gli attivisti e afferma: benvenuti in Israele. Tra i fermati ci sono almeno 27 cittadini italiani. L'organizzazione legale Adallah, che assiste gli attivisti, denuncia feriti, sospette fratture alle costole, uso di taser e proiettili di gomma durante il sequestro delle imbarcazioni. Durissima la reazione del governo italiano. In una nota congiunta, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno definito il trattamento inaccettabile e lesivo della dignità della persona. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di trattamento incivile. L'ambasciatore israeliano è stato convocato alla Farnesina. Analoghe iniziative sono state annunciate anche da Spagna, Francia e Canada. Critiche a Ben-Gvir sono arrivate persino all'interno del governo israeliano. Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dalle modalità mostrate nel video, mentre il ministro degli esteri Gideon Saar ha accusato Ben-Gvir di danneggiare l'immagine internazionale di Israele.
1: In una lettera indirizzata ai vertici dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto per l'Ucraina uno status di membro associato prima della piena adesione del paese all'UE. È evidente, ha detto, che non sarà possibile completare il processo di adesione in tempi brevi. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
4: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una lettera indirizzata ai vertici dell'UE, ha chiesto l'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Secondo le sue parole, dati gli innumerevoli ostacoli nonché le complessità politiche dei processi di ratifica nei vari Stati membri, è evidente che non saremo in grado di completare il processo di adesione dell'Ucraina in tempi brevi. Tuttavia, ha aggiunto, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti. Merz propone quindi una soluzione politica che avvicinerebbe immediatamente l'Ucraina all'Unione Europea e alle sue istituzioni. Uno status speciale che per Kiev rappresenterebbe un forte segnale politico di cui l'Ucraina e i suoi cittadini hanno urgentemente bisogno nella lotta contro l'aggressione russa, ha spiegato. Lo status di membro associato consentirebbe al paese di partecipare alle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'UE, ma senza diritto di voto. Inoltre Kiev potrebbe avere un rappresentante nella Commissione europea senza che gli venga assegnato un settore specifico. L'Ucraina avrebbe anche membri associati al Parlamento europeo, sempre senza diritto di voto. Il cancelliere tedesco auspica inoltre un approccio graduale per quanto riguarda l'adozione del diritto europeo, l'accesso ai programmi e ai fondi di bilancio dell'UE. Parte della proposta di Friedrich Merz riguarda anche il settore della sicurezza. L'Ucraina dovrebbe allineare pienamente la sua politica estera e di sicurezza a quella dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi politicamente affinché l'articolo 42.7 del Trattato sull'Unione Europea, che prevede l'assistenza da parte di altri Stati membri a un paese in caso di attacco, si applichi anche all'Ucraina. Lo status di membro associato andrebbe quindi ben oltre l'attuale accordo di associazione e accelererebbe ulteriormente il processo di adesione.
1: Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato una nuova proroga delle esenzioni dalle sanzioni per i paesi che continuano ad importare petrolio russo. La decisione è legata al protrarsi del blocco dello stretto di Hormuz che ha aggravato la crisi energetica globale. La deroga temporanea, introdotta inizialmente all'inizio di marzo, era già stata estesa una prima volta ad aprile, soltanto due giorni dopo che Bessent aveva dichiarato alla Casa Bianca di non voler prolungare le misure di alleggerimento. Con il nuovo annuncio, l'esenzione resterà in vigore per ulteriori 30 giorni. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, inserendo il nome in un aggiornamento ufficiale tra le rimozioni di sanzioni legate alla Corte Penale Internazionale. La decisione arriva una settimana dall'ingiunzione temporanea emessa dal giudice federale Richard Leon, successiva a un ricorso presentato dai familiari della funzionaria delle Nazioni Unite. Le sanzioni erano state imposte in precedenza dall'amministrazione del presidente Trump e, secondo il ricorso, sarebbero state una ritorsione per le dichiarazioni di Albanese sulle presunte violazioni dei diritti umani attribuite a Israele nei territori palestinesi occupati. Secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele avrebbero inizialmente considerato una strategia di cambio di regime in Iran che includeva il possibile ritorno al potere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, piano poi compromesso dagli sviluppi militari e politici del conflitto. Parallelamente emergono tensioni tra Washington e Tel Aviv sulla gestione della guerra e sulle modalità di un possibile accordo, con divergenze tra l'amministrazione statunitense e il governo israeliano, guidato da Benjamin Netanyahu. Mentre gli Stati Uniti dichiarano di puntare a un'intesa per limitare in modo definitivo il programma nucleare iraniano, Israele si mostrerebbe più incline a proseguire le operazioni militari per indebolire ulteriormente Teheran. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita da Teheran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, una misura destinata ad aumentare le tensioni nel Golfo Persiano, dove si trova uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Secondo quanto dichiarato dall'ente iraniano, ogni transito nell'area dovrà essere preventivamente coordinato e autorizzato dalle autorità della Repubblica Islamica. Sentiamo Corrado Cimador.
5: L'annuncio formalizza una linea strategica già emersa nelle scorse settimane durante il conflitto regionale tra Iran, Israele e Stati Uniti. In quel periodo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica aveva diffuso mappe che indicavano ampie aree del Golfo Persico e del Golfo dell'Oman sotto supervisione iraniana. La nuova autorità ha precisato attraverso una serie di messaggi pubblicati sul social network X che la zona controllata si estende tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. L'area comprende il tratto orientale occidentale delimitato dalla linea tra Kuche Mubarak in Iran e la parte meridionale Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Sul lato occidentale invece la zona si estende dalla linea che collega l'isola iraniana di Qasem con al-Quwain, sempre negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha inoltre specificato che anche le frequenze utilizzate dalle imbarcazioni durante il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con la nuova autorità iraniana. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che mostra una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane. La cartografia diffusa dalla nuova autorità appare molto simile a quella pubblicata a inizio maggio dalla Marina delle Guardie della Rivoluzione Islamica. La differenza principale riguarda però il livello di formalizzazione, poiché l'Iran sembra voler trasformare il controllo militare dello stretto in una vera struttura amministrativa e regolatoria. Particolare rilevanza assume il riferimento al porto emiratino di Fujairah, uno dei principali hub energetici e logistici della regione e terminale dell'oleodotto progettato per esportare petrolio evitando il passaggio attraverso Hormuz. L'iniziativa iraniana arriva in una fase di forte tensione regionale mentre cresce la preoccupazione internazionale per la sicurezza della navigazione nello stretto, attraversato da una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 con epicentro ai Campi Flegrei è stata registrata stamane ed è stata avvertita in un'ampia area del Napoletano e distintamente anche a Napoli. Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 3 km, risulta tra i più intensi dall'inizio della recente fase di bradisismo e richiama per forza e durata quello del 30 giugno dello scorso anno di magnitudo 4,6. Non si segnalano danni rilevanti, mentre sui social numerosi residenti hanno riferito di essere stati svegliati dalla scossa. Successivamente è stata registrata una replica di magnitudo 2,1, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Andrea Del Mastro Delle Vedove, ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, è stato condannato a 8 mesi dalla terza sezione della Corte d'Appello di Roma. I giudici hanno confermato la condanna in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio nel cosiddetto caso Cospito Del Mastro, che si era dimesso in relazione a un altro caso giornalistico lo scorso marzo annunciato appello. Alessandro Martegani.
7: Era stato il primo nome a cadere dopo il referendum sulla giustizia perso a marzo dalla maggioranza e ora deve affrontare una conferma della condanna già subita in primo grado. Andrea Del Mastro Delle Vedove, 50 anni, uomo molto vicino a Giorgia Meloni, deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia, è stato condannato 8 mesi dalla terza sezione della Corte d'Appello di Roma in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il procuratore generale aveva invece sollecitato la soluzione. La vicenda era legata ad alcune dichiarazioni fatte in Parlamento nel 2023 dal vicepresidente del COPASIR e deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che all'epoca condivideva un appartamento a Roma con Del Mastro. Donzelli aveva letto alla Camera alcune conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra Cospito e alcuni detenuti di Camorra e 'Ndrangheta e accusò alcuni esponenti del Partito Democratico di connivenza con gli anarchici e con la criminalità organizzata. Quelle conversazioni erano però coperte da segreto istruttorio e Donzelli ammise di averle ricevute dal sottosegretario Del Mastro, responsabile proprio della gestione delle carceri. Del Mastro, che è rimasto al suo posto, era stato condannato in primo grado e la Corte d'Appello ha confermato la condanna. L'ex sottosegretario, che ha già annunciato appello senza commentare ulteriormente la decisione dei giudici, nel frattempo era stato coinvolto in alcuni casi mediatici, come la sua presenza alla festa di Capodanno del 2023, durante la quale partì un colpo dalla pistola in possesso di Emanuele Pozzolo, deputato poi espulso da Fratelli d'Italia e accusato di porto abusivo d'armi e munizioni, e l'ingresso nella società di gestione di un ristorante accanto alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per riciclaggio e intestazione fittizia di beni per conto del clan mafioso camorristico dei Senese. Una serie di casi che aveva spinto la premier Meloni, dopo la sconfitta al referendum, a chiedere le dimissioni del sottosegretario, seguite a ruota da quelle della ministra del turismo Daniela Santanchè.
1: 256 persone identificate, 23 veicoli e 15 esercizi pubblici controllati. Sono i numeri dei controlli straordinari alto impatto della Polizia Stradale di Udine, avviate a Lignano Sabbiadoro in relazione al Biker Fest che ha richiamato nella località di Mare migliaia di persone dall'Italia e dall'estero. 6 persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti e sono stati sequestrati 26 grammi di hashish e 9 di eroina. A Lignano, inoltre, 3 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta, con ordine di allontanamento di 48 ore previsto dal DASPO urbano. Esattamente 27 anni fa, il 21 maggio 1999, si spegneva a Trieste lo scrittore istriano Fulvio Tomizza, l'autore del romanzo La miglior vita di Materada e di altri libri bellissimi, che hanno fatto conoscere al grande pubblico internazionale le lacerazioni e i drammi della sua terra di frontiera, in pagine che trascendono lo spazio istriano per farsi universali e che continuano a parlare al presente. Radio Capodistria ha ricordato Fulvio Tomizza nel corso dell'odierna trasmissione Punto a Capo, a cura di Ornella Rossetto, con Martina Vocci, giornalista di TV Capodistria e appassionata divulgatrice dell'opera dello scrittore. Vi proponiamo un passaggio dell'intervista.
8: Io credo che Fulvio Tomizza abbia saputo cogliere la polifonia di una terra in una maniera assolutamente scevra di quelle ideologie che in qualche modo hanno caratterizzato tutto il Novecento in queste nostre terre, e credo che questa assenza di ideologie in qualche modo sia più chiara ai ragazzi di oggi, che vivono in un mondo che di quelle ideologie non hanno più traccia. E in questo Fulvio Tomizza è stato un pioniere, nel senso che ha saputo descrivere la bellezza di un mondo senza farsi intaccare da quelle che erano i pensieri che ci stavano dietro. Molto spesso Fulvio Tomizza è stato giudicato un traditore da tutte le parti, parola traditore che fa eco a un importantissimo decalogo della convivenza civile di Alexander Langer, altro uomo di frontiera e altro uomo che ha saputo teorizzare e raccontare diverse culture, diverse anime. Fulvio Tomizza è stato un traditore per tutti, per la parte dei cosiddetti andati, dei cosiddetti rimasti. Fulvio Tomizza ha saputo raccontare la polifonia dell'Istria, ed è un attaccamento alla terra natia che tutti abbiamo avuto, e l'esperienza dell'esilio secondo me è un'esperienza che tutti prima o poi ci troviamo a vivere nella vita, nel senso di sentirci stranieri in altra terra. E quindi credo che queste cifre, queste corde che muove la letteratura di Fulvio Tomizza ancora oggi possano essere fruttuose e produttive anche per i ragazzi che oggi si trovano spesso stranieri anche con loro stessi.
1: Presentato ieri sera presso la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, il volume Civitates vel Castella in Istria, monetazione e circolazione monetaria nell'Adriatico in età medievale, dell'autore Andrei Novak. Il libro è stato pubblicato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno in collaborazione con l'Unione Italiana. Sentiamo Davide Fifacco.

0: Un iter piuttosto lungo, quello del volume Monetazione e circolazione monetaria nell'Adriatico in età medievale, dovuta anche alla peculiare opera di traduzione per un argomento così specifico, come ha spiegato il direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Raul Marsetic. Ma com'è nata l'idea di trattare questo argomento? Ce lo racconta l'autore della pubblicazione, Andrei Novak.
1: L'idea di questo libro è nata come una tesi di dottorato. Quindi io dovevo parlare con la mia mentore, che c'è signora Mischetz, e abbiamo fatto un'idea, una proposta che era presa come ben fatta. E piacere anche era mio, perché prima ho già fatto un Master of Arts, che era sul tema di Istria nel VI secolo, era pubblicata dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. E quindi dopo questo è un libro che ha abbastanza ampliato tutto fino alla fine dell'epoca medievale, non era solo alto medioevo, no?
2: Abbiamo imparato insomma che le monete erano anche, come dire, una dimostrazione di potere politico, insomma.
1: Infatti economia e politica sono sorelle, no? E anche qui si vede prima che era Bisanzio, che era veramente uno stato veramente forte e importantissimo per la storia mondiale, no? Che qua in Slovenia oggi non è tanto conosciuta, ma si vede molto quando si va in dettagli, anche in Istria, per caso c'è in Parenzo la famosa chiesa, no? Le monete erano così, è un piccolo oggetto. Si può leggere molto sul piccolo pezzo di moneta, no? Infatti di metallo, no? In Istria sono ritrovamenti delle monete diverse, no? Fino dalle monete greche anche, infatti, dopo la monete romane, medievali. Anche sono molti documenti, per caso questo Placito di Risano, che era menzionato prima, è un documento veramente di un valore storico, ma diciamo mondiale, no?
0: Durante la presentazione sono stati suonati magistralmente da Marino Cranias alcuni brani della tradizione medievale che hanno accompagnato come sottofondo musicale questo servizio.

0: Le 12:54 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore ed Erika Paternusch.
1: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un mezzo pesante in fiamme tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
4: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Parapapà. Giuseppe Signorelli al microfono. Non potevamo non cominciare con un brano che si intitola Ciao, quindi proprio per i saluti iniziali. Ma in effetti, e questo è anche il primo brano di questo nuovo disco di Mannarino, il nome completo Alessandro Mannarino, un disco che vi presentiamo oggi dal titolo Primo Amore, che è un album che sembra in qualche modo voler bruciare il passato per far emergere una nuova, più densa consapevolezza. È un bellissimo disco, un viaggio introspettivo nato anche, dobbiamo dire, da una profonda crisi personale che ha attraversato appunto l'artista, e da un isolamento cercato tra le foreste e le spiagge di Colombia, Messico e Brasile, accompagnato solo, come dire, da un chitarrino, lo abbiamo sentito anche in questa canzone, e dal suono del mare. Mannarino ha trasformato il suo folk romano in una materia apolide, dove il sacro si mescola alla polvere della strada. E se le composizioni passate erano delle narrazioni corali, qui siamo davanti, come dire, a una sorta di soliloquio mistico. Mannarino ha dato fuoco alla sua vecchia immagine per rinascere dalle sue stesse ceneri, come si suol dire, trasformando quindi la crisi personale in un'opera universale che cerca Dio tra i marciapiedi e l'amore dentro le ferite. E appunto il disco si apre con questa Ciao, che è un brano magnetico che funge un po' da, come dire, da portale per questo viaggio, insomma. Non è un saluto, ma è più che altro un atto di resistenza su un ritmo, come abbiamo sentito, incalzante, ciclico, che si ripete. La fragilità umana che si muove tra città stanche, cieli plumbei, rivendicando quindi la libertà non come traguardo, ma come, diciamo così, unico linguaggio possibile. Ma il cuore pulsante dell'album si trova forse nel brano che ascolteremo tra poco. Anche qui un titolo molto semplice, Dammi. È una preghiera laica che attraversa il buio per cercare la luce, una voce che interroga il reale e ciò che lo oltrepassa. Il brano praticamente racconta il percorso di un'esistenza, dalla nascita alla morte. La lingua, la parola, la legge, l'organizzazione della società, del lavoro e del denaro convivono e si scontrano con ciò che sfugge al controllo, quindi l'irrazionale e il desiderio. Si dice in una strofa, lui mescola ogni tanto italiano e romanesco, dice: dammi un po' d'amore che mi piace morì, che non voglio morì. Quindi diventa il cuore pulsante di questo brano, sembrerebbe una contraddizione, ma è in effetti una contraddizione primordiale, sospesa tra attrazione e resistenza, che praticamente attraversa un po' tutto l'album, come sentiremo anche nei prossimi brani. Quindi anche quando dice dammi un sabato illegale, ecco, assume il valore di un'invocazione capace di interrompere, almeno per un momento, il peso delle regole e della realtà. Ascoltiamola quindi, Dammi, da questo Primo Amore di Mannarino.

E forse diciamo così, uno dei momenti più potenti di questo disco è il prossimo brano, Cala Nera, dal greco Cala Nera, buone acque praticamente. È una danza di Eros e Thanatos che si intrecciano praticamente in uno stesso movimento, e ciò che genera vita e ciò che la consuma praticamente si toccano continuamente senza separazione. Il brano si apre con un'immagine di rottura, si dice c'è un tremore nero dentro il cielo prima di precipitare, e dentro questa visione bene e male non sono opposti netti, ma parti appunto di questo stesso movimento che si rovescia continuamente. C'è la guerra dentro un teschio nero e chi la vince, bene o male, altra frase, diventa questo proprio il punto in cui questa ambiguità praticamente si rivela, ed è una dimensione ciclica, ascesa e caduta avvengono simultaneamente fino a una progressiva perdita di senso. A quel punto rimangono solo i suoni, i respiri e i versi umani. Cala Nera, questo è il titolo, quindi diventa una danza degli opposti, ecco, in cui la vita si regge proprio su questa oscillazione continua fra bene e male. Quindi bene e male che appunto non sono tanto giudicati, ma celebrati come forze che scontrandosi generano la vita in questo ciclo continuo di ascesa e di caduta che vi raccontavo prima. Ascoltiamola quindi, Cala Nera, sempre da quest'ultimo lavoro di Mannarino, Primo Amore.

passaporto.

E diciamo che man mano che ci si avvicina verso la conclusione dell'album, la spiritualità si fa sempre via via più rarefatta. E arriviamo al brano Bambino, che forse è il momento più mistico dell'album, di questo primo amore appunto di Mannarino. Nasce dalla figura di un bambino perduto, con la faccia da adulto e i passi incerti. È il bambino che continua a vivere dentro ciascuno di noi, quello che attraversa il tempo, attraversa quindi questo tempo restando sospeso tra paura e meraviglia, mentre cammina smarrito sul filo del destino, appeso nel cielo fra le stelle. E il brano attraversa il tema della perdita di sé, delle strutture costruite nel tempo e delle certezze a cui a volte ci si aggrappa per restare in qualche modo in equilibrio. Soltanto abbandonando l'ego e lasciandosi cadere diventa possibile, proprio come si suol dire, toccare il cielo, ecco, in un movimento continuo tra dissoluzione e rinascita. Quindi, come gran parte dell'album, insomma, lo abbiamo visto nei precedenti brani, anche questo bambino vive in equilibrio tra opposti, quindi vita e morte, luce e oscurità, presenza e sparizione. L'immagine del bambino che guarda il cielo riflesso nel fiume si contrappone a quella dell'uomo adulto che, nello stesso riflesso, intravede la fine e desidera praticamente scomparirvi dentro. Ed è proprio in questa frattura che il brano si muove, trasformando il bambino in una figura salvifica, l'unica ancora capace di custodire uno sguardo puro e originario sul mondo. Cammina, cammina bambino, cammina sul filo del destino, e diventa così un invito proprio ad attraversare l'esistenza senza smettere di immaginare. E questa è una cosa che dovremmo sempre, spesso almeno, il più possibile tenere presente. Quindi Mannarino con Bambino.

E il cerchio si chiude, come appunto il disco di Mannarino e come questa puntata anche di Parapapà, con il brano che intitola questo album, appunto Primo Amore, un ritorno alla terra dopo il volo. E qui l'amore non è un sentimento consolatorio, è tutt'altro, ma una forza primordiale e ambigua a volte, che abita un giardino coltivato a spine, come si dice, e che, perdendo ogni connotazione sentimentale, è capace di generare e distruggere nello stesso istante, lasciandoci quindi con il solo battito del cuore, che è l'unica disperata, chiamiamola così, bussola rimasta. Bene, quindi con questo Primo Amore io mi congedo da voi, mi do come sempre l'appuntamento alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento, come sempre, sulle nostre frequenze di Radio Capodistria, in compagnia per il momento di Mannarino. Ciao!

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: Ogni giovedì alle 13.
2: E in replica alle 21:30.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notizie delle 13:30. Il Partito Democratico, i Democratici di Angelo Hogar e il terzetto NSI SLS Focus hanno firmato l'accordo di coalizione. Lo hanno reso noto ai partiti interessati sui social media. La firma è avvenuta a porte chiuse presso la Camera di Stato esattamente un giorno prima del voto sul candidato premier, il leader dell'SDS Yanez Yanša. Il contenuto dell'accordo di coalizione dovrebbe essere reso pubblico oggi stesso. Tra le priorità della coalizione di destra, lo sviluppo e la prosperità della Slovenia, la lotta alla corruzione, il decentramento e la deburocratizzazione. La Commissione europea nelle previsioni di primavera ha rivisto al ribasso la crescita del PIL sloveno per l'anno in corso all'1,9% e ha alzato l'inflazione al 3,5%, prevedendo al contempo un deficit pubblico superiore al 3% del PIL. Per il prossimo anno è attesa una crescita del 2,3%, sostenuta principalmente dalla domanda interna, dall'aumento dei salari e da un mercato del lavoro ancora teso con consumi e investimenti in moderata espansione. Resta però negativo il contributo del commercio estero, mentre il disavanzo pubblico dovrebbe mantenersi sopra la soglia europea del 3% e il debito restare intorno al 65% del PIL, con un'inflazione attesa in graduale rallentamento. La Commissione europea ha rivisto al ribasso analogamente le previsioni di crescita economica per l'Unione europea e per l'area dell'euro a causa degli effetti della guerra in Medio Oriente, dell'aumento dei prezzi dell'energia. Le nuove stime indicano una crescita del PIL più debole rispetto alle previsioni precedenti, con valori poco sopra l'1% per l'UE. Parallelamente, le previsioni sull'inflazione sono state corrette al rialzo attorno al 3% nel 2026, riflettendo le tensioni sui mercati energetici. Anche i conti pubblici risultano sotto pressione, con un aumento atteso di deficit e debito nei prossimi anni nella maggior parte degli Stati membri. Il capo della Casa Bianca Donald Trump ha dichiarato che avrebbe parlato con il presidente di Taiwan Lai Ching-tei, una decisione che si discosta dalla prassi diplomatica e che potrebbe scatenare l'ira della Cina. Affronteremo la questione di Taiwan, ha spiegato Trump, elogiando ancora una volta il suo rapporto con il capo dello Stato cinese Xi Jinping, che la scorsa settimana aveva incontrato a Pechino. L'annuncio del presidente statunitense giunge proprio mentre Washington sta valutando possibili nuove vendite di armi all'isola. Là intanto si è detto già disponibile a un colloquio con Trump. È tutto per il notiziario, le 13:33 minuti.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Riccardo Pellegrini presenta
7: Ora Musica.

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica in questo giovedì 21 maggio. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica e agli artisti indipendenti. Nostra ospite oggi sarà Alice Stocchino. Ieri abbiamo presentato il nuovo singolo, tra poco parliamo con lei. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Quincy Jones oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico con la produzione di Chess Chancol, I No Corrida, ad accompagnarci al nostro spazio novità. Novità al primo ascolto, si intitola Cosa mi nascondi, la novità di oggi, ed è il singolo di Danny Music qui a Ora Musica.

0: intervista.
1: Cantautrice, bassista, musicista a tutto tondo, Alice Stocchino, oggi nostra ospite, torna a Ora Musica perché c'è un nuovo singolo. Ben ritrovata, Alice.
2: Ciao, grazie mille.
1: Eccoci qua. Allora, ci siamo sentiti già non molto tempo fa perché era uscito un primo singolo a caratterizzare questo 2026 dopo un paio di pubblicazioni nel 2025, Bambino, Bianco e Nero, e ancora nel 2024. Insomma, un paio di singoli all'anno, vedo, vai avanti a due singoli all'anno più o meno, tre.
2: Esatto, più o meno
1: nel 2023 un po' di più.
2: Esatto, diciamo ho diminuito un pochino la quantità, però insomma ci diamo da fare, ecco.
1: Allora, bella energia, bei suoni e voce molto particolare, come ci racconti questo nuovo singolo?
2: Allora, come ve lo racconto? Diciamo che è un brano molto introspettivo, è un brano che è un seguito in realtà del brano che è uscito appunto qualche tempo fa, ovvero Masquerade, sì. È un brano in inglese infatti, ed è un po' appunto il seguito, la parte 2, perché parla comunque di introspezione, parla di personalità, parla di identità e parla soprattutto della caduta delle illusioni, perché va a trattare il tema della ricerca della perfezione, che ovviamente questa perfezione viene vista un po' come un'impalcatura, una sorta di grande maschera esistenziale, ma in realtà si arriva poi ad un certo punto in cui crolla tutto, c'è un burnout e bisogna cadere giù.
1: Quindi
2: cadere
1: via le maschere.
2: Ritrovare, esattamente, il tema centrale è sempre quello, bisogna ritrovare se stessi, la propria profondità, la propria intensità, soprattutto dando da mangiare ai propri mostri esistenziali.
1: Mi piace molto quello che dici, cioè sei cosciente del fatto che stai andando controcorrente, no? Perché oggi viviamo nelle maschere e tu invece inviti a toglierle, ad essere noi stessi. Mi piace molto nella presentazione dove sottolinei, no? Non c'è nulla di male ad essere se stessi nel bene e nel male, però se stessi, meglio
2: esattamente
1: una cosa non proprio bella, anche se ma se sei te stesso piuttosto che tante false cose belle.
2: Esattamente, credo che i più grandi rapporti umani e le più grandi connessioni umane siano significative nel momento in cui tu mostri la tua vera identità. Alla fine non possiamo piacere a tutti, però le persone insomma sono tanto varie, tanto diverse, e quindi sicuramente c'è un gruppo di appartenenza, no, in questo senso. Quindi l'importante è mostrarsi veritieri, soprattutto accettando le proprie insicurezze, le proprie debolezze e i propri difetti.
1: Esattamente, senza voler cambiare, tanto viene fuori poi quello che sei.
2: Esattamente. Si può puntare sempre al miglioramento, io sono la prima a dirlo, però insomma impariamo ad accettarci anche così come siamo.
1: Adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima ricordiamo a chi ci segue come trovare Alice Stocchino sui vari social. Basta scrivere Alice Stocchino ed escono, giusto?
2: Esattamente, sei preparatissimo, è proprio così, ovunque Alice Stocchino.
1: Adesso a Ora Musica, grazie per essere tornata qui nella nostra vetrina musicale.
2: Grazie a te.

Arcobaleni, questa è la nuova canzone di Canestri, pseudonimo di Matteo Manzoni dalle Marche, con questo nuovo singolo a rappresentare quello che sarà il suo nuovo progetto. Ora musica con un'altra novità al primo ascolto, riguarda Jolene Terranova, il nuovo singolo è Baila. Il sole

0: passione. Baila, il singolo di Jolin Terranova tra le novità di Ora Musica. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vado a presentarvi l'ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. De Monaco, Parole Sole.
1: Camere con vista, viste da dentro,

0: Parole sole, il singolo firmato De Monaco. Oggi chiude la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. È chiusa l'entrata di Brescia Est in direzione Venezia per mezzo pesante in fiamme. Per lo stesso motivo è chiusa l'entrata anche di Desenzano, sempre in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Desenzano in direzione Milano, rallentamenti per curiosi tra Sirmione e Desenzano verso Milano. Ritroviamo poi code per traffico intenso tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, sempre in direzione Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla 4 Venezia Trieste, attenzione ad un veicolo incendiato tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. In questa direzione sulla 4 Venezia Padova code per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre. È tutto per il momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
7: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. A seguito della firma dell'accordo di coalizione avvenuta a porte chiuse tra i leader di SDS, Nuova Slovenia, Popolari, Focus e Democratici per il mandato 2026-2030, la nuova maggioranza di centrodestra si prepara al voto parlamentare di domani. Per l'elezione a premier di Hannes Janša si prevede un sostegno di 50 deputati grazie anche all'appoggio esterno del partito Resnica e dei rappresentanti delle minoranze. I leader delle forze politiche hanno espresso forte soddisfazione per i contenuti programmatici dell'intesa, focalizzata su sviluppo economico, politiche sociali, autosufficienza alimentare e sull'istituzione di un nuovo organo anticorruzione, rimandando alla prossima settimana la definizione della squadra dei ministri. Con l'obiettivo dichiarato di rispondere alla richiesta di cambiamento degli elettori, il nuovo esecutivo si insedierà per affrontare tempestivamente le principali criticità del paese. I controlli ai confini con Croazia e Ungheria, introdotti dalla Slovenia a ottobre 2023, sono stati prorogati dal governo per altri 6 mesi, fino al 21 dicembre. La decisione è motivata dalla persistente instabilità geopolitica globale, legata in particolare ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, alle tensioni con l'Iran e alla minaccia terroristica che espone l'UE a rischi ibridi, flussi migratori irregolari e reti criminali transfrontaliere. In modo simile anche l'Italia ha confermato l'estensione dei controlli alla frontiera con la Slovenia, assicurando tuttavia che non ci saranno ripercussioni sul commercio e sul traffico transfrontaliero. Mentre le autorità slovene continueranno a monitorare la situazione, il Ministero degli Esteri è stato incaricato di notificare la proroga a tutte le istituzioni comunitarie e agli Stati membri. Un tribunale di Zagabria ha confermato la denuncia nei confronti di Barbara Antolic-Vupora per malversazioni legate alla ristrutturazione di una casa a Varaždin. Il caso sta avendo vasta eco perché la Antolic-Vupora, oltre ad essere deputata del Partito Socialdemocratico, è anche presidente della Federazione delle Associazioni Slovene della Croazia. Incriminate oltre alla parlamentare altre 6 persone, di cui alcuni funzionari dell'amministrazione locale, che hanno concesso una licenza edilizia nonostante la richiedente non ottemperasse alle condizioni previste. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e rallentamenti verso Milano tra Sirmione e Desenzano con code in uscita allo svincolo di Desenzano. Brescia Est, lo ricordiamo, resta chiuso in entrata in direzione Venezia. Su tratto Padova-Venezia della 4 incolonnamenti per un incidente risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E sul tratto Venezia-Trieste, code per un veicolo in fiamme tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa. Aria fredda e instabile in quota si sta spostando lentamente dalle nostre regioni verso est. Previsioni. Nel corso del pomeriggio, soleggiato, nuvolosità cumuliforme, a tratti non si escludono brevi rovesci all'est. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature da 20 a 26 gradi. Domani venerdì ancora bel tempo, sporadici moderati addensamenti sulle regioni orientali. Localmente soffierà vento da nord-est, temperature minime da 6 a 14, massime da 23 a 27. Sabato e domenica sereno nel litorale, dove soffierà debole bora. Sul resto del paese soleggiato con sporadici moderati annuvolamenti. Localmente soffierà vento da nord-est. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, causa lavori, code nella maggior parte di mezzi pesanti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, in ambo le direzioni all'altezza di Postumia. Ore 15.30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie. Jansha versa

0: verso il quarto governo firmato l'accordo di coalizione tra i partner. Caso Black Cube, Nikolovski porta le elezioni davanti alla Corte Costituzionale. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese. Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia italiano, condannato per rivelazione di segreto d'ufficio. Portorose ospita oggi e domani il Big Sea Festival, principale appuntamento del settore design in Slovenia. A seguito della firma dell'accordo di coalizione avvenuto questa mattina tra SDS, il blocco NSI, SLS, Focus e Democratici per il mandato 2026-2030, la nuova maggioranza si prepara al voto parlamentare di domani per conferire l'incarico al premier, di premier Janez Janša, che dovrebbe contare su 50 voti. Dal canto suo, quest'ultimo ha espresso forte determinazione, dichiarando che il programma di governo servirà a liberare la Slovenia da ritardi e lungaggini burocratiche. Pur riconoscendo i numerosi ostacoli futuri, si è detto fiducioso nelle competenze della coalizione e ha invitato alla collaborazione tutte le persone di buona volontà. Il servizio di Alessia Mitter.
1: Mancano ormai pochi tasselli alla nascita del quarto governo Janša, dopo che i principali partiti hanno formalmente siglato l'accordo di coalizione a porte chiuse all'interno del Palazzo del Parlamento. Per l'imminente voto di fiducia sul Premier, la nuova maggioranza punta a blindare un blocco di 50 preferenze complessive, potendo contare non solo sui deputati dei partiti firmatari, ma anche sull'appoggio esterno dei rappresentanti di Resnica Verità e sul sostegno dei due parlamentari delle minoranze nazionali. Mentre la composizione della squadra ministeriale prenderà forma nei prossimi giorni, le reazioni delle varie forze politiche delineano un clima di forte compattezza attorno al programma di governo. Sebbene il leader dell'SDS, Janez Janša, abbia scelto di non rilasciare dichiarazioni dirette alla stampa subito dopo la firma, ha affidato il suo messaggio a un video social. Nel filmato ha riconosciuto apertamente le complessità della sfida futura, affermando che il percorso sarà caratterizzato da numerosi ostacoli. Tuttavia, ha assicurato che la compagine governativa possiede le competenze, la consapevolezza e il coraggio necessario per superarli e guidare il paese verso il successo. In un'ottica di apertura politica, il futuro premier ha lanciato un appello di collaborazione rivolto a tutte le persone di buona volontà, sottolineando che chiunque non si ponga in contrasto con l'esecutivo potrà contribuire attivamente al progetto. Sul fronte programmatico, i gruppi hanno messo nero su bianco 14 macro aree di intervento, i cui pilastri fondamentali si concentrano sullo sviluppo economico, sul benessere sociale, sulla lotta alla corruzione e sulla semplificazione burocratica. È stato poi elogiato il forte equilibrio tra crescita economica e tutele sociali, con una particolare attenzione alla sanità e all'autosufficienza alimentare. Con la firma di oggi, i partiti si dicono pronti a tradurre la fiducia degli elettori in riforme strutturali, con l'obiettivo di trasformare la Slovenia in una terra di opportunità, equità e giustizia, dove ogni cittadino possa sentirsi sicuro e valorizzato.
0: Darko Nikolovski, musicista e attivista di posizioni progressiste che alle ultime elezioni si è candidato nelle liste di Movimento Libertà, questa mattina ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento dei verbali e quindi delle elezioni, in quanto ritiene che il suo diritto di voto sia stato violato a causa delle ingerenze esterne legate all'affare Black Cube. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Un giorno prima della scadenza per eventuali ricorsi costituzionali, fissato per ironia della sorte nello stesso giorno in cui è stato calendarizzato il voto di fiducia della Camera di Stato a Janez Janša, quale primo ministro incaricato, diversi esponenti della società civile e attivisti delle organizzazioni non governative hanno deciso di appellarsi al massimo organo in difesa della Carta Costituzionale, chiedendo di annullare i verbali elettorali e sospendere la nomina del governo fino a quando non verrà emessa una decisione definitiva. L'ipotesi di ripetere il voto era stata ventilata già nelle settimane successive al 22 marzo per far luce su eventuali ingerenze esterne legate ai video dell'agenzia di intelligence privata israeliana Black Cube. nulla è accaduto nei due mesi successivi. Ora invece, a ridosso del voto parlamentare che sancirà la fiducia per un quarto governo Janša, il musicista Nikolovski ha rotto gli indugi e ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale, precisando di farlo come semplice cittadino e non in qualità di candidato non eletto di Movimento Libertà, pur essendo grato al partito per il sostegno ricevuto. Al suo fianco, infatti, le due deputate Teresa Novak e Lucia Tazer, incartate nella non facile posizione di riporre fiducia nella correttezza del processo elettorale e nelle istituzioni democratiche, denunciando al contempo che democrazia e sovranità in Slovenia sono sotto attacco.
0: Con l'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma sanitaria approvata un anno fa, i medici non potranno più collaborare con gli enti sanitari pubblici come lavoratori autonomi, mentre si conclude il periodo transitorio previsto dalla legge sulle attività sanitarie approvata dal governo Golob. La misura, che ha suscitato critiche da parte delle rappresentanze mediche degli enti sanitari, potrebbe incidere soprattutto sui piccoli centri e sulla disponibilità di specialisti nei servizi di guardia e nelle strutture periferiche. Parallelamente restano ancora incompleti diversi atti attuativi della riforma e si apre un nuovo confronto politico e istituzionale sul modello di organizzazione e gestione del sistema sanitario. Persone ammanettate, tenute a terra e insultate dal ministro israeliano Ben-Gvir ad Ashdod dopo il blocco delle barche della Sumud Flottiglia dirette a Gaza. Dura protesta dell'Italia, convocato l'ambasciatore israeliano, reazioni da tutto il mondo. Il premier Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dalle modalità mostrate nel video. Barbara Costamagna.
3: Continua la tensione diplomatica dopo la diffusione di un video pubblicato dal ministro della sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir. Le immagini mostrano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati al porto israeliano di Ashdod dopo l'intercettazione delle imbarcazioni dirette verso Gaza con aiuti umanitari. Nel video si vedono persone ammanettate, inginocchiate, mentre dagli altoparlanti viene trasmesso l'inno israeliano. Ben-Gvir compare sorridente tra gli attivisti e afferma: benvenuti in Israele. Tra i fermati ci sono almeno 27 cittadini italiani. L'organizzazione legale Adalah, che assiste gli attivisti, denuncia feriti, sospette fratture alle costole, uso di taser e proiettili di gomma durante il sequestro delle imbarcazioni. Durissima la reazione del governo italiano. In una nota congiunta, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno definito il trattamento inaccettabile e lesivo della dignità della persona. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di trattamento incivile. L'ambasciatore israeliano è stato convocato alla Farnesina. Analoghe iniziative sono state annunciate anche da Spagna, Francia e Canada. Critiche a Ben-Gvir sono arrivate persino all'interno del governo israeliano. Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dalle modalità mostrate nel video, mentre il ministro degli esteri Gideon Saar ha accusato Ben-Gvir di danneggiare l'immagine internazionale di Israele.
0: In una lettera indirizzata ai vertici dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto per l'Ucraina uno status di membro associato prima della piena adesione del paese all'UE. È evidente, ha detto, che non sarà possibile completare il processo di adesione in tempi brevi. Erika Paternusch.
4: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una lettera indirizzata ai vertici dell'UE, ha chiesto l'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Secondo le sue parole, dati gli innumerevoli ostacoli nonché le complessità politiche dei processi di ratifica nei vari Stati membri, è evidente che non saremo in grado di completare il processo di adesione dell'Ucraina in tempi brevi. Tuttavia, ha aggiunto, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti. Merz propone quindi una soluzione politica che avvicinerebbe immediatamente l'Ucraina all'Unione Europea e alle sue istituzioni. Uno status speciale che per Kiev rappresenterebbe un forte segnale politico di cui l'Ucraina e i suoi cittadini hanno urgentemente bisogno nella lotta contro l'aggressione russa, ha spiegato. Lo status di membro associato consentirebbe al paese di partecipare alle riunioni del Consiglio Europeo e del Consiglio Consiglio dell'UE ma senza diritto di voto. Inoltre Kiev potrebbe avere un rappresentante nella Commissione Europea senza che gli venga assegnato un settore specifico. L'Ucraina avrebbe anche membri associati al Parlamento Europeo, sempre senza diritto di voto. Il cancelliere tedesco auspica inoltre un approccio graduale per quanto riguarda l'adozione del diritto europeo, l'accesso ai programmi e ai fondi di bilancio dell'UE. Parte della proposta di Friedrich Merz riguarda anche il settore della sicurezza. L'Ucraina dovrebbe allineare pienamente la sua politica estera e di sicurezza a quella dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi politicamente affinché l'articolo 42.7 del Trattato sull'Unione Europea, che prevede l'assistenza da parte di altri Stati membri a un paese in caso di attacco, si applichi anche all'Ucraina. Lo status di membro associato andrebbe quindi ben oltre l'attuale accordo di associazione e accelererebbe ulteriormente il processo di adesione.
0: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, inserendone il nome in un aggiornamento ufficiale tra le rimozioni di sanzioni legate alla Corte Penale Internazionale. La decisione arriva una settimana dall'ingiunzione temporanea emessa dal giudice federale Richard Leon, successiva a un ricorso presentato dai familiari della funzionaria dell'ONU. Le sanzioni erano state imposte in precedenza dall'amministrazione del presidente Trump e, secondo il ricorso, sarebbero state una ritorsione per le dichiarazioni di Albanese sulle presunte violazioni dei diritti umani attribuite a Israele nei territori palestinesi occupati. La nuova autorità dello Stretto del Golfo Persico, recentemente istituita da Teheran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello Stretto di Hormuz, una misura destinata ad aumentare le tensioni nell'area dove si trova uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Secondo quanto dichiarato dall'ente iraniano, ogni transito nell'area dovrà essere preventivamente coordinato e autorizzato dalle autorità della Repubblica Islamica. Sentiamo Corrado Cimador.
5: L'annuncio formalizza una linea strategica già emersa nelle scorse settimane durante il conflitto regionale tra Iran, Israele e Stati Uniti. In quel periodo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica aveva diffuso mappe che indicavano ampie aree del Golfo Persico e del Golfo dell'Oman sotto supervisione iraniana. La nuova autorità ha precisato, attraverso una serie di messaggi pubblicati sul social network X, che la zona controllata si estende tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. L'area comprende il tratto orientale delimitato dalla linea tra Kuhe Mubarak in Iran e la parte meridionale Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Sul lato occidentale invece la zona si estende dalla linea che collega l'isola iraniana di Qasem con al-Quwain, sempre negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha inoltre specificato che anche le frequenze utilizzate dalle imbarcazioni durante il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con la nuova autorità iraniana. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che mostra una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane. La cartografia diffusa dalla nuova autorità pare molto simile a quella pubblicata a inizio maggio dalla Marina delle Guardie della Rivoluzione Islamica. La differenza principale riguarda però il livello di formalizzazione, poiché l'Iran sembra voler trasformare il controllo militare dello stretto in una vera struttura amministrativa e regolatoria. Particolare rilevanza assume il riferimento al porto emiratino di Fujairah, uno dei principali hub energetici e logistici della regione e terminale dell'oleodotto progettato per esportare petrolio evitando il passaggio attraverso Hormuz. L'iniziativa iraniana arriva in una fase di forte tensione regionale mentre cresce la preoccupazione internazionale per la sicurezza della navigazione nello stretto, attraversato da una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Andrea Del Mastro delle Vedove, ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, è stato condannato a 8 mesi dalla terza sezione della Corte d'Appello di Roma. I giudici hanno confermato la condanna in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio nel cosiddetto caso Cospito Del Mastro, che si era dimesso in relazione a un altro caso giornalistico lo scorso marzo, ha annunciato appello. Alessandro Martegani.
7: Era stato il primo nome a cadere dopo il referendum sulla giustizia perso a marzo dalla maggioranza e ora deve affrontare una conferma della condanna già subita in primo grado. Andrea Del Mastro delle Vedove, 50 anni, uomo molto vicino a Giorgia Meloni, deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia, è stato condannato 8 mesi dalla terza sezione della Corte d'Appello di Roma in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Il procuratore generale aveva invece sollecitato la soluzione. La vicenda era legata ad alcune dichiarazioni fatte in Parlamento nel 2023 dal vicepresidente del COPASIR e deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che all'epoca condivideva un appartamento a Roma con Del Mastro. Donzelli aveva letto alla Camera alcune conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra Cospito e alcuni detenuti di Camorra e 'Ndrangheta e accusò alcuni esponenti del Partito Democratico di connivenza con gli anarchici e con la criminalità organizzata. Quelle conversazioni erano però coperte da segreto istruttorio e Donzelli ammise di averle ricevute dal sottosegretario Del Mastro, responsabile proprio della gestione delle carceri. Del Mastro, che era rimasto al suo posto, era stato condannato in primo grado e la Corte d'Appello ha confermato la condanna. L'ex sottosegretario, che ha già annunciato appello senza commentare ulteriormente la decisione dei giudici, nel frattempo era stato coinvolto in alcuni casi mediatici, come la sua presenza alla festa di Capodanno del 2023, durante la quale partì un colpo dalla pistola in possesso di Emanuele Pozzolo, deputato poi espulso da Fratelli d'Italia e accusato di porto abusivo d'armi e munizioni, e l'ingresso nella società di gestione di un ristorante accanto alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per riciclaggio e intestazione fittizia di beni per conto del clan mafioso camorristico dei Senese. Una serie di casi che aveva spinto la premier Meloni, dopo la sconfitta al referendum, a chiedere le dimissioni del sottosegretario, seguite a ruota da quelle della ministra del turismo Daniela Santanchè.
0: Porto Rose ospita oggi e domani il Big Sea Festival, il principale appuntamento del settore in Slovenia che riunisce architetti, designer e operatori dell'Europa sud-orientale attraverso mostre, conferenze e premiazioni. Presente l'Italia con uno stand dedicato alla mostra Città in Scena curata dall'ufficio dell'ICE, Istituto Commercio Estero di Lubiana. All'apertura è intervenuto anche l'ambasciatore italiano nella capitale slovena Giuseppe Cavagna, il servizio di Lara Tercic.
8: La presenza italiana si inserisce nell'ambito della strategia promozionale integrata del design italiano con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e valorizzare ulteriormente la visibilità del sistema italiano del design e dell'architettura in Slovenia e nella regione. Il direttore dell'ICE, Giacomo Ricciotti.
9: Noi siamo qui per l'Italian Design Day, è una rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che teniamo appunto annualmente. Questo è il secondo appuntamento di quest'anno qui in Slovenia. Abbiamo avuto un panel che ha aperto appunto la rassegna a marzo e questo è il secondo appuntamento. Abbiamo realizzato uno stand dove esponiamo una mostra sul tema della rigenerazione urbana in particolare. La mostra è Città in Scena. Rigenerazione non solo architettonica, non solo appunto degli spazi, ma rigenerazione anche dal punto di vista economico, sociale. E quello che mostriamo in questa esibizione è una selezione di progetti sulla rigenerazione urbana che sono stati realizzati in Italia negli ultimi anni. L'Italia si sta distinguendo proprio per un fervore in questo campo, quindi sono stati presentati dei progetti realizzati molto interessanti che vale la pena appunto dimostrare come esempio di Made in Italy nell'ambito del design e dell'architettura contemporanea.
8: A Porto Rosso anche l'ambasciatore italiano Lubiana, Giovanni Cavagna.
10: Più che un festival è ormai un evento tradizionale, è abbastanza importante secondo me, ormai lo seguo da 3 anni, da quando sono arrivato, ed è effettivamente un'idea molto innovativa che sta avendo notevole successo, di questo sono contento, che mette insieme l'architettura e il design sempre con un sottofondo di attenzione alla compatibilità ambientale, la compatibilità economica, la compatibilità con le necessità della società e della vita quotidiana della gente.
0: Le 15:49 minuti è tutto per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernazzi e Alessia Mittar.
11: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per la presenza di un mezzo pesante incendiato tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Verso Milano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano. Vi ricordiamo che l'entrata di Brescia Est resta chiusa in direzione Venezia. Risolti gli altri eventi che avevano provocato disagi su altri tratti della A4, ci spostiamo a Venezia sul raccordo Tessera e raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato tra la tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly e un grande saluto dagli studi di Radio Capodistria per un nuovo appuntamento con la musica a pomeriggio ore 4. Tantissime hit, ormai l'estate si fa sentire. Abbiamo cominciato in ritmo brasiliano con Gaia e la sua Bossa Nostra. Dicevo, passati i santi del gelo, finalmente, o del ghiaccio, come usate dire, è finalmente tornato il caldo e siamo già tutti un po' con un piede in estate. O almeno io sì, almeno io lo sono. E allora ci vuole anche tantissima bella musica. Tra poco scopriremo le novità di questa settimana. C'è una chicca che mi ha fatto particolarmente felice, ma non svelo altro. Prima abbiamo Somber con Potential.

E rieccomi qua, no dai, non posso farvi aspettare più di tanto. La chicca di cui parlavo prima, ovviamente, è il nuovo brano di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, si intitola Repeat It. Il brano celebra anche il 30° compleanno del DJ, di Garrix, e la canzone era molto richiesta dai fan da anni dopo essere stata suonata nei suoi DJ set già dal 2015, pensate. I due artisti avevano iniziato a lavorarci oltre 12 anni fa a Nashville, ma solo recentemente sono tornati in studio per completarla. Garrix ha dichiarato che pubblicare questo singolo proprio in occasione del suo compleanno è, dice lui, il miglior regalo possibile, e ha spiegato che per molto tempo pensava che il pezzo non sarebbe mai uscito ufficialmente. Ed Sheeran invece ha raccontato che i fan chiedevano continuamente informazioni su questo brano sotto i suoi post, sui suoi social, e che questo rilascio è dedicato proprio a loro, a tutti i suoi fan. La collaborazione era originariamente conosciuta dai fan come Rewind Repeat It ed era diventata quasi leggendaria oramai nella scena a causa anche dei continui rinvii e delle versioni live trapelate negli anni. Sui social molti fan hanno reagito con sorpresa e molto entusiasmo per l'uscita ufficiale di questo brano dopo più di un decennio di attesa. E alcuni utenti hanno scritto commenti come: è successo davvero, 12 anni dopo, finalmente. Ce l'abbiamo il singolo di Ed Sheeran e Martin Garrix, Repeat It.

E anche i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con nuova musica. Il primo assaggio del loro nuovo album è Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo del gruppo. Sorry Scusa Lo Siento è stata presentata come una canzone estiva, una favola diciamo gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale affronta praticamente il tema dell'incomunicabilità nei rapporti ovviamente. La nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse, dicono loro, rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia, hanno spiegato appunto i ragazzi, i Pinguini Tattici Nucleari. Poi il frontman del gruppo ha anche postato questo bel video dove lui canta a cappella questo suo nuovo singolo, Sorry Scusa Lo Siento, accompagnandosi con un piccolo pianoforte per neonati. E c'è il suo figlioletto, nato da poco, che reagisce bene. Dunque magari, perché no, può essere anche un consiglio per i neogenitori. Se cantate ai bimbi questa canzone, magari, non so, si addormentano, si calmano o quant'altro. Provate. Noi ce la sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Sorry, scusa, lo siento.

E dopo i pinguini tattici nucleari andiamo avanti con le novità di questa settimana. Torna anche Gracie Abrams, pubblica il suo nuovo singolo, si chiama Hit the Wall ed è il primo estratto dal terzo album in studio dell'artista, che si intitola Daughter from Hell, che arriverà a luglio in tutto il mondo. Dal suo debutto nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione, perché dopo il debutto ha anche accompagnato Taylor Swift in tour come artista d'apertura in alcune serate del famosissimo Eras Tour. Ed è stata recentemente anche nominata ambasciatrice della Maison Chanel, dunque sta facendo la sua strada un po' in tutto questo ambito dello show business, non solo nella musica ma anche ovviamente nella moda. E arriva con questo nuovo singolo, Gracie Abrams, intitola Hit the Wall.

E tra i protagonisti più solidi ormai del pop italiano moderno, con 55 dischi di platino, 6 oro, Iram è uno degli hitmaker più forti ormai della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. E adesso esce un nuovo singolo, si intitola Cabana, e Iram propone un brano che mescola atmosfere estive, sonorità pop, ritmiche latine, come aveva già fatto anche ad esempio in Ignorante o Mediterraneo o altre hit, costruendo appunto questa traccia calda, coinvolgente e molto molto riconoscibile. Il singolo racconta un immaginario fatto di libertà, di viaggi, di notti da ballare e incontri che nascono tra musica e seduzione. E dunque ve l'avevo detto che oramai siamo con un piede in estate, ce lo canta Iram con Cabana.

E possiamo dire che quest'anno è un po' l'anno della ribalta di Saif. Santissimo, il suo primo album, ha esordito al primo posto della classifica FIMI. Saif sa già anche dove festeggiare, pensate, perché a Santa Margherita Ligure, se per caso qualcuno va lì in vacanza o si trova lì, a Santa Margherita Ligure, la sua città, l'artista ha aperto il Baretto Santissimo, che ha già avuto modo di inaugurare. Dunque dentro c'è un suo amico e suo padre che ci lavorano, e questo tutto è raccontato Saif, appunto, che appunto il Baretto si chiama proprio come il suo album di debutto, Santissimo, dal quale sentiamo il singolo Buona Domenica, Saif.

0: la domenica.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Bentrovati da Alberto Cernaz, sono le ore 16:30. Cresce la tensione nei Caraibi in seguito al dispiegamento della portaerei nucleare statunitense Nimitz e del suo gruppo d'attacco, operazione annunciata dal comando meridionale.

0: degli Stati Uniti. Questa mossa si inserisce in una fase di pressione da parte dell'amministrazione Trump contro Cuba, intensificata dalla recente incriminazione del presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 96. A nome del governo italiano ho chiesto all'alto rappresentante Kaya Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, così il vice premier e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. L'Italia ha detto chiede che l'Unione Europea sanzioni Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni violando i più elementari diritti umani. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha criticato la disparità degli aiuti all'Ucraina tra i 32 paesi membri durante il vertice dei ministri degli esteri in Svezia. Sebbene nazioni come Germania, Paesi Bassi, Polonia e Danimarca si distinguano per l'impegno, Rutte ha evidenziato che altri alleati non contribuiscono abbastanza. Nonostante il rifiuto unanime della sua proposta di donare lo 0,25% del PIL a Kiev, il segretario ha espresso soddisfazione per aver aperto un confronto interno sulla necessità di uno sforzo equo. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sarebbe molto più estesa di quanto ipotizzato finora, con un numero reale di contagi da 2 a 5 volte superiore ai dati ufficiali. Secondo un'analisi dell'OMS, al momento i casi potrebbero oscillare tra i 400 e gli 800, senza escludere che abbiano già superato il migliaio. Il bilancio ufficiale attuale registra 600 casi sospetti e 139 decessi, cifre che hanno spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. È tutto per questa edizione di Notizie Flash, ci risentiamo fra un'ora.
1: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, ancora Tilly con voi. Apriamo con il nuovissimo singolo di Madonna in collaborazione con Sabrina Carpenter. Saranno Madonna, Shakira e BTS i protagonisti musicali della finale della Coppa del Mondo di calcio, che la prima volta ospiterà anche questa, un halftime show sul modello del Super Bowl americano. Il primo esperimento in questo senso è stato fatto a luglio dell'anno scorso, quando Doja Cat, Tems e J Balvin, a cui poi si sono aggiunti anche i Coldplay, hanno animato l'intervallo della finale della Coppa del Mondo per club vinta dal Chelsea. Lo ha annunciato anche un video Chris Martin dei Coldplay, che è anche lui tra l'altro uno dei curatori dello show, e dice anche che $1 per ogni biglietto venduto sarà devoluto al FIFA Global Citizen Education Fund, che mira a raccogliere $100 milioni per ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e al calcio per bambini di tutto il mondo. Dunque anche si fa una buona azione. Comunque, dicevo, tra gli artisti che si esibiranno in questo intervallo appunto della finale dei mondiali di calcio, abbiamo detto Madonna e Sabrina Carpenter, e ci saranno anche i BTS, che sentiamo con Swim.

0: just wanna type.
1: E ci saranno anche i BTS all'intervallo della finale del mondiale di calcio, dove ci sarà anche Madonna, come ho detto prima, ma anche Shakira. Shakira che però festeggia anche un'altra bella vittoria. La Camera Amministrativa della Corte Nazionale Spagnola ha dato ragione a Shakira nella sua battaglia contro l'Agenzia delle Entrate Iberica, annullando il procedimento che la obbligava a dover versare quasi 55 milioni di euro di imposte arretrate e multe. Perché mi ricordo qualche anno fa, non so se ricordate, era venuto fuori appunto questo, diciamo, mini scandalo, che appunto Shakira era stata indagata dall'Agenzia delle Entrate. Dunque, tali importi devono ora essere rimborsati alla cantante, con gli interessi, tra l'altro, che secondo fonti giudiziarie ammontano a 9 milioni di euro. Ecco, una piccola vittoria per Shakira. Shakira però, come vi dicevo prima, ovviamente sarà anche lei protagonista del halftime show dei mondiali di calcio, anche perché è la protagonista anche dell'inno, della canzone, di nuovo, come lo era stato anche già ai mondiali in Sudafrica con Waka Waka. Quest'anno invece Shakira e Burna Boy, diciamo, musicalmente accompagneranno questi mondiali di calcio con la loro Dai Dai.

E chiudiamo la parentesi mondiale di calcio, halftime show e quant'altro, e andiamo avanti con Dua Lipa, che pubblica un disco live registrato in Messico, Dua Lipa Live from Mexico. È stato registrato e filmato anche durante il finale del tour mondiale, del suo Radical Optimism Tour, nell'ambito dello spettacolo in cui Dua Lipa aveva eseguito cover personalizzate pensate appositamente per il paese in cui si trovava. E durante tutto questo tour lei ha spesso eseguito queste cover, questi duetti nella lingua locale dove appunto è della città dove si trovava nel tour, per rendere omaggio a ciascuna città, e lo ha fatto in 9 lingue diverse, tra cui spagnolo, italiano, francese, ceco, olandese, tedesco, portoghese e albanese. A Pola quando era non ha cantato in croato, ma vabbè. Comunque, il Radical Optimism Tour ha raggiunto il suo apice con 92 concerti in 5 continenti, tra cui 2 date consecutive anche sold out ovviamente al Wembley Stadium, oltre 1,75 milioni di biglietti venduti durante l'intero tour mondiale. E dunque anche un bellissimo tour che adesso sarà registrato e diventerà un disco live per Dua Lipa, che sentiamo con Dance the Night.

E ci sarà un nuovo album anche per Ultimo, si intitola Il giorno che aspettavo. Il disco uscirà tra pochissimo, il 19 giugno, a pochi giorni dal concerto dei Record del 4 luglio a Tor Vergata a Roma, per il quale sono stati venduti 250.000 biglietti. E dunque questo è il numero più alto di italiani venduti per un singolo evento in Italia. Ecco, il record adesso va a Ultimo. Penso che prima probabilmente ce l'aveva Vasco Rossi, se non mi sbaglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore sui social. Il disco è stato anticipato dalla canzone Acquario.

E dopo Ultimo c'è aria di nuovo album in studio anche per Shania Twain. Little Miss Twain si intitolerà, la cui uscita è programmata per il 24 luglio e giunge 3 anni dopo il precedente lavoro, Queen of Me. La pubblicazione del nuovo album della 60enne pensante musicista canadese è anticipato dal singolo Dirty Rosie.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, non forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova sono in smaltimento le code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Dopo Desenzano, lo ricordiamo, si era incendiato un mezzo pesante, riaperte le entrate di Brescia Est e Desenzano. Permangono rallentamenti verso Milano tra Sirmione e Desenzano. Traffico in aumento per gli spostamenti del pomeriggio sulla tangenziale di Mestre, si rallenta tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina resterà chiuso per lavori notturni l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Milano e deve immettersi in direzione Bologna. È possibile imboccare la A13 uscendo a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

discover that

Terza parte di questo Pio 4 di oggi. Cominciamo col grandissimo Bob Dylan e la sua Like a Rolling Stone, proprio perché parleremo dei Rolling Stones. I Rolling Stones si sono ringiovaniti. Direte, come hanno fatto? No, niente, lo hanno fatto solo per il video di In The Stars, il singolo uscito poco tempo fa, una decina di giorni fa, tratto dall'album Foreign Tongues, che arriverà il 10 luglio. E in sintonia col suono classicamente Stones del pezzo, il regista François Rousselet ha usato questa tecnologia per far tornare Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood negli anni 70. Forse addirittura, diciamo, negli anni in cui Wood neanche ancora non era nei Rolling Stones, penso, perché lui è arrivato nel 75. Comunque, Keith Richards ha confermato che i Rolling Stones non andranno, però, purtroppo, anche se si sono ringiovaniti, in tour in questo 2026. Però ha lasciato una porta aperta alla speranza che la sua band possa tornare in concerto l'anno prossimo. Cioè, già adesso hanno 80 anni ognuno, più o meno, penso. Ma vedete, l'energia loro sicuramente non manca. Noi ce li sentiamo col nuovissimo singolo In The Stars.

E dopo i grandissimi Rolling Stones andiamo avanti con un'altra leggenda della musica. Parliamo di Elton John, che anche per lui arriverà un nuovo album, influenzato però dalla perdita parziale della vista che il musicista ha sperimentato purtroppo negli ultimi anni. Ha descritto il disco come particolarmente allegro e ha spiegato che la perdita della vista causata da questa infezione agli occhi che ha contratto appunto nel 2024 lo ha costretto ad approcciarsi alla composizione in un modo diverso, perché lui ha spiegato che di solito lui componeva la musica guardando i testi e dunque si scriveva basandosi su di essi, però adesso, non potendolo più fare perché ha difficoltà appunto a leggere e a vedere, ha sperimentato questo nuovo approccio, ovvero che dice che ha avuto l'occasione all'età di praticamente circa 80 anni di stravolgere completamente il suo modo di scrivere, perché dice che ora prima scrive le melodie e poi diciamo le mette insieme con alcuni testi, e così non l'aveva mai fatto. Noi ci sentiamo Elton John, non abbiamo ancora nessuna canzone di questo nuovo album che verrà, perché no, ce la sentiamo con la sua bellissima Your Song.

eccomi qua, abbiamo sentito Elton John. Sapete cosa? Ormai andiamo avanti con i grandi nomi della musica in questa terza parte del Pio 4, perché abbiamo adesso Olivia Newton-John, che sarà praticamente la protagonista di questo documentario che sarà visibile su Netflix. Nell'attesa però questa settimana è uscita anche una sua biografia sull'artista australiana scomparsa purtroppo nell'agosto del 2022 a 73 anni a causa di un tumore, ecco. Il volume è stato scritto da Matthew Hill, intitolato A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John. E viene descritto appunto come una biografia approfondita che esamina da vicino la poliedrica carriera, la vita privata, l'impegno sociale e l'eredità della superstar. La biografia si basa ovviamente su una ricerca d'archivio, su interviste originali con molti dei suoi amici, collaboratori, familiari, e dunque appunto contiene un po' tutta la sua vita, la vita di Olivia Newton-John, che noi ci sentiamo qui a Pio 4 con Physical.

E a proposito di documentari, arriverà anche il documentario, ovviamente, che riguarda la reunion degli Oasis. Noel Gallagher però ha parlato di questo documentario, che è previsto per l'11 settembre, però questa volta su Disney Plus. Ma Noel racconta di non aver ancora visto il film finito. Dice di non averlo visto perché stanno ancora facendo gli ultimi ritocchi e magari, non lo so, magari vogliono portarlo proprio a Liam e a Noel Gallagher quando sarà perfettamente completato. Boh, chi lo sa. Però ci sono moltissimi effetti secondari, appunto, di quando fai una delle reunion più attese di sempre, quella degli Oasis. Ovviamente lo sapevano. Noel e Liam Gallagher sono comparsi nella classifica dei più ricchi del Regno Unito, ovvero la Rich List pubblicata dal Sunday Times, che stima il loro patrimonio complessivo in circa 375 milioni di sterline. Noel però, quando ha visto questo, ha commentato di non sentirsi ricco e poi dice: stamattina ero a letto a pensare che forse dovrei chiamare il mio commercialista, perché so per certo di non aver tutti quei soldi. Ma vabbè, secondo me invece pochi non ne ha di sicuro. Noi andiamo avanti con gli Oasis e Supersonic.

E adesso finiamo la terza parte invece con il grandissimo Vasco Rossi. Vasco Rossi, mentre proseguono le prove del Tour 2026, che tra l'altro sono anche aperte ad alcuni fan fortunati, possono andare lì a assistere alle prove, Vasco Rossi ha rilasciato un paio di interviste raccontando presente e futuro appunto della sua carriera. Allora, intanto c'è la conferma dell'evento del 2027 per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, pensate, davanti a 500.000 fan. Per i 50 anni di carriera, dice lui, nel 2027 ho avuto l'idea di fare questa grande festa e stiamo lavorando un evento per 500.000 persone. Sarà ovviamente diverso dal Modena Park. Ovviamente dettagli ancora da definire, l'intenzione, aveva già raccontato, è quella di cantare per queste 500.000 persone. Però c'era anche l'ipotesi di una festa che duri più di una notte, diciamo con due o più giornate di questo concerto, anziché una sola. Nessuna news sul luogo, anche se molto probabilmente Modena si è sicuramente di nuovo candidata. Ecco, vedremo come sarà e dove soprattutto sarà questa grandissima festa per i, pensate, 50 anni di questa fantastica carriera che ha avuto Vasco Rossi. Noi ce lo sentiamo con la sua Vita spericolata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Le notizie delle 17.30, in studio con voi Alberto Cernaz. In reazione ai ricorsi costituzionali presentati da un gruppo di cittadini per presunte ingerenze dei servizi segreti stranieri nelle elezioni dello scorso 22 marzo, la coalizione di governo uscente ha chiesto alle istituzioni di fare chiarezza con la massima urgenza, respingendo la tesi del leader SDS Janša, che ha liquidato l'iniziativa legale come un colpo di Stato. Il leader di Movimento Libertà Robert Golob ha replicato accusando Janša di essere pronto a tradire il paese pur di tornare al potere, mentre i deputati di Levica, Sinistra e Vesna dei socialdemocratici hanno difeso la legittimità dei ricorsi costituzionali come uno strumento democratico di vigilanza e tutela della regolarità del voto. La Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL per l'UE all'1,1% e per la zona euro 0,9% a causa del forte shock energetico causato dal conflitto in Medio Oriente. L'impennata dei prezzi di gas e petrolio

0: ha inoltre spinto al rialzo le previsioni sull'inflazione, stimata al 3,1% per l'Unione e al 3,0% per l'Eurozona. Questo scenario di rallentamento economico graviterà anche sui conti pubblici, determinando un aumento generalizzato del deficit e del debito pubblico degli Stati membri per il biennio 2026-2027. L'Ucraina, attraverso le proprie forze speciali, ha condotto un attacco contro il quartier generale dei servizi di sicurezza russi nel villaggio di Genicheska Hirka, situata nella regione di Kherson. L'operazione ha causato circa 100 vittime tra morti e feriti, oltre alla distruzione di un sistema di difesa aerea. L'annuncio è stato dato dal presidente ucraino Zelensky. Documenti ufficiali recentemente pubblicati dal governo di Londra, diffusi in seguito alla revoca dei titoli dell'ex principe Andrea per lo scandalo Epstein e paralleli a indagini che coinvolgono anche l'ex ministro Peter Mandelson, rivelano che la regina Elisabetta II esercitò forti pressioni affinché il figlio venisse nominato inviato commerciale del Regno Unito, ruolo ricoperto dal 2001 al 2011. I file statunitensi sul caso dimostrano che Andrea sfruttò tale incarico, privo di controlli di sicurezza preliminari, per passare informazioni economiche riservate e dossier geopolitici al finanziere, un coinvolgimento illecito che ne ha determinato l'allontanamento definitivo dalla vita pubblica e dalla famiglia reale. È tutto per le notizie flash, il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Entra nel vivo la decima edizione della Dolomiti Mountain School con il primo appuntamento sul territorio dopo l'inaugurazione di Udine. Sabato 23 maggio dalle 9 alle 13 il Museo Etnografico Giuseppe Fontana di Cima Sappada ospiterà l'incontro I lunghi sentieri in quota che uniscono persone e mete. L'appuntamento sarà dedicato al ruolo dei cammini, dei sentieri e delle vie di attraversamento della montagna come strumento di connessione tra territori, comunità e persone, ma anche come occasioni di educazione ambientale, valorizzazione culturale e sviluppo sostenibile delle terre alte. Nel corso della mattinata si parlerà dei percorsi spirituali di Sappada e dintorni, del cammino di San Martino in Carnia e del cammino di San Cristoforo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È richiesta l'iscrizione online entro venerdì.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo ancora quest'ultima mezz'oretta per sentire ancora un po' di musica e magari vedere ancora qualche notizia che è arrivata in questi giorni. Dopo il caso di Taylor Swift, che abbiamo appena sentito, anche in Italia arriva una mossa concreta per contrastare i deepfake musicali generati dall'intelligenza artificiale. E mi sa che un po' seguiranno tanti artisti anche a, diciamo, questa guerra all'intelligenza artificiale. A compierla è stata Giusy Ferreri, che ha deciso anche lei di depositare il proprio timbro vocale come marchio sonoro presso il European Union Intellectual Property Office, diventando di fatto la prima artista europea a scegliere questa strada per difendersi, diciamo, da questa clonazione digitale della voce, una cosa che aveva fatto Taylor Swift, lo avevo anche raccontato la settimana scorsa. Una decisione che arriva in un momento in cui i software di intelligenza artificiale sono sempre più capaci di replicare appunto queste voci celebri con pochi campioni audio, generando contenuti realistici e spesso indistinguibili dagli originali, con tutte le domande che si portano dietro queste pratiche, soprattutto se si parla di diritto d'autore, consenso dell'utilizzo, ma anche un po' con tutte le paure di tutto quello che può venire fuori, perché a me qualche volta, se ci penso, che non so, con la mia immagine, con la mia voce possono fare quello che vogliono, c'è un po' non resto indifferente, ecco. Registrare la voce e depositarla come marchio significa quindi trasformarlo in un bene giuridicamente protetto, ovviamente, rendendo più semplice agire legalmente contro eventuali imitazioni e utilizzi non autorizzati prodotti appunto tramite l'intelligenza artificiale. E dunque Giusy Ferreri è la prima in Europa a farlo, dopo Taylor Swift, che l'aveva fatto invece ovviamente in America. Noi ce la sentiamo, Giusy con Elettra Lamborghini, in questo caso con la loro La Isla.

0: Ed era la Isla, Giusy Ferreri con Elettra Lamborghini. Abbiamo portato di nuovo un po' di clima estivo in questo Pio 4. E adesso, ricordate gli Acqua? Certo che ve li ricordate. La band, autrice del successo Barbie Girl del 97 e di molte altre hit dance pop come Dr. Jones oppure altre, che hanno annunciato però purtroppo lo scioglimento dopo 30 anni di carriera proprio in questi giorni. Sì, ecco, per quelli che non lo sapevano, erano ancora in attività, perché qualcuno dirà: ah, ma non si sono già sciolti un po' di tempo fa? No, pare che erano ancora in attività, però proprio in questa settimana è arrivata questa notizia del loro scioglimento. Si sono formati nel 95 e il loro album del 97, quello dove c'era anche Barbie Girl, l'album Aquarium, fu un enorme successo grazie al singolo Barbie Girl, canzone rilanciata anche dal ben più recente film Barbie, anche un paio d'anni fa. E dopo quel disco uscì anche Aquarius nel 2000, altro disco di grande successo. Seguirono altri album e brani che hanno portato la band a vendere qualcosa come circa 33 milioni di dischi in tutto il mondo. L'annuncio di questo loro scioglimento è arrivato proprio su un loro post di Instagram. Noi ce li sentiamo con la loro, ovviamente, Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: E c'è chi si scioglie come gli Acqua e chi invece festeggia, perché per festeggiare il 25esimo anniversario dell'album di debutto, Alicia Keys, il suo album Songs in A Minor, viene pubblicato il prossimo 26 giugno una ristampa in vinile del disco. La celebrazione per questo quarto di secolo dell'esordio discografico della cantante includono nuove varianti colorate dell'edizione Expanded, originariamente pubblicata in tiratura limitata nel 2021, e poi ci saranno ancora un paio di tracce bonus, ecco. L'album, trainato dal singolo Fallen, l'album Songs in A Minor, debuttò direttamente al primo posto in classifica, vinse ben 5 Grammy Award, ottenne 7 certificazioni di platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Ovviamente ci sentiamo Alicia Keys col suo singolo di debutto, la bellissima Fallen.

E adesso parliamo di Sal Da Vinci, che non parliamo di Eurosong, abbiamo già visto, si è classificato quinto, lo sappiamo. Comunque Sal Da Vinci riceverà la laurea honoris causa in canto pop dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Ne danno notizia proprio i vertici dell'istituto, che conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel corso di una cerimonia. La decisione si apprende e nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che nel corso degli anni ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame con il pubblico e con la dimensione culturale popolare della canzone contemporanea. Ecco, dunque a lui, a Sal Da Vinci, andrà questa laurea honoris causa in canto pop al conservatorio. Cioè, c'è chi anni sta lì a studiare e studiare ogni giorno in conservatorio e poi arriva Sal Da Vinci, la laurea la riceve così, ma vabbè, questa è la vita, succedono anche queste cose. Comunque noi ce lo sentiamo proprio con la sua Per Sempre Sì.

Sì. E dopo Salda Vinci per oggi è tutto. Ecco, siamo arrivati al momento dei saluti. Io, come sapete, torno con voi prestissimo perché sarò di nuovo in onda già domani con la Hot Hits insieme a Samuel e invece con un nuovo PO4 sempre giovedì prossimo. Un grandissimo saluto da Tilly, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao, alla prossima!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Milano, rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia della A4 si sono formate code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Segnalato in questa direzione un veicolo in panne tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro, Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di culture e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Questo pomeriggio parliamo di una storia che attraversa la Grande Guerra, la prigionia in Russia, la dissoluzione di un impero e il ritorno a casa di un mondo completamente cambiato. Una storia rimasta chiusa per decenni dentro un vecchio baule e riemersa quasi per caso grazie a un incredibile ritrovamento familiare. Il protagonista è Giovanni Gerolimic, nato a Lussimpiccolo, Perla del Quarnero, nel 1892. Cittadino austro-ungarico di lingua italiana, soldato sul fronte orientale, prigioniero in Russia, è autore di un diario dettagliatissimo che racconta 4 anni e mezzo di guerra e di vita. A riportare alla luce questa vicenda è stato, al di là dei familiari, come vedremo, dei discendenti di Giovanni Gerolimic, è stato Renzo Rocconi, appassionato storico, originario di una famiglia di Kerso e Lussino, che da oltre 25 anni raccoglie testimonianze e documenti sui soldati delle nostre terre arruolati nell'esercito austro-ungarico. E diamo benvenuto a Dario Rocconi, che è qui con noi in studio.
1: A Renzo Rocconi, grazie mille. Non c'è problema. Grazie mille. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Per me è un piacere ritornare qui, perché ci sono già stato, ricordavo, appunto nel 2018, sempre per parlare delle mie ricerche. Ecco, mi presento comunque un attimino nuovamente, perché
0: è un grande appassionato storico,
1: è passato,
0: no?
1: Del tempo. Esatto. Allora, sì, io ho sempre avuto la passione per la storia già quando studiavo al liceo, diciamo, anche se poi all'università ho scelto tutto un altro percorso di professionale, però questa passione mi è sempre rimasta attaccata addosso. Ecco, tutto è nato, riguardo, diciamo, le mie ricerche, è nato in maniera anche questa un po' casuale, alla fine degli anni 90, quando ho comprato un libro che parlava appunto della storia della Prima Guerra Mondiale, e lì mi sono ricordato che anche nella mia famiglia i primi 4 fratelli, quelli più vecchi, diciamo, di mio nonno paterno, erano tutti stati chiamati nella Grande Guerra e 3 di loro non sono mai tornati. Allora da qui è nato, diciamo, il mio desiderio di saperne di più sul loro conto. Ecco, di scoprire un po' le loro vicende, dove erano caduti, cosa gli era successo e così via. Poi da lì, come si dice, l'appetito viene mangiando, ho detto: ma allarghiamo un po' l'orizzonte, proviamo a fare una ricerca sui soldati del distretto. E originariamente pensavo di limitarmi ai paesini di Ossero, Neresine, San Giacomo e Punta Croce, che facevano distretto. Ma poi di nuovo l'appetito viene mangiando, ho detto: ma no, facciamo una cosa più bella, più grande, anche più impegnativa, e occupiamoci di tutte e due le isole di Kerso e Lussino. Ecco, i miei genitori sono appunto originari, mio papà di Ossero e mia mamma di Neresine, però io sono abituato ad andare fin da quando sono nato a passare le mie estati lì, quindi sono innamorato di quei posti e quindi sono innamorato anche della storia di quelle terre, che è sempre stata una storia molto, come dire, molto vissuta, e anche con tanti eventi che si sono sovrapposti, con cambiamenti di stati, nazioni. Ecco, la dissoluzione ad esempio dell'Austria-Ungheria non è nemmeno stata l'unica dissoluzione, molti anni dopo è arrivata la dissoluzione della Jugoslavia, ad esempio.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo, andando avanti con questo percorso di ricerca, che non finirà mai, ecco, perché, come dire, nuovi ritrovamenti o nuove fotografie continuano a saltare fuori, quindi non sarà mai messa una parola fine. Ecco, qualche anno fa,

0: al fronte galiziano.
1: Quindi passa già, è riuscito a guadagnare tra virgolette,
0: sì,
1: un anno
0: tra,
1: e mezzo.
0: Diciamo, tra addestramenti e periodi di convalescenza deve fare anche degli esami, quindi studiare, perché lui studiava comunque da allievo ufficiale, uh-huh. Infatti appunto allievo ufficiale lussignano si chiama proprio per questo motivo, insomma. Ecco, quindi aveva bisogno di comunque di un addestramento che richiedeva un tempo maggiore. Poi lui lo inframezza anche con qualche due volte, diciamo, con dei periodi di malattia e convalescenza, insomma. Comunque sia, arriva per lui inevitabilmente il momento di partire e di arrivare al fronte galiziano, fronte che aveva visto quel reggimento pesantemente decimato, perché il 97esimo, già nelle prime battaglie di agosto del 14, viene pesantemente decimato nella zona intorno a Leopoli.
1: Certo. Ecco, i russi picchiavano duro fin da subito.
0: Diciamo che allora la prima battaglia, secondo anche, diciamo, la maggior parte degli storici, è stato un po' un errore del generale Bruderman, a cui era stato dato l'ordine di trincerarsi e di restare sulla difensiva in quella zona della Galizia. Lui invece decide di attaccare e manda i reggimenti all'assalto contro ben due armate russe.
1: Un po' quello che stava succedendo sull'Isonzo, ecco, da parte italiana.
0: Esatto, quindi si trova mal partito, perché i russi sono numericamente molto molto superiori, e quindi nelle prime battaglie gli austriaci subiscono dei rovesci pesantissimi. Ecco, poi il reggimento comunque viene riorganizzato, vengono mandati i battaglioni di marcia a rimpolparlo. Infatti Giovanni fa parte di uno dei battaglioni di marcia che arriverà nel gennaio del 16.
1: Nel gennaio.
0: Ecco, da quel momento là lui cominciano una serie di spostamenti continui. Ecco, diciamo, lui e i suoi commilitoni vengono continuamente spostati, sempre però lungo diciamo il fiume Dniester, che, uh-huh, che era in quel momento un po' separava, diciamo, le linee austro-ungariche da quelle russe.
1: Attuale Ucraina, no?
0: Sì, esatto, parliamo proprio dell'Ucraina. Diciamo che parliamo della zona intorno alla città di Chernovitz, uh-huh, che adesso si chiama Chernovtsi, spero di pronunciarla decentemente.
1: Che non è Chernobyl.
0: Esatto, che non è Chernobyl, e che è, diciamo, nella parte occidentale sud dell'Ucraina attuale, quindi non distante ad esempio dal confine moldavo e romeno. Ecco, quindi infatti si combatte lungo il Dniester, lungo il Prut, che è un altro fiume di quella zona. Ecco, lui da lì naturalmente descrive i bombardamenti, in particolare la cosa che trova più paurosa sono i pernottamenti all'interno dei boschi ucraini, perché gli sembrano molto lugubri e freddi, tra l'altro umidi, freddi e lugubri, perché tante volte dove arrivavano c'erano altre truppe già quartierate e la disponibilità di caseggiati o di ripari non era illimitata, quindi loro dovevano andare in tenda e piazzarsi all'interno dei boschi.
1: Con sotto zero. E
0: naturalmente con freddo e a volontà, a rischio anche di congelamenti. Esatto. Comunque, diciamo che
1: lui riesce comunque a non essere ferito.
0: Lui riesce a non essere ferito. Diciamo che lui, da quanto scrive, credo che fosse sempre dislocato più o meno sulla seconda o terza linea. Rarissimamente vengono schierati proprio in prima linea. Quindi sono, come dire, tipo usati come una specie di battaglione mobile che nella necessità, nell'emergenza, possono andare a tappare una falla o a contrattaccare.
1: E lui riporta tutto nel frattempo.
0: Lui descrive tutto, naturalmente incontra tante altre persone, tanti altri soldati originari, naturalmente sia da Trieste, chiaro, sia dalle isole. Ecco, qui è stato dove io ho fatto il mio intervento, avendo il database con i nominativi di tutti i soldati combattenti.
1: E lei ha un bel database, no?
0: Sono quasi 5.000 nomi. Sono quasi 5.000 nomi. Ecco, e quindi io potevo, come dire, al 90% sono riuscito a identificare quei soldati e a dare anche delle notizie su di loro, così che, diciamo, qui c'è sia la sua storia, sia anche la storia di qualcun altro che si interseca con la sua, insomma, ecco.
1: E quanti sono? Lei ha un database, appunto, 4.700 nomi. Ma quanti erano? Quanti sono stati gli italiani? Italiani parliamo di, appunto, triestini, istriani,
0: allora, qui,
1: goriziani.
0: Allora, diciamo che sulle isole di Cherso e Lussino la parlata prevalente era il dialetto istro-veneto, certo, quindi comunque facente parte, diciamo, del bacino linguistico italiano, insomma. Però era presente anche la lingua croata e in misura, credo, minore quella eventualmente slovena, insomma. I cognomi sono misti, cioè troviamo sia cognomi con origine italiana, in particolare ad esempio a Cherso e a Lussingrande c'era una discreta

0: un'unità di pescatori chioggiotti che si erano trasferiti da Chioggia verso le acque probabilmente più pescose del Quarnerolo. Esatto, sì, infatti si trovano cognomi come Pagan, Voltolina e altri, insomma. Ecco. Poi però naturalmente si mescolavano, insomma. Ci sono cognomi, ad esempio, di origine friulana come Bracco, ci sono altri cognomi che invece sono chiaramente venuti dalla parte, diciamo, orientale, quindi dalla ex Jugoslavia. Io stesso, per parte di madre, sono Sucic, che è un cognome che probabilmente è originario della Bosnia-Herzegovina. Certo, parliamo di centinaia, insomma, di anni fa. Ecco. Quindi, però, diciamo, il legame sicuramente prevalente era quello con la costa occidentale dell'Adriatico, quindi con la Repubblica Veneta prima e in parte con l'Italia. Andare a cercare, secondo me, di dividere quanti erano puramente italiani da quanti puramente non lo erano.
1: La mia domanda era...
0: No, ma è una cosa che, ripeto, alla fine è difficilissimo.
1: Mi riferivo più che altro a quanti venivano da queste parti qua, che non avevano chiaramente niente a che fare da un punto di vista geografico,
0: ecco,
1: con la Galizia famosa.
0: Ecco, nessuno di loro aveva niente a che fare con la Galizia. Infatti, io durante, appunto, in quel database di 4.700 nomi ci sono alcune storie che mi sono veramente rimaste impresse, che mi hanno veramente colpito. Ce n'è una, ad esempio, in particolare. Allora, una delle isole satelliti è l'isola di Sansego. Allora, a Sansego gli abitanti sono considerati dagli altri abitanti dell'isola di Carcelosino un po' strani, forse perché si diceva perché in effetti lì, se prendi i primi 5-6 cognomi, fai l'80% della popolazione, quindi forse li consideravano strani perché dicevano che non si erano molto mescolati con gli altri, erano tutti tra loro, no? E hanno un dialetto molto particolare, però sono tutti pescatori. Bene, io ne ho trovato uno di questi
1: Sansegoti
0: che è andato a morire vicino ad Arabba sotto una valanga.
1: Vabbè.
0: Nel 16, cioè è finito ucciso da una valanga mentre era in prima linea nella zona di Arabba. Cioè, veramente mi domando, questo povero Sansegoto a stare lì a battere i denti a 20 gradi sotto zero con rischio, appunto, di finire sotto le valanghe. Ero talmente curioso che sono perfino andato a cercarlo in cimitero ad Arabba, perché risulta seppellito in loco, ma non ho trovato più nulla.
1: Sì, chissà, nel frattempo magari anche il cimitero
0: passati oltre 100 anni. Ecco, comunque abbiamo divagato.
1: Esatto,
0: ritorniamo sul buon Giovanni Gerolimi,
1: che lo troviamo in questo momento, siamo nel
0: in prima linea, esatto, nel 16
1: 17 scoppia la rivoluzione.
0: Arriviamo a giugno, volevo dire brevemente, allora arriviamo a giugno quando si svolge, famosa, diciamo, per chi studia questa storia è famosa, l'offensiva Brusilov. Il 4 giugno del 16 il generale russo Brusilov scatena una potentissima offensiva, soprattutto con una tattica innovativa, perché mentre prima si cercava un punto dove sfondare, si canalizzavano le forze in quel punto, lui attacca lungo tutto il fronte. Questo disorienta gli austro-ungarici perché non capiscono dove può avvenire, diciamo, lo sfondamento, e quindi, come dire, la linea crolla. Ecco, lui si trova in seconda linea proprio nei primissimi giorni di questa offensiva e insieme ai suoi compagni, commilitoni, fanno subito la scelta perché vedono che la situazione è molto grave, no? Vedono che il bombardamento è a tamburo, come lo chiamano loro, e vedono già molti soldati caduti anche a pezzi nella trincea. Evidentemente spaventati, si rendono conto di non poter resistere e quindi fanno la scelta di arrendersi. Sono aiutati perché in trincea con loro hanno un soldato russo ferito che riesce ad avvisare quando i russi arrivano, riesce ad avvisarli che loro si vogliono arrendere, infatti hanno accatastato i fucili su un angolo e si fanno trovare pronti, diciamo, con le mani alzate per non farsi uccidere. E quindi da questo momento inizia la sua esperienza di prigionia.
1: Capito, quindi non si tratta di uno dei classici situazioni post-rivoluzione.
0: La rivoluzione la vivrà mentre è in prigionia, mentre è in prigionia. Ecco, diciamo che lui, ecco, qui di nuovo torna il pomigadore.
1: Ecco,
0: adesso spieghiamo, racconto l'aneddoto e poi spieghiamo il perché e il per come. Allora, lui approfitta di quel momento di pausa che c'è tra quando hanno deciso di arrendersi finché devono arrivare i russi a catturarli, per promuoversi sul campo aspirante cadetto, quindi il livello più basso da ufficiale. Questa procedura era assolutamente irregolare, perché diciamo tutte le promozioni dovevano essere ratificate dallo Stato Maggiore a Vienna, però lui furbamente, diciamo, approfitta di quel momento di crisi per mettersi, come dire, le mostrine da allievo ufficiale, sapendo che in prigionia avrà un trattamento migliore, perché chiaramente gli ufficiali avevano un trattamento migliore da parte dei russi durante la prigionia, come anche gli altri eserciti. Ecco, da qui, diciamo, gli si può, tra virgolette, appioppare il soprannome di Pomigador. Che cosa vorrebbe dire Pomigador letteralmente? Vorrebbe dire lavare i piatti sulla pietra pomice. Ah. Ed era dato, è un soprannome, tra l'altro il reggimento ne aveva anche un'altra, che era Demogela, cioè sì, battiamocela, quello, sì, esatto. Ed era stato dato in modo anche abbastanza dispregiativo, in particolare dai soldati di lingua tedesca dell'Austria-Ungheria, che vedevano gli italiani come fannulloni, sempre pronti a scappare, a disertare, inaffidabile. Certo. Esatto. E posso confermare che con le mie ricerche questo è assolutamente uno stereotipo, perché il 97esimo reggimento è stato decimato e ha subito le stesse perdite, lo stesso numero di feriti proporzionalmente a tutti gli altri, lo stesso numero di prigionieri, e non ci sono stati casi eclatanti di diserzioni di massa. L'unico che è, diciamo, documentato riguarda però un reggimento boemo, quindi fatto da soldati della Repubblica Ceca.
1: Di certo non italiani.
0: Ecco, quindi poi una cosa che ho imparato facendo queste ricerche: mai giudicare gli altri, perché prima di giudicare dovresti essere là al posto suo. Chiaro, e vivere cosa ha vissuto lui, la paura, le bombe, le esplosioni, prima di dire no, adesso vado là e faccio l'eroe, mi sacrifico. Chiaro. Ecco, insomma, non sono decisioni facili, insomma.
1: Io direi di fare la seconda pausa e poi ritorniamo e riprendiamo con la storia di Giovanni Gerolimi
0: della prigionia. Esatto. Perfetto.

0: Terza parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi alla storia di Giovanni Gerolimich e il libro scritto da Renzo Rocconi, Storia di un Pomigador. Su questo Giovanni è una storia veramente cinematografica, mi verrebbe da dire. Siamo nel 1916, quindi viene fatto prigioniero, si diceva.
1: È vero, è proprio una storia cinematografica, perché tante cose che gli capitano e che adesso diremo anche che gli capiteranno in prigionia sono proprio da film. Potrebbe essere un soggetto per una bella sceneggiatura. Comunque, ecco, qui inizia il suo periodo di prigionia. Inizialmente viene inviato in una località, allora lui resta sempre, diciamo, nella zona della Russia europea, quindi non viene mandato in Siberia o nel Turkestan, insomma in destinazioni lontane, e in particolare a sud, diciamo nella zona sud-orientale di Mosca. Ecco. Inizialmente sarà prigioniero per un periodo di tempo nella località di Temnikov, insieme anche ad altri che erano stati catturati con lui, insomma, con cui dopo stringe anche rapporti di amicizia. Quindi diciamo dal luglio del 16 per circa un annetto scarso lui rimane in questa località di Temnikov, è sistemato abbastanza bene, sono in una casa proprio perché hanno trattamento da ufficiali e tutto sommato non se la passano male, hanno anche una certa libertà di movimento, hanno due guardie che diciamo li seguono. Ma queste guardie fin da subito gli fanno capire che se gli davano qualche rublo poi
0: andare
1: dove volevano.
0: Questi sì che sono stereotipi, esatto, confermati.
1: Esatto, tant'è vero che già qui cominciano anche le avventure femminili sia di Giovanni che dei suoi commilitoni, cominciano ad avere dei contatti con la popolazione, in particolare con quella di sesso femminile. Bisogna tenere presente che appunto tutti gli uomini russi erano anche loro al fronte a combattere, no? Ecco, e quindi cominciano a intrecciare queste amicizie. E poi ci sono naturalmente, c'è l'episodio del suo compagno di stanza che deve rientrare precipitosamente di notte perché una guardia lo ha scoperto, allora si mette sotto le coperte vestito e intima gli altri: state tutti zitti, voi non mi avete visto, io dormivo. E insomma, e loro gli reggono il gioco, insomma, ecco, per dire, insomma. Quindi diciamo che passa tutto sommato una prigionia, anche dal punto di vista alimentare non hanno grosse difficoltà, non patiscono la fame. Naturalmente c'è il periodo invernale molto freddo in cui per lo più devono stare chiusi in casa, perché fuori a meno 20 gradi, 25, è difficile insomma stare, poi cade molta neve, quindi diciamo che comunque tutto sommato se la passa discretamente. Poi adesso non ricordo se prima dello spostamento a Kirsanov o dopo arriva il contatto con la missione militare italiana. Okay. Allora, l'Italia è entrata in guerra il 23 maggio del 1915.
0: Fin da subito, a pochi giorni.
1: Esatto, fin da subito lo zar e le autorità russe, il governo russo, si offrono di rimpatriare tutti i soldati austro-ungarici di etnia italiana, quindi sia adriatici sia trentini, no? Che lo desiderassero, per andare eventualmente a combattere con l'Italia. Quindi l'Italia comincia a organizzare questa missione, naturalmente ci vuole il suo tempo tecnico. La missione avrà inizio ufficialmente ad agosto del 16, con l'arrivo dei primi incaricati a San Pietroburgo, che allora si chiamava Pietrogrado. Ecco, e da lì loro cominciano via via a visitare i principali campi di prigionia, no? Per vedere quanti soldati austro-ungarici di lingua italiana ci sono e quanti di loro eventualmente desideravano mettersi sotto la protezione della missione italiana. Ecco, Giovanni è uno che, diciamo, alla fine, anche abbastanza presto, decide in tal senso, decide di mettersi sotto la protezione. Lui anche, diciamo, dice di sentirsi sotto nel fondo italiano, anche se non parla mai male dell'Austria-Ungheria e non parla mai male, ad esempio, dei compagni che fanno una scelta
0: differente. C'era quella classica ambivalenza di questi territori.
1: Esatto.
0: Visto che siamo in chiusura, e poi arrivi in Italia, ce la fa.
1: Allora, qual è la parte veramente interessante di questo diario? È che lui, insieme ad altri 19 compagni, fa un viaggio veramente unico. Nessun altro dei rimpatriati ha fatto il viaggio che hanno fatto loro. Loro hanno fatto il viaggio via treno, passando per la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, poi in piroscafo fino in Scozia, di nuovo treno per attraversare l'Inghilterra, di nuovo battello nella Manica, Francia e arrivo a Torino. Il viaggio dura all'incirca un mese e anche questo è un'avventura e vale la pena di leggere il libro anche per conoscerlo. Poi a Torino c'è un arrivo che lui definisce un po' strano, perché l'impatto con l'Italia forse non era come se lo immaginava, e anche qua ci sono degli aneddoti, degli episodi da leggere interessanti. Concludo dicendo che lui rientrerà a Trieste la prima volta per visitare la famiglia appena nel gennaio del 19. Esatto. E solo dopo aver ottenuto una serie di permessi speciali. Ecco, questa è una cosa che io non sapevo e che mi ha sorpreso, per me è una novità. Che anche loro, che pure avevano fatto la scelta irredentista, che si erano messi sotto la protezione dell'Italia, non potevano, nonostante fosse finita la guerra, non potevano muoversi liberamente nelle nuove province. Quindi per venire a Trieste avevano bisogno di tutta una serie di permessi e di controlli che lui naturalmente ottiene e alla fine riabbraccia la famiglia, ripeto. Dopo 4 anni e mezzo
0: certo,
1: di...
0: Non era uno che si perdeva d'animo, abbiamo capito.
1: No, lui era uno che ha affrontato con pragmatismo tutte le avventure e ci si è adattato. Ecco.
0: Siamo giunti in conclusione di questa storia bellissima con Renzo Rocconi, storico e che ha scritto e redatto questo libro, Storia di un Pomigador per Luglio Editore. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori. Se posso solo dire, ecco, approfitto della presenza in questa trasmissione, quest'estate, dato che io passo sempre l'estate appunto sull'isola di Carso e Lussino, ci saranno 2 presentazioni del libro per chi volesse partecipare. La prima è il 4 luglio alla comunità degli italiani di Lussin Piccolo, e un'altra sempre a luglio, in data ancora da definire, presso la stessa comunità di Carso. E lì sarò a disposizione di chiunque vuole anche interrogarmi o conoscermi o saperne di più su questa storia.
0: Benissimo.
1: Grazie ancora a tutti voi.
0: Grazie a lei. In chiusura, in finale, il sommario del, come di consueto siamo soliti fare, del bisettimanale Panorama, edito dalla Edit di Fiume, che potete trovare nelle edicole di Istria, Trieste e Gorizia. Un numero che inizia questa settimana con un primo piano legato a identità, trasparenza e dialogo, così immagino l'Unione di domani. Il bilancio di 8 anni e la guida della giunta esecutiva, Marin Corva, si prepara a un nuovo capitolo da presidente. Per il tema progetti, Centro Gravisi, italianità, innovazione, dialogo tra popoli, un percorso didattico, interattivo, multimediale, allestito nel centro storico di Capodistria, che sarà ufficialmente inaugurato domani, 22 maggio. Attualità, memoria, responsabilità e impegno per il futuro. A 50 anni dall'Orcoliat, il Friuli, che ringrazia e non dimentica, dalle macerie del terremoto prese forma una straordinaria prova di riscatto civile, un modello e paradigma da emulare. Ne parliamo con il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Reveliant. Per la rubrica Opinioni, non l'avrei scritto così. Vivere al confine e poter pensare in più lingue è un privilegio. Venir tradotto e non riconoscersi del tutto nella propria traduzione ne è la conferma più divertente e un po' inquietante. Per le interviste, Rakovac, l'istriano verace, personaggio irrequieto e pronto ad accogliere qualsiasi sfida, guarda da sempre con passione a quell'enigma chiamato frontiera che numerosi intellettuali hanno cercato di interpretare. Dossier, il salto del mattone, nonostante le difficoltà macroeconomiche, l'edilizia mantiene una posizione centrale nelle strategie di molti investitori. Il disagio abitativo è uno dei temi più caldi, mancano milioni di alloggi, i prezzi continuano a crescere, colpendo soprattutto giovani e famiglie. L'Europa si sveglia riconoscendo il carattere strutturale del problema. Per il capitolo Storia e Memoria, l'eredità umana e scientifica di Luciano Leago, studioso dotato di profonda competenza e cultura, più di tutti ha contribuito ad ampliare le conoscenze cartografiche dell'Istria negli ultimi 50 anni. Per gli eventi Viaggio nella Fede, la 22esima edizione del Festival E Storia di Gorizia, sarà l'occasione per riflettere sul ruolo delle religioni. Circa 300 appuntamenti si snoderanno in varie location dal 28 al 31 maggio. Autori Daniela Marchetti, Anello di congiunzione tra Romania e Italia. San Daniele del Friuli è il luogo che alimenta e ispira la sua tendenza al bello dell'arte e della poesia. Ritratti, cinema al sapore di sale, melodramma d'altri tempi, uno degli aspetti più apprezzati del film La ragazza della Salina del 1957, sono le location in cui fu girato tra Pirano e Portorose. Tra passato e presente, la lezione di un cantautore colto, Franco Battiato, ha costruito una carriera fuori dagli schemi, osando con brani di musica sperimentale e testi colti. A 5 anni della sua scomparsa, la sua è una presenza culturale ancora viva. E poi reportage da Avenzone, paese simbolo di rinascita, straordinario mix di tenacia, storia, architettura, cultura, immerso in un paesaggio suggestivo. Il borgo è famoso per la ricostruzione del post-terremoto, dov'era e com'era. Società, i tuoi avi erano nazisti? E quanto consente di verificare il motore di ricerca sviluppato dal quotidiano tedesco Die Zeit. Ricerche scarlattina in Sud America, europei assolti, circolava tra le popolazioni indigene prima di Colombo. Lo prova il materiale genetico dell'agente patogeno ritrovato in un dente di 700 anni fa. Per l'alimentazione, mercurio nel pesce, i rischi nel rapporto EFSA, un'indagine che ha esaminato abitudini e consapevolezza sulle raccomandazioni per limitare l'esposizione al metallo, rivela che una persona su 3 in Europa consuma quantità potenzialmente pericolose. E infine l'enoguida, eleganza ricercata dal Canada alla Dalmazia, la famiglia Young gestisce oggi la cantina Marcus, luogo in cui niente è normale, convenzionale o banale, tutto risulta insolito, esclusivo ed eccellente. E con l'indice dell'ultimo numero di Panorama chiudiamo il nostro appuntamento odierno con Sconfinamenti, i cui microfoni si chiudono qui. Ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata, come di consueto, sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni e la console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono i rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia a causa del traffico ancora sostenuto, e verso Milano si rallenta tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia segnalate code tra Padova Est e Bivio A13 in direzione Trieste. E sulla tangenziale di Mestre, code a tratti per traffico intenso tra Castellana e Bivio A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da Milano e deve immettersi in direzione Bologna, è possibile imboccare la A13 uscendo a Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urbana.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa, aria fredda instabile in quota si sta spostando dalle nostre regioni verso est. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno con vento in attenuazione, domani bel tempo, sporadici addensamenti sulle regioni orientali, localmente soffierà vento da nord-est, temperature minime da 6 a 14 gradi, le massime da 23 a 27. Sabato e domenica sereno nel litorale dove soffierà debole bora, sul resto del paese soleggiato con sporadici annuvolamenti, localmente soffierà vento da nord-est, lunedì tempo analogo. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali strade della Slovenia. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: La nuova maggioranza si prepara al voto parlamentare di domani per conferire l'incarico di premier a Janez Janša. Dopo solo un mese e mezzo, Giacomo Pedini lascia la dirigenza del dramma italiano di Fiume. Gli subentra Noemi De Sardo. Business Forum a Capodistria dedicato al Mercosur, l'accordo commerciale che coinvolge l'Europa e i paesi latinoamericani. Fino a domenica a Porto Rose la Fiera Internazionale della Nautica che celebra quest'anno la sua 30ª edizione. Inaugurato a Trieste il ricreatorio oncologico realizzato dall'associazione Io Tifo Sveva. Buonasera da Alberto Cernaz. A seguito della firma dell'accordo di coalizione avvenuto questa mattina tra SDS e il blocco Nuova Slovenia, Popolari Focus e Democratici per il mandato 2026-2030, la nuova maggioranza si prepara al voto parlamentare di domani per conferire l'incarico di premier a Janez Janša, che dovrebbe contare su 50 voti. Dal canto suo, quest'ultima ha espresso determinazione dichiarando che il programma di governo servirà a liberare la Slovenia da ritardi e lungaggini burocratiche. Pur riconoscendo gli ostacoli futuri, si è detto fiducioso nelle competenze della coalizione e ha invitato alla collaborazione tutte le persone di buona volontà. Così si è espresso il servizio di Alessia Mitter.
2: Mancano ormai pochi tasselli alla nascita del quarto governo Janša, dopo che i principali partiti hanno formalmente siglato l'accordo di coalizione a porte chiuse all'interno del Palazzo del Parlamento. Per l'imminente voto di fiducia sul premier, la nuova maggioranza punta a blindare un blocco di 50 preferenze complessive, potendo contare non solo sui deputati dei partiti firmatari, ma anche sull'appoggio esterno dei rappresentanti di Resnica Verità e sul sostegno dei due parlamentari delle minoranze nazionali. Mentre la composizione della squadra ministeriale prenderà forma nei prossimi giorni, le reazioni delle varie forze politiche delineano un clima di forte compattezza attorno al programma di governo. Sebbene il leader dell'SDS, Janez Janša, abbia scelto di non rilasciare dichiarazioni dirette alla stampa subito dopo la firma, ha affidato il suo messaggio a un video social. Nel filmato ha riconosciuto apertamente le complessità della sfida futura, affermando che il percorso sarà caratterizzato da numerosi ostacoli. Tuttavia, ha assicurato che la compagine governativa possiede le competenze, la consapevolezza e il coraggio necessario per superarli e guidare il paese verso il successo. In un'ottica di apertura politica, il futuro premier ha lanciato un appello di collaborazione rivolto a tutte le persone di buona volontà, sottolineando che chiunque non si ponga in contrasto con l'esecutivo potrà contribuire attivamente al progetto. Sul fronte programmatico, i gruppi hanno messo nero su bianco 14 macro aree di intervento, i cui pilastri fondamentali si concentrano sullo sviluppo economico, sul benessere sociale, sulla lotta alla corruzione e sulla semplificazione burocratica. È stato poi elogiato il forte equilibrio tra crescita economica e tutele sociali, con una particolare attenzione alla sanità e all'autosufficienza alimentare. Con la firma di oggi, i partiti si dicono pronti a tradurre la fiducia degli elettori in riforme strutturali, con l'obiettivo di trasformare la Slovenia in una terra di opportunità, equità e giustizia, dove ogni cittadino possa sentirsi sicuro e valorizzato.
1: in reazione ai ricorsi costituzionali presentati da un gruppo di cittadini per presunte ingerenze dei servizi segreti stranieri nelle elezioni scorse, la coalizione di governo uscente ha chiesto alle istituzioni di fare chiarezza con massima urgenza, respingendo le tesi di Anesi Anscia, che ha liquidato l'iniziativa legale come un tentativo di colpo di Stato. Il leader di Movimento Libertà Robert Golob ha replicato, accusando Anscia di essere pronto a tradire il paese pur di tornare al potere. I controlli ai confini con Croazia e Ungheria, introdotti dalla Slovenia a ottobre 2023, sono stati prorogati dal governo per altri 6 mesi, fino al 21 dicembre. La decisione è motivata dalla persistente instabilità geopolitica globale, legata in particolare ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, alle tensioni con l'Iran e alla minaccia terroristica che espone l'Unione Europea a rischi ibridi e flussi migratori irregolari. In modo analogo, anche l'Italia ha confermato l'estensione dei controlli alla frontiera con la Slovenia, assicurando tuttavia che non ci saranno ripercussioni sul commercio e sul traffico transfrontaliero. Andiamo a Fiume, repentino cambio della guardia al dramma italiano. A Giacomo Pedini subentra Noemi Dessardo. Ci dice di più Dario Saftic.
3: Colpo di scena al dramma italiano di Fiume. Dopo un mese e mezzo dalla nomina, il regista italiano Giacomo Pedini è stato sollevato ufficialmente per ragioni amministrative dalla carica di direttore della compagnia di prosa della Comunità Nazionale Italiana. A Pedini, noto per essere anche il direttore artistico del Mittelfest di Cividale, subentra la fiumana Noemi Dessardo, che è stata nominata direttore ad interim della compagnia per un periodo di 6 mesi dalla sovrintendente del Teatro Nazionale Croato Ivan Desajc Dubravka Vrgoč. La nomina di Noemi Dessardo, che finora è stata produttrice esecutiva della compagnia di prosa, è vista come una garanzia di continuità. Il suo compito sarà quello di portare avanti l'attività artistica in linea con quanto già programmato. Noemi Dessardo ha sottolineato che la sua nomina direttore facente funzioni è il frutto di una scelta condivisa che la lascia soddisfatta. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, ha rilevato di aver seguito tutta la vicenda dall'inizio con un pizzico di attenzione, senza compiere passi azzardati. Ha aggiunto di aver sempre sostenuto il coinvolgimento dei connazionali che conoscono bene la realtà della minoranza, in questo caso di Noemi Dessardo, al di là di quelle che poi sono le scelte che fa il Teatro di Fiume.
1: Cresce la tensione nei Caraibi in seguito al dispiegamento della portaerei nucleare statunitense Nimitz e del suo gruppo d'attacco, operazione annunciata dal Comando Meridionale degli Stati Uniti. La mossa militare si inserisce in una fase di forte pressione da parte dell'amministrazione Trump contro Cuba, intensificata dalla recente incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 1996. Oggi a Palazzo Pretorio di Capodistria si è svolto un business forum dedicato al Mercosur, accordo commerciale che coinvolge vari paesi dell'America del Sud. L'evento è stato organizzato dall'istituto IVEIM in collaborazione con la Camera di Commercio del Litorale e con la Camera di Commercio Slovenia-Paraguay. Ascoltiamo Antonio Saccone.
4: Opportunità. Questa probabilmente è la parola chiave del forum strategico dedicato al Mercosur, mercato comune costituito da vari paesi dell'America del Sud. Gli organizzatori hanno annunciato per l'autunno un viaggio per imprenditori in Paraguay, i cui costi saranno parzialmente rimborsati. All'evento hanno preso parte un'ampia e variegata rete di persone, enti e istituzioni afferenti a diversi settori in diversi paesi, inclusa Simona Cavazzutti, presidente della Confederazione delle Cooperative Agricole del Paraguay.
5: Sempre ho pensato che la cooperazione è una cosa fondamentale. Sempre vale la pena sedersi per vedere se ci sono opportunità. Recentemente è stato firmato l'accordo tra l'Europa e il Mercosur. All'atto pratico vedremo come funziona, perché non è facile fare mercato comune neanche tra i nostri paesi, figurati con paesi di fuori. Però a parte questo ci sono molte cose che si possono fare. Per esempio, credo che l'Europa possa portare tutto quello che è tecnologia, tutta questa parte che in America Latina siamo ancora indietro, diciamo così, rispetto all'Europa. Quindi ci sono molte possibilità, però Credo che prima di investire in qualunque paese, in Paraguay come in qualunque paese qui della regione, è importante non fidarsi di certe offerte che molte volte sulle reti sociali si vedono. Se qualcuno ha intenzione di venire qui è molto meglio che venga, che veda come funzionano le cose realmente sul posto prima di fare inversione.
1: Inaugurata a Porto Rose la Fiera Internazionale della Nautica. Internautica celebra quest'anno il suo 30° anniversario, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel settore nell'area adriatica. Ce ne parla Dionisi Botter.
6: Ha preso il via a Porto Rose Internautica, il Salone Internazionale della Nautica, che si conferma anche quest'anno come uno dei principali appuntamenti del settore a livello regionale. Nata dall'incontro tra innovazione tecnologica, idee e passione per il mare, Internautica si è affermata nel tempo come piattaforma di riferimento per operatori, espositori e visitatori, diventando un punto di partenza per nuove opportunità economiche. La manifestazione unisce dimensione economica e sociale, dove tradizione marittima, tecnologie moderne e visioni sostenibili si intrecciano. Non si tratta soltanto di esposizione di imbarcazioni e attrezzature, ma anche di idee che ridefiniscono il rapporto tra uomo e mare. Oggi la fiera riunisce oltre 300 espositori e più di 1000 marchi internazionali, con un'offerta che spazia dalle imbarcazioni tradizionali fino alle più recenti innovazioni nel campo della nautica sostenibile. Tra i punti di forza, le anteprime mondiali, quest'anno sono circa 30 le imbarcazioni presentate per la prima volta, con oltre 100 unità in mare e numerose altre a terra. Grande attenzione dedicata anche alla mobilità sostenibile, con il cosiddetto Viale della Mobilità Sostenibile, che ospita soluzioni elettriche e ibride, confermando la direzione sempre più green del settore. Secondo l'organizzatore Yuri Corenz, l'obiettivo è offrire una panoramica completa delle novità della nautica, con un numero record di imbarcazioni e un'offerta pensata per tutti i segmenti di pubblico. Corenz sottolinea inoltre l'ottima collaborazione con la Marina di Porto Rose, definita un partner strategico per lo sviluppo della manifestazione. Anche la Marina, attraverso il direttore Mika Zupanz, evidenzia i progressi in corso: digitalizzazione, nuove infrastrutture, ben 74 punti di ricarica elettrica, il numero più alto nella regione. La struttura risulta inoltre al completo, segno della forte domanda turistica e nautica. Nel suo intervento inaugurale, il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha ricordato come Internautica sia nata nel 1996, in un'epoca in cui la Slovenia era uno stato giovane e la nautica stava ancora cercando nuove strade. Oggi, dopo 30 anni, la manifestazione rappresenta una realtà consolidata, con oltre 350 espositori e più di 1000 marchi, simbolo di una visione che ha saputo unire innovazione, crescita e sostenibilità, ha detto Stevanovic.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Trieste, al numero 1 di via Mascagni, è stato inaugurato oggi il ricreatorio oncologico realizzato dall'associazione Io Tifo Sveva, dedicata alla memoria della bambina triestina a cui all'età di 7 anni è stata diagnosticata una grave malattia oncologica. Alla presentazione degli spazi destinati alle famiglie dei bambini con malattie oncologiche erano presenti rappresentanti delle istituzioni e imprenditori che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Sentiamo Davide Fifacco.
7: È stato reso possibile grazie al coraggio della famiglia di Sveva lo spazio di via Mascagni dedicato ai bambini con gravi problemi oncologici. Marta e Paolo, i genitori dell'indimenticata bambina, che ha unito anche il mondo sportivo, prima quello triestino, poi quello di tutta Italia, hanno dato vita ad un meraviglioso progetto atto a portare conforto ed un po' di spensieratezza alle famiglie che affrontano il lungo e difficile percorso di un figlio malato oncologico. Per questo all'interno della struttura sono presenti giochi, ma anche una sala insonorizzata con strumenti musicali ed un mini cinema. La stessa Marta Bassi, madre di Sveva e presidentessa dell'associazione che porta il suo nome, Io Tifo Sveva, ci ha raccontato com'è nata questa idea.
8: L'idea di questo spazio è nata da un'esigenza reale di noi come famiglia oncologica. Il bambino oncologico è sottoposto a un strettissimo regime di isolamento sociale e quindi il bambino non è più bambino, non può fare più niente, non può fare musica, non può fare scuola, non può fare sport, non può neanche vedere i nonni, per capirci. E quindi la nostra grossa esigenza con Sveva era di tenere una normalità. Era una bambina, aveva 7 anni, doveva restare bambina e quindi ci siamo inventati noi come famiglia, picnic notturni, cinema, prenotate solo tutto il cinema per lei, ma non tutte le famiglie hanno questa forza, questa possibilità, anche quest'unione, no? di farlo. E da quando è nata l'associazione abbiamo detto quali erano le nostre difficoltà. La principale era tenere Sveva una bambina, e quindi abbiamo deciso di cercare una sede che non fosse solo una sede operativa per noi, per le nostre missioni, ma un qualcosa che abbia una parte dedicata ai bambini, che un bambino oncologico o comunque fragile, non per forza oncologico, ma a cui è stata tolta la possibilità di andare a scuola, in asilo e fare attività pomeridiana, possa venire a farla in questa sede in tutta sicurezza.
1: Nuovo sgombero oggi al Porto Vecchio di Trieste. Una settantina di migranti sono stati individuati nel magazzino 19 del Porto Vecchio, una struttura abbandonata dove da mesi era evidente la presenza di persone che si erano accampate all'interno. I controlli hanno coinvolto sia il magazzino 19 sia le strutture vicine. Le forze dell'ordine hanno identificato 70 persone, quasi tutti entreranno nel programma di accoglienza gestito dalla prefettura e saranno assegnati in strutture della provincia di Trieste. Porto Rose ospita oggi e domani il Big Sea Festival, principale appuntamento del settore in Slovenia, che riunisce architetti, designer e operatori dell'Europa sudorientale attraverso mostre, conferenze e premiazioni. Presente è l'Italia con uno stand dedicato alla mostra Città in Scena, curata dall'ufficio dell'ICE, Istituto Commercio Estero di Lubiana. All'apertura è intervenuto anche l'ambasciatore italiano nella capitale slovena, Giuseppe Cavagna. Sentiamo il servizio di Lara Dercic.
9: La presenza italiana si inserisce nell'ambito della strategia promozionale integrata del design italiano, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e valorizzare ulteriormente la visibilità del sistema italiano del design e dell'architettura in Slovenia e nella regione. Il direttore dell'ICE, Giacomo Ricciotti.
10: Noi siamo qui per l'Italian Design Day, è una rassegna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che teniamo appunto annualmente. Questo è il secondo appuntamento di quest'anno qui in Slovenia. Abbiamo avuto un panel che ha aperto appunto la rassegna a marzo, e questo è il secondo appuntamento. Abbiamo realizzato uno stand dove esponiamo una mostra sul tema della rigenerazione urbana in particolare. La mostra è Città in Scena, rigenerazione non solo architettonica, non solo appunto degli spazi, ma rigenerazione anche dal punto di vista economico, sociale. E quello che mostriamo in questa esibizione è una selezione di progetti sulla rigenerazione urbana che sono stati realizzati in Italia negli ultimi anni. L'Italia si sta distinguendo proprio per un fervore in questo campo, quindi sono stati presentati dei progetti realizzati molto interessanti che vale la pena appunto dimostrare come esempio di Made in Italy nell'ambito del design e dell'architettura contemporanea.
9: A Porto Rosa anche l'ambasciatore italiano Lubiana, Giovanni Cavagna.
11: Più che un festival è ormai un evento tradizionale, è abbastanza importante secondo me, ormai lo seguo da 3 anni, da quando sono arrivato, ed è effettivamente un'idea molto innovativa che sta avendo notevole successo, di questo sono contento, che mette insieme l'architettura e il design sempre con un sottofondo di attenzione alla compatibilità ambientale, la compatibilità economica, la compatibilità con le necessità della società e della vita quotidiana della gente.
1: Le 19.47, chiudiamo qui il giornale della sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Igor Vigini. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria, e in studio ci sarà Roberto Silian.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la A13 in direzione Trieste. Si sono formate code tra Padova Est e il bivio per la A13. A4 Brescia-Padova in direzione Venezia si rallenta per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Ciclismo in apertura, il Giro d'Italia è arrivato a Novi Ligure al termine della 12ª tappa che presentava un terreno fertile per architettare una fuga, ma nel contempo anche per giungere a ranghi compatti con una soluzione in volata. Ne è uscita una via di mezzo, nel senso che alcuni velocisti di punta come Paul Magnier e Jonathan Milan, in seguito al ritmo incalzante imposto dalla Movistar, sono rimasti tardati sui due Gran Premi della montagna di terza categoria di giornata, mentre a 3 chilometri dal traguardo il gruppo dei migliori è stato sorpreso dal belga Alec Segert della Bahrain, che ha pigiato sull'acceleratore tanto da giungere da solo l'arrivo. Tardivo il tentativo del gruppo di riprendere Segert, che ha vinto con 3 secondi di vantaggio sugli altri. Straordinario lo spunto di Segert, compagno di squadra della maglia rosa, il portoghese Afonso Eulalio. Quest'ultimo con i 6 secondi di abbuono conquistati al traguardo volante Red Bull, situato a 14 km dal traguardo, allungato sul danese Jonas Vingegaard della Visma. Eulalio ora ha 33 secondi di vantaggio su Vingegaard, il grande favorito di questa edizione del Giro d'Italia. Domani altra tappa movimentata con arrivo a Verbania dopo 189 chilometri. 6 mondiali dell'Elite di hockey su ghiaccio in corso in Svizzera. Le squadre di Repubblica Ceca e Slovacchia, esponenti della stessa tradizione hockeistica, hanno esaltato le caratteristiche della nazionale slovena. Non si può impostare un discorso analogo per le squadre provenienti dall'area scandinava che finora hanno affrontato la Slovenia. Gli esiti delle partite sono stati diametralmente opposti. La formazione di coach Edo Triglav, nei 4 match disputati nella competizione ridata, ha alternato prove di notevole valore, come quelle sfoderate contro Cechia e Slovacchia, a gare opache come quelle contro Norvegia e Svezia. Ieri la Slovenia è stata travolta per 6-0 dalla Svezia, superpotenza del panorama internazionale. Doppiette di Raimond e Della Rose e gol di Haag e di Ekholm. Sferrare 2 prestazioni di altissimo livello nel giro di 2 giorni in simili contesti non è mai semplice. Analogamente a quanto accaduto contro la Norvegia, che ha vinto per 4-0, l'allenatore Terglav ha schierato davanti alla gabbia il portiere Hus al posto del titolare Horak. Ciononostante, pensiamo che non vadano cercati in questa sostituzione i motivi della pesante sconfitta. Semplicemente la Svezia ha legittimato la sua supremazia tecnica con un gioco veloce ed efficace che ieri la Slovenia non è stata in grado di fronteggiare. Poco male, la Slovenia in classifica ha già 3 punti, o per meglio dire ha 3 punti in più al cospetto di Italia e Danimarca, dirette rivali ai fini della salvezza. Di fondamentale importanza saranno gli scontri diretti. La Slovenia affronterà prima sabato la Danimarca, partita che potrebbe essere già decisiva, e poi lunedì l'Italia. In mezzo, domenica, per gli azzurri ci sarà il confronto con la Danimarca, che a sua volta potrebbe in buona parte delineare la classifica. Oggi intanto Slovenia e Italia osservano una giornata di riposo. Il calcio inglese ha cominciato in maniera esaltante il suo trittico inerente alle finali dei tornei europei per club. In attesa dell'Arsenal in Champions League e del Crystal Palace in Conference League, ieri l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, lontana parente della Coppa UEFA. Nella finale inedita giocata allo stadio del Beşiktaş di Istanbul, l'Aston Villa ha battuto i tedeschi del Friburgo per 3-0, partita senza storia, netta affermazione degli inglesi che hanno aperto e praticamente subito chiuso la pratica pratica sul finire del primo tempo, con due bellissime segnature che portano le firme di Tielemans e Buendia. Dopo che Tielemans al 41esimo minuto si è esibito in una pregevole conclusione di prima intenzione, nel terzo minuto addizionale Buendia ha disegnato uno splendido tiro a giro che ha superato il portiere Atubolu. Poi al 13esimo minuto della ripresa, al termine di un'azione cominciata da fondo campo, dopo 7 passaggi consecutivi, l'Aston Villa è andato in rete con Rodgers, che ha suggellato la vittoria della squadra di Birmingham, allenata dallo spagnolo Unai Emery, che si conferma re di coppe avendo vinto la sua 5ª Europa League, 3 con il Siviglia e 2 con il Villarreal e l'Aston Villa. Passiamo allo sport americano. Prima di tornare all'hockey su ghiaccio, parliamo di basket NBA. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder hanno impattato la serie con i San Antonio Spurs nella finale all'Ovest, dopo aver perso l'esordio al termine di 2 tempi supplementari. Ieri Oklahoma, sempre in casa, si è imposta in gara 2 per 122-113. Partita equilibrata anche questa, in cui tuttavia i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder hanno dato presto l'impressione di essere più sul pezzo al cospetto di quanto profuso nella prima partita. Ieri per San Antonio Victor Wembanyama si è fermato a 21 punti, mentre Oklahoma ha avuto nel solito Shai Gilgeous-Alexander il top scorer del match con 30 punti. Ora la serie si sposta a San Antonio. Rammentiamo che si gioca al meglio delle 7 partite. Anche il campionato di hockey su ghiaccio NHL è giunto alle finali di conference. All'Ovest, i Vegas Golden Knights hanno vinto in trasferta in gara 1 contro i Colorado Avalanche. 4-2 il risultato della partita. Vegas, in avvio del terzo periodo di gioco, era già avanti di 3 gol. Poi, nella parte conclusiva, è stata capace di rintuzzare la rimonta di Colorado. A 44 secondi dal termine, Dowd ha realizzato il gol decisivo a porta vuota. Colorado, nell'estremo tentativo di portare la partita all'overtime, ha adottato la strategia del sesto uomo di movimento, subentrato il portiere. Stanotte comincia anche la finale all'est tra i Carolina Hurricanes e i Montreal Canadiens. Tennis in chiusura, per dire che domenica prossima a Parigi avranno inizio sui campi del Roland Garros gli Open di Francia, secondo torneo del Grande Slam dell'anno. Oggi è stato effettuato il sorteggio dei tabelloni principali. Ovviamente riflettori puntati su Jannik Sinner, che a Parigi non ha ancora vinto. In questa edizione potrebbe essere secondato anche dall'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz ai box causa infortunio. Alcaraz, suo grande e unico, possiamo dire, vero rivale, che l'anno scorso lo aveva battuto in finale. Per Sinner debutto con la wild card il francese Clément Tabour. I principali avversari di Sinner sono situati nell'altra parte del tabellone. In campo femminile, l'anno scorso vinse la statunitense Coco Gauff contro la numero 1 al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka. Nel primo turno l'unica rappresentante slovena, Veronika Rjavec, se la vedrà con la numero 2 al mondo, la kazaka Jelena Rybakina.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno, bentrovati, bentrovati anche questa settimana all'ascolto di Punto e a Capo. Una premessa: non ci è mai piaciuta l'enfasi sugli anniversari quando si trasformano in un omaggio obbligato, ma se un autore lo abbiamo amato, se i suoi libri ci hanno appassionato, se abbiamo avuto la sensazione che ci dicessero qualcosa di importante, qualcosa che ci riguarda da vicino, ciò che è del resto l'essenza della letteratura, allora ricordare un anniversario non è ritualità. È a Fulvio Tomizza che vogliamo tornare in questa puntata, e sono giusto 27 anni oggi dalla scomparsa prematura a Trieste dello scrittore di Materada, il 21 maggio del 1999. Tomizza aveva 64 anni. Gli dedichiamo un ricordo con Martina Vocci, giornalista di TV Capodistria, critica letteraria, innamorata dell'Istria e della diversità di frontiera, che è nostra ospite in studio. Bentrovata e grazie di essere con noi.
2: La grazietta dell'invito.
1: Dunque, si torna sempre con un po' di emozione a Fulvio Tomizza, scrittore così profondamente radicato nella nostra Istria, e con più emozione ancora credo che lo pensi in questi giorni Martina Vocci, che porta avanti un suo specifico filone tomiziano, come molti nostri ascoltatori sanno, collaborando con tante e diverse realtà del territorio, ma che ha anche dei ricordi personali di Tomizza, perché l'Istria per te è una passione di famiglia. Eri ancora bambina.
2: Ero ancora bambina nel 1999, avevo 16 anni e io, Ornella, ho un ricordo di quel funerale, anche perché è stato il primo funerale di persone importanti a cui ho partecipato. Io ricordo una cattedrale di San Giusto gremita per una persona che in realtà per me era famiglia, era casa, nel senso che io ho avuto il grande privilegio e la fortuna di conoscere Fulvio Tomizza anche privatamente, perché era un grande amico di Marino, per cui per me la letteratura di Fulvio è venuta dopo, nel senso che per me è stato scoprire quello che tu dicevi all'inizio, no? Che c'era una risonanza di qualcosa nella sua letteratura che parlava di me, per cui io ho scoperto Fulvio poi studiando lettere. Non sono del tutto sicura che questa conoscenza non abbia in qualche modo influenzato anche la mia di vita.
1: Sei da poco rientrata da Siena, dove hai preso parte a un'iniziativa che alla letteratura di frontiera e a Tomizza ha riservato uno spazio significativo presso l'antica e prestigiosa Università per Stranieri, e nell'ambito di un progetto di mobilità Erasmus che unisce studenti di 3 atenei e altrettanti paesi. Un anno fa, sempre a maggio, all'interno dello stesso programma Erasmus, ma a Capodistria, era stato invece il tempo per presentare il tuo docufilm Le storie in movimento, Fulvio Tomizza e i contemporanei, in compagnia di Massimiliano Schiozzi. Approfitto per ricordare che lo sentiremo più tardi, presidente dell'associazione culturale C01 di Trieste, documentario che ci riporta a un Tomizza da riproporre oggi soprattutto alle generazioni più giovani di lettori, e credo sia questo il cuore del tuo lavoro su Tomizza.
2: Anche quest'anno a Siena, all'Università per Stranieri, come ricordavi tu, Fulvio Tomizza è tornato fuori, soprattutto negli interventi della professoressa Nives Zudic Antonic, anche lei appassionata lettrice e divulgatrice dell'opera di Tomizza. E credo che la bellezza di Fulvio Tomizza stia proprio in questo, no? Nel fatto che le sue parole risuonano soprattutto alle giovani generazioni in un modo particolare. E per me è importante portare avanti, come dire, questa eredità e far conoscere questi pensieri, perché secondo me Tomizza può dire ancora molto ai giovani, no? Nella società in cui viviamo, in cui la diversità, che per Tomizza era in qualche modo agli inizi, lui ha colto l'unicità di questi mondi nelle differenti lingue, nelle diverse culture che qui si incontrano e si sono anche scontrate, sono delle tematiche che secondo me ai giovani parlano ancora, e parlano ancora con parole molto molto chiare.
1: E quali sono le domande che arrivano da questo pubblico giovane quando si parla di Tomizza, dei suoi libri, di Materada, della Miglior Vita, su tutti, che raccontano la frontiera in pagine che trasudano complessità, dolore, ma anche umanità e speranza?
2: Io uso spesso questa categoria di letteratura teorizzata da Mikhail Bakhtin, che è stato un grande critico letterario russo, che nel parlare di Dostoevskij parlava di polifonia. Ecco, io credo che Fulvio Tomizza abbia saputo cogliere la polifonia di una terra in una maniera assolutamente scevra di quelle ideologie che in qualche modo hanno caratterizzato tutto il Novecento in queste nostre terre, e credo che questa assenza di ideologie in qualche modo sia più chiara ai ragazzi di oggi, che vivono in un mondo che di quelle ideologie non hanno più traccia. E in questo Fulvio Tomizza è stato un pioniere, nel senso che ha saputo descrivere la bellezza di un mondo senza farsi, come dire, intaccare da quelle che erano i pensieri che ci stavano dietro. Molto spesso Fulvio Tomizza è stato giudicato un traditore da tutte le parti, parola traditore che fa eco a un importantissimo decalogo della convivenza civile di Alexander Langer, altro uomo di frontiera e altro uomo che ha saputo teorizzare e raccontare diverse culture, diverse anime. Fulvio Tomizza è stato un traditore per tutti, per la parte dei cosiddetti andati, dei cosiddetti rimasti. Fulvio Tomizza ha saputo raccontare la polifonia dell'Istria, ed è un attaccamento alla terra natia che tutti abbiamo avuto, e l'esperienza dell'esilio, secondo me, è un'esperienza che tutti prima o poi ci troviamo a vivere nella vita, nel senso di sentirci stranieri in altra terra. E quindi credo che queste cifre, queste corde che muove la letteratura di Fulvio Tomizza, ancora oggi possano essere fruttuose e produttive anche per i ragazzi che oggi si trovano spesso stranieri anche con loro stessi.
1: Tomizza, che ha vissuto il disagio di chi è condannato a scegliere da che parte stare, per approdare a questa idea scomoda e anomala: per i suoi tempi nessuna frontiera può scavare solchi incolmabili.
2: La frontiera, come la viviamo noi, gente di confine, grazie anche a tutta una serie di teorici che negli ultimi anni si sono interrogati sul senso della frontiera, penso ovviamente a Claudio Magris, ma penso anche allo straordinario Angelo Floramo, che con una grande delicatezza sa interpretare in maniera positiva la frontiera come luogo di incontro, come luogo di incontro con l'altro e, come direbbe Rimbaud, anche con l'altro che c'è in noi stessi, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che spesso siamo anche noi stranieri a noi stessi. Per cui quest'idea, secondo me, della frontiera e di ciò che la frontiera può offrire è una categoria ancora molto produttiva.
1: E proprio per questo Tomizza, che è autore di pagine che svincolano dallo spazio istriano per farsi universali, è innanzitutto a noi istriani che parla, o che dovrebbe parlare.
2: E io credo che questa in fondo sia forse una delle più grandi sfide, delle più grandi eredità che ci ha lasciato Fulvio Tomizza, no? Io credo che le sue pagine siano importanti e siano importanti da leggere. In questo faccio anche un appello, perché molto spesso le opere di Tomizza ultimamente, per motivi editoriali, non sono più ritrovabili. Le ritroviamo noi che abbiamo passione nelle bancarelle dell'usato in diverse città, però la casa editrice non sta ripubblicando anche quelli che, anche secondo me, sono i romanzi più importanti da leggere, che sono Materia della Miglior Vita. Per cui parta questo appello affinché le opere di Fulvio Tomizza possano essere lette e rilette. E poi l'invito, secondo me, è quello di venire a conoscere l'Istria, perché se c'è un grande amore che aveva Fulvio Tomizza era nello stare con la gente, nell'incontrare la gente diversa che l'Istria offre, da chi lavora la vite a chi fa lo scalpellino, da chi fotografa a chi racconta questi mondi. Fulvio aveva una vita trasversale che offriva una conoscenza trasversale dell'Istria. Ecco, io credo che questa forse sia la più grande eredità che ci lascia, quella di venire a conoscere questo mondo e di liberarci un po' da quegli stereotipi che abbiamo e che oggi stanno tornando anche rispetto a mode turistiche, mi permetto di dire, di venire a conoscere l'Istria autentica, quella che sa offrirti un bicchiere di Malvasia, due nocciole e una Fanta per le bambine, come usava fare Fulvio Tomizza con me e con la mia famiglia.
1: Bellissime. Allora, questo è sicuramente il modo migliore di onorare il ricordo dello scrittore a quasi 30 anni dalla sua morte, continuamente al centro di iniziative che rimbalzano fra Trieste e l'Istria. Ecco, la prossima settimana si rinnova anche l'appuntamento con il Forum Tomizza, ma a dire il vero per lo più dimenticato in Italia quando ci si allontana dal Friuli Venezia Giulia.
2: E invece, secondo me, come dicevo prima e come dicevamo, la categoria dell'esilio è una categoria che caratterizza la letteratura di tutti i tempi e di tutte le latitudini, e in questo l'Alto Adriatico, quest'area che io continuo a raccontare e continuo a studiare perché è una fonte inesauribile di studi, di saggi, di letteratura, di poesia, l'Alto Adriatico rappresenta un fulcro particolare perché ci sono stati tanti tipi di esilio, ci sono stati degli esili storici, ci sono stati degli esili personali, e quindi questa diventa, secondo me, una condizione umana per conoscersi meglio. E se la letteratura deve essere un ponte tra noi e gli altri, allora forse questo è proprio il senso più profondo della letteratura di Fulvio Tomizza.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Ringraziamo molto Martina Voci per essere intervenuta, aver condiviso con noi le sue riflessioni, le tue riflessioni, Martina. È stato un piacere, buon lavoro e ci risentiamo presto, naturalmente. Grazie.
2: E buona lettura.

0: E adesso diamo il benvenuto a Massimiliano Schiozzi, presidente dell'associazione culturale C01 di Trieste. Già l'abbiamo ricordata a proposito del documentario realizzato da Martina Vocci. Siamo felici di averla con noi. Grazie, Massimiliano Schiozzi. Buongiorno.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere, buongiorno.
0: Grazie. Allora, ci sono figure di scrittori, che bello, che giusto ricordare. Fulvio Tomizza è senz'altro una di queste. C01 lo fa da parecchi anni con iniziative diverse fra Trieste e l'Istria, e a darne conto è anche una pagina pubblicata sul vostro sito in occasione dell'anniversario della morte dello scrittore, che cade in questo mese di maggio, innanzitutto perché questa speciale attenzione dedicata a Fulvio Tomizza.
1: Beh, perché c'è sicuramente un discorso di stima riguardo la sua produzione letteraria e, se mi passate il termine, anche di affetto per quanto lui in qualche maniera ci regala attraverso la sua scrittura e quanto lui ci fa capire, ci dà degli strumenti veramente per vivere in maniera un po' più consapevole sia queste terre, ma devo dire purtroppo anche i momenti che viviamo, no? Perché si stanno ripetendo alcune dinamiche su scala planetaria che lui in qualche maniera aveva descritto rispetto ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, che pensavamo fossero momenti e avvenimenti chiusi, finiti e irripetibili. Invece vediamo che appunto il tema della profuganza, il tema dello spostarsi, del dover abbandonare la propria casa, il tema anche del in qualche maniera dover, non dico nascondere, ma in qualche modo ridurre alcuni aspetti della propria identità, che alle volte è plurale, ritornano quanto mai attuali. E negli anni abbiamo sempre notato come alcuni suoi temi emergessero anche in maniera inattesa nella produzione di altri scrittori, di altri artisti, molto spesso anche artisti stranieri e anche creativi stranieri, quando venivano a conoscere un po' i temi della poetica e della letteratura di Fulvio Tomizza, ne rimanevano molto affascinati, no? Perché rispetto all'immagine letteraria che Trieste all'estero non è quasi raramente collegata a Fulvio Tomizza, cioè sono altre le figure letterarie che si collegano automaticamente a Trieste.
0: E invece il riscontro di un pubblico, diciamo così, più locale, o di un pubblico anche giovane, che poi un pubblico a cui C01 punta?
1: Allora, noi abbiamo avuto recentemente proprio un ottimo riscontro proprio con un progetto in cui assieme a Martina siamo stati coinvolti con tre università, quella di Siena, quella di Capodistria e l'Università di Graz, proprio con un gruppo di 35 studenti di varie provenienze culturali e geografiche, che veramente sono rimasti affascinati dalla figura e delle riflessioni che faceva Tomizza, proprio per questo suo essere a cavallo di una frontiera e capire che appunto in queste terre l'identità non è univoca, no? E molto spesso all'interno delle stesse famiglie passano, no? Questi che possono essere sia dei rami fertili, o alle volte purtroppo anche delle fratture nelle stesse famiglie, tra fratelli, tra così. Quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro, un grande interesse. Il problema con Tomizza è che purtroppo, come voi sapete, è difficilissimo trovare ormai i suoi libri, no? E quindi bisogna fare riferimento ai mercatini dell'antiquariato.
0: Esatto, era quello che ci stava dicendo con Martina Massimiliano. Ecco, intanto rileggiamo con lei il bellissimo autoritratto di Fulvio Tomizza che avete pubblicato sulla pagina di C01. Cosa colpisce di questo lungo testo che lei o tu, noi ci diamo del tu stesso, credo hai scelto per ricordare lo scrittore in questi giorni?
1: Allora, intanto perché lo scrive, diciamo, nel 77, quindi quasi quasi 50 anni fa, no? Quindi c'è una distanza temporale che è abbastanza significativa, e lui però era relativamente giovane, anche se molto affermato. La cosa che colpisce in tutti i suoi autoritratti, perché poi ne scriverà e ne leggerà spesso molti, è questa, in qualche maniera, questo suo alcuni fili che sono sempre molto connessi, no? Cioè il suo percorso biografico, la sua maturazione come persona, la sua maturazione anche fisica. Non dimentichiamoci che lui in molti testi, no, parte da questo punto di svolta dell'età, no? Il trentenne, il quarantenne, il cinquantenne, e poi anche il suo rapportarsi con l'ambiente culturale triestino, dove arriva da forestiero, no? Perché lui è un istriano che arriva in una città, e poi anche per motivi biografici, in un ambiente medio-alto borghese cittadino, che è quanto di più distante poteva essere dal, diciamo, del suo paese di provenienza. Credo che questo primo ritratto autobiografico dia un po' conto di tutto il suo percorso, ma anche di tutte le sue contraddizioni, no? Che poi si ritroveranno anche nella produzione successiva degli anni 80 e anche degli ultimi anni 90. La cosa poi interessante di Fulvio Tomizza, come dicevate anche sicuramente con Martina, cioè è difficilissimo trovare i libri, ma anche non è mai stato fatto un lavoro di raccolta di tutti questi suoi testi sparsi che spuntano veramente da varie riviste. Poi ci sono particolari anche articoli che lui scrive, interviste sui giornali, ecco, un lavoro di, diciamo, di raccolta, di antologia di questi testi non è mai stato fatto. Noi vorremmo, ci piacerebbe iniziare a farlo in qualche maniera, compatibilmente anche ai tempi e alle energie che un lavoro del genere presuppone, però ecco, sono tutti piccoli frammenti che secondo noi vale la pena di essere raccolti.
0: E questo autoritratto in particolare risale al gennaio del 1977, Tomizza accenna al suo nuovo romanzo La miglior vita, che uscirà poi in quello stesso anno e che gli regalerà il premio Strega. Ricorda, e così noi concludiamo, anche il suo vivere sempre più isolato, e dice di aggrapparsi col pensiero ai libri che invadono la sua stanza. C'è tutto nei libri, basta saperli leggere. Su queste parole io vorrei salutarti, Massimiliano Schiozzi, presidente dell'associazione C01. Buon lavoro, ci risentiamo.
1: Grazie.
0: E
1: buon
0: saluto,
1: anche a voi.
0: Saluto anche una seconda volta Martina Vocci, che è rimasta in studio con noi ad ascoltare questa intervista a Massimiliano Schiozzi. E dunque chiudiamo qui anche questa parte della nostra puntata che abbiamo voluto dedicare al ricordo di Fulvio Tomizza. Grazie.

0: E adesso è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Sta riscuotendo grande interesse, soprattutto di pubblico, il nuovo romanzo di David Soloy, scrittore poco più che cinquantenne, nato a Montreal da famiglia ungherese e attualmente residente a Vienna. La traduzione italiana dall'originale in inglese è Nella carne, un libro edito da Adelphi nella versione di Anna Rusconi. Grazie a questo romanzo Soloy, forse non è inutile ricordarlo, ha vinto il prestigioso premio Booker, vale a dire il massimo riconoscimento per la letteratura in lingua inglese. Ma perché ha conquistato così tanti lettori e soprattutto che storia ci racconta David Soloy? Professor Tassoni, a lei la risposta.
2: Allora, io posso supporre che tanto interesse derive dal fatto che il romanzo di Soloy, naturalmente io lo pronuncio all'ungherese, per me è implicito, però il lettore, e lei anche, è invitato, siete invitati a pronunciarlo alla maniera anglo-americana, insomma, secondo la naturalizzazione appunto dello scrittore. Allora, dicevo che il romanzo di Soloy è una tipica storia che si evolve negli anni che sono quelli della difficile adolescenza a Budapest del protagonista, che si chiama István, che attraversa sempre in modo drammatico le vicende della guerra del Golfo, lo ricordo, tra il 1990 e il 91. Vive la sua ascesa a Londra, che è la città meglio descritta nel romanzo, e infine la sua caduta, se così posso dire, nuovamente in Ungheria. La versione originale, come lei giustamente ha ricordato, in lingua inglese, si intitola semplicemente Flesh, cioè carne, e credo che questo titolo alluda alla materia istintiva e fredda, fisica e chiusa in sé, che il protagonista del romanzo mette in gioco nelle varie fasi della storia che Soloy ci racconta. Ora, si tratta peraltro di un racconto essenziale che induce soprattutto nella descrizione della città di Londra, l'ho detto prima, meno in quello delle altre città nelle quali vive il protagonista, ed è piuttosto bello seguirlo, soprattutto per chi è stato a Londra e per chi ama questa città, in questa mappa circostanziata che viene insegnata dagli spostamenti dei personaggi del romanzo e che diventa a un certo punto il centro narrativo della vicenda.
0: E però, al di là della trama, potremmo forse attribuire a una particolare ricerca del linguaggio il fascino che il romanzo ha su molti lettori. Cosa ce ne dice?
2: Sì, senza dubbio Soloy fa una scelta precisa. Induce il lettore a dedurre dai movimenti dei personaggi, dalla sequenza degli avvenimenti, che talvolta sembra siano ripresi al rallentatore, la natura delle figure che agiscono nel romanzo. Quindi, senza particolari spiegazioni o senza la descrizione di tracce psicologiche specifiche, i dialoghi, anche se sono protratti a volte con ripetizioni che simulano il parlato quotidiano, del tutto, diciamo, simile a quello dei fumetti o delle serie televisive, allora questi dialoghi non aggiungono molto, ecco, non rivelano certamente parti della narrazione che invece si muove in altra direzione, anzi sembrerebbero snodare una serie di occultamenti del pensiero reale custodito dal protagonista. Persino l'attrazione erotica e le dettagliate scene di sesso delle prime pagine rientrano in questa idea generalmente meccanica di automatismi di una scoperta, almeno finché István è un adolescente minorenne, poi una routine che non necessita di particolari spiegazioni. E forse proprio questa narrazione diretta che ha attratto tanti lettori sia in Europa sia oltreoceano.
0: Ma chi è davvero István, l'adolescente, poi l'adulto che seguiamo nell'arco di un trentennio circa lungo la storia del romanzo di Soloy?
2: E sostanzialmente direi un antieroe minimalista. Ora, la parabola delle sue sfortune, della parentesi ampia della sua fortuna, in effetti lo porta al punto di partenza, là da dove era partito, ovvero una vita piuttosto arida, senza veri coinvolgimenti emotivi o affettivi, e però dopo una serie di vicissitudini che praticamente gli fanno perdere tutto ciò che sembrava ormai conquistato sotto il segno di un successo casuale, che appare sempre insperato e certo non inseguito dal nostro István. Invece, come al solito, e non voglio dire naturalmente più del necessario, è necessario che il lettore scopra da sé i particolari di questa narrazione. E posso sottolineare anche un fatto per aiutarlo, cioè che vi è una certa violenza istintiva che è parte costituente del personaggio, un tipo di violenza che lo sopraffà e non sempre per conseguenze di impedimenti reali. Sostanzialmente il ritratto del protagonista del romanzo di David Solay è quello di un uomo instabile, capace però di ascoltare istintivamente, lo dicevo, la propria coscienza, soprattutto in due occasioni chiave che si presentano lungo la sua strada. Entrambe queste occasioni appartengono al periodo di vita a Londra, che, come dicevo, è quello più dettagliatamente raccontato nel libro, solo che nel primo caso, cioè nella prima occasione, il soccorso prestato a un malcapitato nel corso di una rapina, poi dopo un pesante pestaggio, gli offrirà l'ingresso in quella che diventerà la sua fortuna anche economica. Nell'altro caso, nell'altra occasione che segnalavo, invece, il fatto di voler salvare la vita al figlio di sua moglie, un irrecuperabile tossicodipendente, segnerà la fine conclamata di quella stessa fortuna, come il lettore lo scoprirà piacevolmente nel libro.
0: Ebbene, che di indubbiamente le sue parole ci incuriosiscono e invitano senz'altro a leggere il romanzo di David Solay, che lei come ha scoperto?
2: Allora, devo dire, spesso lo abbiamo detto a Leggio, spesso la mia opinione, le mie scelte non coincidono con chi per mestiere si occupa di recensioni o con le testate giornalistiche, che in verità trovo sempre meno utili e meno informative. In questo caso specifico ha funzionato il famoso tam-tam dei lettori, al quale io credo molto, e ho semplicemente appagato la mia curiosità, perché stimolato da un'amica anglista coinvolta dall'edizione originale del romanzo in lingua inglese, appunto. E ciò vuol dire che, un po' come succede, appunto, lo dicevo con il nostro Leggio, molto spesso valgono soprattutto i suggerimenti motivati. È così che funziona benissimo il semplice tam-tam dei lettori, a cui subentra naturalmente e più a fondo la ricognizione critica più consapevole. Ecco perché le nostre chiacchierate forse serviranno a far leggere più consapevolmente dei libri.
0: Molto bene, noi siamo arrivati alla lettura che sempre conclude Leggio, e dunque cosa ci legge dal romanzo di David Solay, Nella carne, tradotto da Anna Rusconi, in libreria con Adelphi. Professore.
2: Allora, siccome è difficile scegliere da un romanzo di solito, io partirei proprio dall'incipit del romanzo, che non dice molto ma serve a far sentire il tono di questa voce narrativa. A 15 anni si trasferisce con sua madre in una nuova città e ricomincia in una nuova scuola. Non è un'età facile per cose del genere. L'ordine sociale scolastico è già consolidato e lui ha qualche difficoltà a farsi degli amici. A un certo punto però lega con un ragazzo, un altro tipo solitario. A volte si trovano dopo la scuola nel nuovo shopping center in stile occidentale che ha appena aperto in città.
0: Grazie per essere stati con noi a Punto a Capo, Ornella Rossetto e Drago Cervatin, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata. Vi danno appuntamento a giovedì prossimo.
3: Risultati memorabili e sfide future, questo è il tema della 33esima conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente degli operatori audiovisivi del Mediterraneo. E la squadra di Mediterradio è qui a Tunisi, all'Hotel Africa, a raccontare questa conferenza. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e con me Matteo Burini di Radio Corse Frequenza Mora.
4: Saluto a tutti, assai contento di poter passare questa giornata con voi qui in Tunisia. Piacere per me di poter portare oggi a Corsica.
3: Ma c'è soprattutto la nostra padrona di casa, Nabila Abid. Ciao Nabila.
5: Ciao e benvenuti in Tunisia, la terra dell'incontro e del dialogo mediterraneo.
3: E ricordiamo anche i nostri colleghi di Rai Sicilia, dell'Aide Costa, ma le nostre colleghe di Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e della Voce della Turchia, che quest'anno insieme a noi stanno portando avanti questa nuova edizione di Mediterradio. Allora, gli ospiti di questa puntata: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI e poi Tony Mekael, che è un produttore televisivo libanese, e Thierry Pardi, caporedattore storico della trasmissione Mediterraneo e poi il direttore dei programmi mediterranei di Via Stella, la TV della Corsica. Io partirei con il direttore generale della COPEAM, Claudio Cappon. Ci eravamo incontrati lo scorso anno a Malta, se non ricordo male, oggi siamo a Tunisi. Uno sguardo sempre al futuro: qual è la situazione della produzione audiovisiva per quello che è l'osservatorio della COPEAM?
6: Beh, il nostro osservatorio è molto vasto perché il Mediterraneo è un luogo di diversità e quindi ci sono anche molte differenze tra grandi broadcaster come France Television e Rai, per esempio, e ovviamente televisioni minori. In generale il mondo, soprattutto delle televisioni pubbliche, è un mondo che ovviamente affronta dei problemi. L'area del Mediterraneo in questo momento è un'area critica e direi drammatica per certi versi, ma noi siamo molto felici di essere potuti venire a Tunisi. Tra l'altro, per Coppa erano quasi 10 anni che non eravamo, anzi 10 anni che non eravamo in una televisione del sud del Mediterraneo, quindi è molto importante perché la nostra missione è quella di creare ovviamente connessioni, collaborazioni e anche, se posso dire, amicizia fra culture diverse. La situazione è sicuramente complessa, ci sono molti temi in discussione in grandi broadcaster. Recentissima è un'inchiesta del Parlamento francese su France Télévisions che ha suscitato molte polemiche e anche sollevato molti problemi, direi. Sicuramente c'è un grande sforzo da parte di tutti i broadcaster di seguire il ritmo travolgente, direi, della rivoluzione tecnologica, naturalmente con più o meno mezzi, perché partiamo da piccolissime entità a grandi broadcaster, come dicevo. Però noi siamo convinti comunque che, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, e il motivo per cui ci riuniamo e ci scambiamo idee fra di noi, è che comunque un'idea di un media al servizio dei cittadini per riflettere, per approfondire, per creare comunità, che in questo momento è forse una delle cose più importanti in un mondo in cui, frammentandosi l'informazione, si creano anche le cosiddette bolle, no? In cui la gente si rinchiude.
3: E quindi l'informazione può creare questo luogo di comunità.
6: Noi crediamo che, ovviamente, adeguandosi ai tempi moderni, ovviamente, ma l'informazione, e io credo anche il contatto fra di noi, per noi ovviamente COPEAM organizza queste cose, il contatto fra grandi, piccoli, culture diverse, perfino religioni, storie, sia importante. È la nostra sfida e su questo ci batteremo.
5: Se parliamo delle sfide, adesso parliamo pure della trasformazione digitale nei media nel Mediterraneo. Oggi, anche nella conferenza, avete parlato di questo. Oggi come stiamo facendo per approfittare di questa digitalizzazione nel mondo senza perdere l'informazione?
3: Tony Mekael.
7: Allora, ormai, come abbiamo oggi assistito, che il 90% dell'audience televisivo è andato su piattaforme digitali, e questo era previsto da 10 anni. È un'evoluzione del TV che sta cambiando, e basta vedendo i giovani sotto il 30 o sotto il 25 non guardano più del giornale, o noi lo chiamiamo TV lineare, ormai soltanto le vecchie persone che stanno guardando il TV lineare. Questa è una grande sfida per la televisione, che pure lui deve cambiarsi. la vecchia televisione deve cambiarsi, non soltanto in via lineare che deve essere digitale o deve andare su social media del giovane, deve parlare con il giovane. E a me mi è piaciuta questo signore, che è professore universitario di Tunisi, che diceva la televisione pubblica deve essere democratica per parlare con il giovane, per attirare la giovane, se no lo perdi. E se noi perdiamo il giovane, loro andranno a altre piattaforme che non sono sicure e avranno di notizie sbagliate. E questo lavoro del TV pubblica, che deve attirare la gente, perché l'unica formazione giusta non è fake news, che può dare un servizio pubblico, non altro.
5: E nel settore privato?
7: E questo, per il settore privato sempre ci sono gli uomini d'affari, che loro, ognuno ha un'agenda politica che gestisce e può attirare per proprio interessi privati la politica di dove lui deve parlare. Però io vedo che, sempre che la TV pubblica o le agenzie pubbliche che sono il punto di riferimento giusto per una notizia vera.
4: Ci riparti oggi si di Augabu dell'emissione mediterranea Mediterraneo in Corsica a Nantabia Stella, un'emissione abbastanza raigata di noi che festeggia di oggi i 33 anni. Chi si vorrebbe ridere oggi di questa emissione e di questa esperienza?
8: Buongiorno, la prima cosa che voglio dire è che la trasmissione, questa trasmissione come Mediteradio, esiste perché è stata iniziata dalla COPEAM. Eh sì, perché dobbiamo rendere omaggio, diciamo, a questa capacità e questa azione della COPEAM su questo piano per iniziare e accompagnare delle coproduzioni. Dunque, 33 anni, diciamo, per parlare della trasmissione della TV Mediterraneo, tra questa coproduzione tra la RAI e in particolare la RAI di Sicilia e France 3, Marsiglia e la Corsica per la produzione. Dunque è importante perché sul piano, diciamo, dell'audiovisivo del Mediterraneo, ma come altre cose, si parla di molti progetti, ma questa non è stato solo un progetto, è stata una realizzazione, una concretizzazione da poi 33 anni, e dunque è un esempio unico nell'audiovisivo dell'Europa, un esempio unico di collaborazione su una trasmissione, una puntata ogni settimana.
3: Mediterraneo è appunto un appuntamento che tutti gli ascoltatori, i telespettatori italiani conoscono. Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI, l'azienda in questa fase su quali obiettivi sta puntando?
5: Pensando agli argomenti di questa mattinata, che peraltro è stata una mattinata, come ricordava anche il presidente della TV tunisina, ad altissimo tasso di altezza e competenza. Pensando anche agli argomenti di questa mattina, probabilmente la cosa che io ho particolarmente apprezzato, ed è sicuramente, deve essere sicuramente nel remit del servizio pubblico, è il fatto che i servizi pubblici possano garantire un'informazione condivisa e un'esperienza condivisa del reale. Addirittura il professor Amami diceva è l'unica cosa che la TV pubblica può ancora offrire, però in effetti noi purtroppo ci accontenteremo e dovremo accontentarci sempre più come cittadini e come pubblico del verosimile, dell'approssimazione del vero. Quindi il fatto di potenziare le proprie news e potenziare la propria capacità di debunking e di fact checking e di offrire una versione più vicina possibile del reale sarà un fattore di differenziazione importantissimo. Quindi informazione condivisa ed esperienza condivisa del reale. Lo ricordavamo, l'apertura al pubblico, cercare nuovi modi di entrare in contatto con il pubblico e a mio avviso anche le partnership. La RAI in particolare investe moltissimo nell'audiovisivo nazionale, investe il 70% di tutti gli investimenti in fiction dell'audiovisivo nazionale, e questo è un fattore differenziante in un paese perché è un fattore che ha un impatto industriale ed economico. Questo impatto industriale ed economico a mio avviso in futuro sarà possibile garantirlo sempre più attraverso delle partnership di sistema.
4: E ora parleremo appena di musica. Nabila, chi ci proponi?
5: Allora, adesso ascoltiamo una delle più grandi voci della musica tunisina, la sua celebre canzone Houayamma, che vuol dire lui mamma, che sta raccontando alla mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale popolare tunisino, un brano che esprime nostalgia e tanto amore.

0: Mediterradio oggi è a Tunisi per partecipare ai lavori della conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente dell'audiovisivo nel Mediterraneo. Vito Biolchini, Nabil Abid e Matteo Burini. E allora parliamo con i protagonisti di questa conferenza. Matteo.
1: Ci sono parecchi progetti che sono sposti oggi alla conferenza. Signore Michael, di che maniera si può traduire l'interesse che abbiamo portato voi a tutte queste strade di riflessioni e i progetti che sono sposti oggi?
2: Come noi sappiamo, copiamo un incontro di broadcaster mediterranei soprattutto per scambiare di culture e di fare il dialogo tra i popoli. Questo è il messaggio di COPEAM, che penso che è data 33 anni che lo sta facendo, e noi stiamo seguendo questo. Di più, stiamo pensando di allargare un po' altro che il Mediterraneo, di paesi che possono pure essere membri di COPEAM. Questa è la missione di COPEAM, noi lo seguiamo da quanto è fondata fino adesso.
3: Adesso ritorniamo alla COPEAM. Io vorrei sapere dei progetti del futuro, soprattutto c'è un progetto tra COPEAM con l'UNESCO.
0: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM.
4: Beh, noi abbiamo rapporti e relazioni con tutte le grandi istituzioni culturali, no? L'UNESCO, l'Annalind Foundation, l'Unione Europea, e cerchiamo ogni anno di trovare qualche cosa di importante. Abbiamo lavorato insieme all'UNESCO per un progetto di documentari che è stato interessante ed è stato trasmesso. Mi permetterei però di segnalare una cosa che per noi è stata molto importante quest'anno, e cioè il progetto fatto insieme all'ASBU, l'Associazione dei Broadcaster Arabi, perché non dimentichiamo che il nostro scopo è appunto interculturale, sui filosofi arabi. È stato un progetto che ha coinvolto quasi 20 broadcaster in lingua araba, è la prima volta che lo facciamo. Hanno partecipato anche alcuni broadcaster europei e ha avuto un grande successo, è in onda da gennaio sulle televisioni, e su questo abbiamo anche fatto un progetto, come dire, se possiamo dire, tecnologico, nel senso che abbiamo cercato di prendere una serie di questi progetti e usare l'intelligenza artificiale con l'aiuto del Centro Ricerche di Torino della RAI e dell'Università di Venezia, per vedere se si può tradurre la radio attraverso l'intelligenza artificiale. È una cosa sperimentale, abbiamo avuto risultati importanti, proprio scientifici, e pensiamo che questo sia una delle cose nostre, cioè portare una cultura completamente diversa da quella del nord, come quella araba, attraverso anche mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questo è un po' un esempio importante di quello che facciamo.
3: L'intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
4: Intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
3: E andrà avanti questo progetto?
4: Beh, intanto è stato lanciato un nuovo progetto, sempre in lingua araba, che è la seconda volta, che sono sui musicisti arabi, però è ancora in fase di lancio, quindi grazie, vedremo. Ma vogliamo andare avanti.
0: Ecco, Antonella Di Lazzaro, abbiamo visto assieme il problema della credibilità, Antonella Di Lazzaro, delle relazioni internazionali della RAI. L'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sentito adesso da Cappon la possibilità, però ci sono anche tanti rischi. Come mettere assieme questa opportunità e rischi all'interno di progetti internazionali? Si parla di intelligenza artificiale, chiaramente nell'uso comune degli audiovisivi.
5: Ma io credo che i media di servizio pubblico dovranno sempre più essere delle infrastrutture di fiducia e infrastrutture anche di risposta alla crisi. Noi viviamo in epoca di permacrisi, conosciamo questa parola, la viviamo tutti i giorni, è una realtà che diciamo è trasversale al mondo ed è molto grave nel Mediterraneo in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe diventare infrastrutturale, soprattutto per i media di servizio pubblico, per garantire un livello di fiducia e di informazione corretta il più alto possibile, e anche per poter reagire alle crisi che possono essere ambientali, crisi che possono essere di natura geopolitica. Però dovremo funzionare sempre di più come un'unica infrastruttura per fronteggiare diversi tipi di crisi: informativa, geopolitica, ambientale. E l'Europa regola ovviamente, per soprattutto per i media di servizio pubblico, l'applicazione e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l'AI Act ha avuto una modifica, si sta lavorando, e quindi speriamo di essere messi tutti quanti presto in grado di poter capitalizzare e investire davvero su questa innovazione.
3: Continuiamo su Mediterraneo a parlare di questo progetto e questa conferenza. Oggi la televisione pubblica ha fatto 60 anni. Oggi parliamo di più dei nuovi mesi di comunicazione, nuovi modi. La televisione pubblica, che sia nella parte nord che nella parte sud del Mediterraneo, che futuro avrà?
0: Thierry Pardi, ricordiamo, caporedattore di Mediterraneo e poi direttore anche dei programmi mediterranei di Via Stella, che è la TV della Corsica.
6: Allora, io volevo parlare di un esempio preciso, diciamo, che mette in fase questa cosa, una coproduzione che esiste da poi qualche anno e che andrà nel futuro, è un'iniziativa che si chiama Interrive e che è stata iniziata della COPEAM con la RAI, e io mi sono occupato della coordinazione di questa iniziativa per France Télévisions, perché abbiamo partecipato a questa coproduzione durante questi 5 anni passati. Abbiamo fatto dunque questa coproduzione con 10 o 12 televisioni del Mediterraneo, televisioni pubbliche. L'interesse è di realizzare un servizio di 13 minuti su un tema imposati, una tema precisa per tutte le televisioni, e dopo realizzare questa coproduzione su 3 piani con l'aiuto di produzione, su 3 piani con l'aiuto di 2 persone della RAI e della COPEAM.

0: riflessione comune, al di là le nostre sensibilità, le nostre lingue e maniere di vedere le cose, e di realizzare dunque su un unico tema questi servizi e questa coproduzione.
1: Ancora la musica di Mediterradio, che oggi è musica tunisina. Nabila, cosa ci propone?
2: Esattamente, abbiamo iniziato da una canzone abbastanza vecchia, mo andiamo un po' ai giovani. Si parla di un giovane che canta al suo paese, che dice l'ardi ardi wil beled bledi, la terra è la mia e la patria pure è la mia. E siccome il Mediterraneo è la nostra terra, è la nostra patria e il nostro mondo, andiamo a ascoltare Sabri Msbeh, El Ardi Ardi.

0: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Tunisi in occasione della conferenza della COPEAM. I nostri ospiti oggi qui, siamo assieme a loro per parlare del futuro dell'audiovisivo. Allora Nabila, ultimo giro di voci partendo da Tony Makael, che è un produttore televisivo in Libano.
1: Non possiamo non parlare del Libano in questo periodo. La guerra, l'audiovisivo, il mondo, dove va e come va il Libano?
2: Non sta tanto bene,
1: sì. Quindi?
2: Quindi non lo so come finirà, spero che finirà presto. Non penso durante tutte queste guerre di secoli e di secoli che sono passate qualcuno ha risolto con la guerra. Penso che con il dialogo si risolve tutto. Penso pure che l'unico punto che da risolvere prima di risolvere tutti i problemi di intorno a questo Mediterraneo c'è lo stato di palestinese, perché c'è un popolo senza uno stato. Se non risolviamo questo stato e dare un pezzo di terreno in Palestina al palestinese, non si risolve nulla. E gli altri problemi magari si risolveranno più presto. E l'ideologia non è mai portato a nessuna parte. Abbiamo visto pure in Europa, sono passate 2 guerre mondiali e non hanno risolto nessun problema. Anche nel Medioevo c'erano delle guerre, nessuno ha risolto nulla nelle guerre. E penso che l'unico modo che, e questo sempre lo dico sempre, che con il dialogo si può risolvere tanti problemi.
1: E il ruolo del giornalista libanese in questo periodo?
2: Guarda, stanno facendo di lavoro enorme e soprattutto abbiamo perso tanti martiri di giornalisti che sono stati, e l'ultima, la signora Khalil, che è stata ammazzata proprio perché lei ha vissuto tutto, lei è del sud del Libano e ha vissuto tutto e stava coprendo quello che stava succedendo, e proprio è stata ammazzata per eliminare la sua voce, diciamo.
0: È una situazione difficile, lo chiedo a Thierry Pardi. Mediterraneo è una trasmissione storica per tante TV europee, ma realmente l'informazione e la comunicazione può generare ponti di amicizia, di dialogo. Mm-hmm.

0: Qual è il bilancio che Mediterraneo può fare e cosa c'è nel futuro della trasmissione?
1: Futuro della trasmissione dipenderà, diciamo, delle responsabilità e delle decisioni dei capi delle direzioni superiori, e questa è un'evidenza. Ma la cosa che dobbiamo anticipare per andare più avanti e di lavorare in più sul digital, perché in particolare sul piano dei giovani si vede che i giovani non guardano più la TV come prima, guardano la TV sui smartphone, guardano la TV sulle tablette. Dunque dobbiamo andare più avanti sulla creazione digitale, mettere i servizi, lo facciamo già su YouTube per esempio, e sulle diverse piattaforme digitali, in particolare per France 3 e France Télévisions, ma si fa anche molto sul piano della RAI per la puntata in italiano. Dobbiamo andare più avanti, diciamo, su questo punto, e avere una riflessione tra le televisioni del Mediterraneo sarebbe ancora più importante per organizzare questa anticipazione e andare avanti su questo punto.
2: Signora Di Lazzaro, per parlare appena di La Bene, chi sono i progetti a livello internazionale e mediterraneo di RAI?
3: Allora, RAI ha una storia di produzione di fiction, ne parlavo prima, molto significativa, una storia di investimenti nelle produzioni di fiction molto significativa, e anche una storia di partnership sempre più evolute con i paesi europei, anche mediterranei, non necessariamente solo mediterranei, che sicuramente si andranno a rinforzare. D'altra parte, noi abbiamo all'interno dell'azienda, oltre a Rai Fiction, un polo di produzione di documentari molto importante, e poi c'è ovviamente Rai Cinema. Rai Cinema è un altro polo di produzione e di distribuzione importantissima di contenuti locali e di contenuti locali e coprodotti.
4: La Tunisia ospita quest'anno la conferenza della COPEAM. Quanto è importante il ruolo della Tunisia nel panorama audiovisivo mediterraneo, signor Camponi?
5: Beh, la Tunisia è, io la paragono qualche volta a Tunisi a Bruxelles, no? Come Bruxelles è il Belgio è un paese piccolo, ma il riferimento, no, dell'Unione Europea è Bruxelles. E così la Tunisia nel mondo arabo è piccola, ma è un riferimento di molte istituzioni. Poi, per dire, in quanto italiano, la Tunisia è dietro l'angolo, no? Io dico sempre che dall'isola di Pantelleria col bel tempo si vede la costa della Tunisia, quindi, per dire, le nostre vicinanze.
0: E Cagliari è più vicino a Tunisi che a Roma, peraltro.
5: Quindi, come dire, la Tunisia ha sempre avuto un suo significato importante al di là della dimensione del paese, e noi siamo molto felici, devo dire, perché, come ho detto prima, erano molti anni che non si riusciva a organizzare la conferenza nel sud Mediterraneo, e in un momento così drammatico, perché è drammatico il momento di questa regione come questo, la candidatura che ci ha offerto la televisione tunisiana è stata veramente non solo apprezzata da noi, ma apprezzata da tutti. Quindi io spero che si possa continuare in questo ruolo di Tunisi e della Tunisia come baricentro dei tanti arabi che esistono, di tanti nel mondo arabo, e penso che ci siano tutte le possibilità da parte della televisione tunisina. E per quanto riguarda noi, come COPEAM, noi siamo un'associazione, quindi il nostro scopo è di promuovere gli eventi, di promuovere gli incontri, di promuovere le collaborazioni. Continueremo nel nostro impegno senza dubbio, perché sì, i problemi sono moltissimi, sia, come dire, geopolitici, sia anche di rivoluzione tecnologica, ma certamente un incontro fra culture diverse, e io sono ormai molti anni che me ne occupo, è la modalità migliore. Come diceva Tony, lasciamo perdere le guerre e parliamo, è la modalità migliore per trovare non solo sviluppo comune, ma anche, devo dire, più pace nel mondo.
0: Ed è anche la missione di Mediterradio, che continueremo a portare avanti grazie anche alla COPEAM, e grazie allora ai nostri ospiti di questa puntata speciale che stiamo registrando qui a Tunisi: Claudio Cappon, Antonella Di Lazzaro, Tony Mekael e Thierry Pardi. Io ringrazio i miei amici e colleghi, Nabila Abid. Grazie Nabila, ci risentiremo
4: grazie
0: la settimana prossima.
4: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Vi ringrazio a tutti, è stato un vero piacere di voi passare questa stonda qui con voi in Tunisia. appuntamento come d'abitudine la settimana prossima per un altro episodio di Medi de Radio.
0: Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna, ma voglio ricordare anche le nostre colleghe Adelaide Costa di Rai Sicilia, Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, Fatma Ezra Aca, Emily Malara della Voce della Turchia ed Luisa Antoni di Radio Capodistria. Ringrazio anche i tecnici Kamel Kalsi e Heidi Tarciuni, spero di aver detto bene i nomi.
4: Perfetto, bravo.
0: E soprattutto un ringraziamento speciale a Michael Pancaldi della Copeam che ci ha aiutato nella realizzazione di queste puntate speciali. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da Tunisi.
4: Alla prossima.
6: Radio Capodistria, relax in musica.

La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie. A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Parapapà. Giuseppe Signorelli al microfono. Non potevamo non cominciare con un brano che si intitola Ciao, quindi proprio per i saluti iniziali. Ma in effetti, e questo è anche il primo brano di questo nuovo disco di Mannarino, il nome completo Alessandro Mannarino. Un disco che vi presentiamo oggi dal titolo Primo Amore, che è un album che sembra in qualche modo voler bruciare il passato per far emergere una nuova, più densa consapevolezza. È un bellissimo disco, un viaggio introspettivo, nato anche, dobbiamo dire, da una profonda crisi personale che ha attraversato appunto l'artista e da un isolamento cercato tra le foreste e le spiagge di Colombia, Messico e Brasile, accompagnato solo, come dire, da un chitarrino, lo abbiamo sentito anche in questa canzone, e dal suono del mare. Mannarino ha trasformato il suo folk romano in una materia apolide, dove il sacro si mescola alla polvere della strada. E se le composizioni passate erano delle narrazioni corali, qui siamo davanti, come dire, a una sorta di soliloquio mistico. Mannarino ha dato fuoco alla sua vecchia immagine per rinascere dalle sue stesse ceneri, come si suol dire, trasformando quindi la crisi personale in un'opera universale che cerca Dio tra i marciapiedi e l'amore dentro le ferite. E appunto il disco si apre con questa Ciao, che è un brano magnetico che funge un po' da, come dire, da portale per questo viaggio, insomma. Non è un saluto, ma è più che altro un atto di resistenza su un ritmo, come abbiamo sentito, incalzante, ciclico, che si ripete. La fragilità umana che si muove tra città stanche, cieli plumbei, rivendicando quindi la libertà non come traguardo, ma come, diciamo così, unico linguaggio possibile. Ma il cuore pulsante dell'album si trova forse nel brano che ascolteremo tra poco. Anche qui un titolo molto semplice, Dammi. È una preghiera laica che attraversa il buio per cercare la luce, una voce che interroga il reale e ciò che lo oltrepassa. Il brano praticamente racconta il percorso di un'esistenza, dalla nascita alla morte. La lingua, la parola, la legge, l'organizzazione della società, del lavoro e del denaro convivono e si scontrano con ciò che sfugge al controllo, quindi l'irrazionale e il desiderio. Si dice in una strofa, lui mescola ogni tanto italiano e romanesco, dice: dammi un po' d'amore che mi piace morì, che non voglio morì. Quindi diventa il cuore pulsante di questo brano, sembrerebbe una contraddizione, ma è in effetti una contraddizione primordiale, sospesa tra attrazione e resistenza, e che praticamente attraversa un po' tutto l'album, come sentiremo anche nei prossimi brani. Quindi anche quando dice dammi un sabato illegale, ecco, assume il valore di un'invocazione capace di interrompere, almeno per un momento, il peso delle regole e della realtà. Ascoltiamola quindi, Dammi, da questo Primo Amore di Mannarino.

Forse un, diciamo così, uno dei momenti più potenti di questo disco è il prossimo brano, Cala Nera, dal greco Cala Nera, buone acque praticamente. È una danza di Eros e Thanatos che si intrecciano praticamente in uno stesso movimento, e ciò che genera vita e ciò che la consuma praticamente si toccano continuamente senza separazione. Il brano si apre con un'immagine di rottura, si dice c'è un tremore nero dentro il cielo prima di precipitare, e dentro questa visione bene e male non sono opposti netti, ma parti appunto di questo stesso movimento che si rovescia continuamente. C'è la guerra dentro un teschio nero e chi la vince, bene o male, altra frase, diventa questo proprio il punto in cui questa ambiguità praticamente si rivela. Ed è una dimensione ciclica, ascesa e caduta avvengono simultaneamente fino a una progressiva perdita di senso. A quel punto rimangono solo i suoni, i respiri e i versi umani. Cala Nera, questo è il titolo, quindi diventa una danza degli opposti, ecco, in cui la vita si regge proprio su questa oscillazione continua fra bene e male. Quindi bene e male che appunto non sono tanto giudicati, ma celebrati come forze che scontrandosi generano la vita in questo ciclo continuo di ascesa e di caduta che vi raccontavo prima. Ascoltiamola quindi, Cala Nera, sempre da quest'ultimo lavoro di Mannarino, Primo Amore.

diciamo che man mano che ci si avvicina verso la conclusione dell'album, la spiritualità si fa sempre via via più rarefatta. E arriviamo al brano Bambino, che forse è il momento più mistico dell'album, di questo primo amore appunto di Mannarino. Nasce dalla figura di un bambino perduto, con la faccia da adulto e i passi incerti. È il bambino che continua a vivere dentro ciascuno di noi, quello che attraversa il tempo, attraversa quindi questo tempo restando sospeso tra paura e meraviglia, mentre cammina smarrito sul filo del destino, appeso nel cielo fra le stelle. E il brano attraversa il tema della perdita di sé, delle strutture costruite nel tempo e delle certezze a cui a volte ci si aggrappa per restare in qualche modo in equilibrio. Soltanto abbandonando l'ego e lasciandosi cadere diventa possibile, proprio come si suol dire, toccare il cielo, ecco, in un movimento continuo tra dissoluzione e rinascita. Quindi, come gran parte dell'album, insomma, lo abbiamo visto nei precedenti brani, anche questo bambino vive in equilibrio tra opposti, quindi vita e morte, luce e oscurità, presenza e sparizione. L'immagine del bambino che guarda il cielo riflesso nel fiume si contrappone a quella dell'uomo adulto che, nello stesso riflesso, intravede la fine e desidera praticamente scomparirvi dentro. Ed è proprio in questa frattura che il brano si muove, trasformando il bambino in una figura salvifica, l'unica ancora capace di custodire uno sguardo puro e originario sul mondo. Cammina, cammina bambino, cammina sul filo del destino, e diventa così un invito proprio ad attraversare l'esistenza senza smettere di immaginare. E questa è una cosa che dovremmo sempre, spesso almeno, il più possibile tenere presente. Quindi Mannarino con Bambino.

E il cerchio si chiude, come appunto il disco di Mannarino e come questa puntata anche di Parapapà, con il brano che intitola questo album, appunto Primo Amore, un ritorno alla terra dopo il volo. E qui l'amore non è un sentimento consolatorio, è tutt'altro, ma una forza primordiale e ambigua a volte, che abita un giardino coltivato a spine, come si dice, e che perdendo ogni connotazione sentimentale è capace di generare e distruggere nello stesso istante, lasciandoci quindi con il solo battito del cuore, che è l'unica disperata, chiamiamola così, bussola rimasta. Bene, quindi con questo primo amore io mi congedo da voi, mi do come sempre l'appuntamento alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento, come sempre, sulle nostre frequenze di Radio Capodistria, in compagnia per il momento di Mannarino. Ciao!

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: Ogni giovedì alle 13.
2: E in replica alle 21:30.
3: Painted Black. Un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: che ha leggi nel cuore, ha un tipo come me.
1: Una donna, oh, sì. Una donna comune, una donna normale, che vorresti per te?
2: Normale mi piacerebbe.
1: Io sono

Buon pomeriggio a tutti da Tilly e un grande saluto dagli studi di Radio Capodistria per un nuovo appuntamento con la musica a pomeriggio ore 4. Tantissime hit, ormai l'estate si fa sentire, abbiamo cominciato in ritmo brasiliano con Gaia e la sua Bossa Nostra. Dicevo, passati i santi del gelo, finalmente, o del ghiaccio, come usate dire, è finalmente tornato il caldo e siamo già tutti un po' con un piede in estate, o almeno io sì, almeno io lo sono. E allora ci vuole anche tantissima bella musica. Tra poco scopriremo le novità di questa settimana. C'è una chicca che mi ha fatto particolarmente felice, ma non svelo altro. Prima abbiamo Somber con Potential.

E rieccomi qua, no dai, non posso farvi aspettare più di tanto. La chicca di cui parlavo prima, ovviamente, è il nuovo brano di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, si intitola Repeat It. Il brano celebra anche il 30° compleanno del DJ, di Garrix, e la canzone era molto richiesta dai fan da anni, dopo essere stata suonata nei suoi DJ set già dal 2015, pensate. I due artisti avevano iniziato a lavorarci oltre 12 anni fa a Nashville, ma solo recentemente sono tornati in studio per completarla. Garrix ha dichiarato che pubblicare questo singolo proprio in occasione del suo compleanno è, dice lui, il miglior regalo possibile, e ha spiegato che per molto tempo pensava che il pezzo non sarebbe mai uscito ufficialmente. Ed Sheeran invece ha raccontato che i fan chiedevano continuamente informazioni su questo brano sotto i suoi post, sui suoi social, e che questo rilascio è dedicato proprio a loro, a tutti i suoi fan. La collaborazione era originariamente conosciuta dai fan come Rewind Repeat It ed era diventata quasi leggendaria oramai nella scena, a causa anche dei continui rinvii e delle versioni live trapelate negli anni. Sui social molti fan hanno reagito con sorpresa e molto entusiasmo per l'uscita ufficiale di questo brano dopo più di un decennio di attesa, e alcuni utenti hanno scritto commenti come: è successo davvero, 12 anni dopo finalmente ce l'abbiamo il singolo di Ed Sheeran e Martin Garrix, Repeat It.

0: storie.
1: E anche i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con nuova musica. Il primo assaggio del loro nuovo album è Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo del gruppo. Sorry Scusa Lo Siento è stata presentata come una canzone estiva, una favola diciamo gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale affronta praticamente il tema dell'incomunicabilità nei rapporti ovviamente. La nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse, dicono loro, rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia, hanno spiegato appunto i ragazzi, i Pinguini Tattici Nucleari. Poi il frontman del gruppo ha anche postato questo bel video dove lui canta a cappella questo suo nuovo singolo, Sorry Scusa Lo Siento, accompagnandosi con un piccolo pianoforte per neonati. E c'è il suo figlioletto, nato da poco, che reagisce bene. Dunque magari, perché no, può essere anche un consiglio per i neogenitori, se cantate ai bimbi questa canzone, magari, non so, si addormentano, si calmano o quant'altro. Provate! Noi ce la sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Sorry, scusa, lo siento.

E dopo i pinguini tattici nucleari andiamo avanti con le novità di questa settimana. Torna anche Gracie Abrams, pubblica il suo nuovo singolo, si chiama Hit the Wall ed è il primo estratto dal terzo album in studio dell'artista, che si intitola Daughter from Hell, che arriverà a luglio in tutto il mondo. Dal suo debutto nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione, perché dopo il debutto ha anche accompagnato Taylor Swift in tour come artista d'apertura in alcune serate del famosissimo Eras Tour. Ed è stata recentemente anche nominata ambasciatrice della Maison Chanel, dunque sta facendo la sua strada un po' in tutto questo ambito dello show business, non solo nella musica ma anche ovviamente nella moda. E arriva con questo nuovo singolo, Gracie Abrams, intitola Hit the Wall.

tra i protagonisti più solidi ormai del pop italiano moderno, con 55 dischi di platino, 6 oro. Irama è uno degli hitmaker più forti oramai della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. E adesso esce un nuovo singolo, si intitola Cabana, e Irama propone un brano che mescola atmosfere estive, sonorità pop, ritmiche latine, come aveva già fatto anche ad esempio in Ignorante o Mediterraneo, altre hit, costruendo appunto questa traccia calda, coinvolgente e molto molto riconoscibile. Il singolo racconta un immaginario fatto di libertà, di viaggi, di notti da ballare e incontri che nascono tra musica e seduzione. E dunque ve l'avevo detto che oramai siamo con un piede in estate, ce lo canta Irama con Cabana.

E possiamo dire che quest'anno è un po' l'anno della ribalta di Saif. Santissimo, il suo primo album, ha esordito al primo posto della classifica FIMI. Saif sa già anche dove festeggiare, pensate, perché a Santa Margherita Ligure, se per caso qualcuno va lì in vacanza o si trova lì, a Santa Margherita Ligure, la sua città, l'artista ha aperto il Baretto Santissimo, che ha già avuto modo di inaugurare. Dunque dentro c'è un suo amico e suo padre che ci lavorano, e questo tutto ha raccontato Saif, appunto, che appunto il baretto si chiama proprio come il suo album di debutto, Santissimo, dal quale sentiamo il singolo Buona Domenica. Saif.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, ancora Tilly con voi. Apriamo con il nuovissimo singolo di Madonna in collaborazione con Sabrina Carpenter. Saranno Madonna, Shakira e BTS i protagonisti musicali della finale della Coppa del Mondo di calcio, che la prima volta ospiterà anche questa, un halftime show sul modello del Super Bowl americano. Il primo esperimento in questo senso è stato fatto a luglio dell'anno scorso, quando Doja Cat, Tems e J Balvin, a cui poi si sono aggiunti anche i Coldplay, hanno animato l'intervallo della finale della Coppa del Mondo per club vinta dal Chelsea. Lo ha annunciato anche un video Chris Martin dei Coldplay, che è anche lui tra l'altro uno dei curatori dello show, e dice anche che $1 per ogni biglietto venduto sarà devoluto al FIFA Global Citizen Education Fund, che mira a raccogliere $100 milioni per ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e al calcio per bambini di tutto il mondo. Dunque anche si fa una buona azione. Comunque, dicevo, tra gli artisti che si esibiranno in questo intervallo appunto della finale dei mondiali di calcio, abbiamo detto Madonna e Sabrina Carpenter, e ci saranno anche i BTS, che sentiamo con Swim.

0: just wanna type.
1: E ci saranno anche i BTS all'intervallo della finale del mondiale di calcio, dove ci sarà anche Madonna, come ho detto prima, ma anche Shakira. Shakira che però festeggia anche un'altra bella vittoria. La Camera amministrativa della Corte Nazionale Spagnola ha dato ragione a Shakira nella sua battaglia contro l'Agenzia delle Entrate Iberica, annullando il procedimento che la obbligava a dover versare quasi 55 milioni di euro di imposte arretrate e multe. Perché mi ricordo qualche anno fa, non so se ricordate, era venuto fuori appunto questo, diciamo, mini scandalo, che appunto Shakira era stata indagata dall'Agenzia delle Entrate. Dunque, tali importi devono ora essere rimborsati alla cantante, con gli interessi, tra l'altro, che secondo fonti giudiziarie ammontano a 9 milioni di euro. Ecco, una piccola vittoria per Shakira. Shakira però, come vi dicevo prima, ovviamente sarà anche lei protagonista del halftime show dei mondiali di calcio, anche perché è la protagonista anche dell'inno, della canzone, di nuovo, come lo era stato anche già ai mondiali in Sudafrica con Waka Waka. Quest'anno invece Shakira e Burna Boy, diciamo, musicalmente accompagneranno questi mondiali di calcio con la loro Dai Dai.

E chiudiamo la parentesi mondiale di calcio, halftime show e quant'altro, e andiamo avanti con Dua Lipa, che pubblica un disco live registrato in Messico, Dua Lipa Live from Mexico. È stato registrato e filmato anche durante il finale del tour mondiale, del suo Radical Optimism Tour, nell'ambito dello spettacolo in cui Dua Lipa aveva eseguito cover personalizzate pensate appositamente per il paese in cui si trovava. E durante tutto questo tour lei ha spesso eseguito queste cover, questi duetti nella lingua locale dove appunto è della città dove si trovava nel tour, per rendere omaggio a ciascuna città, e lo ha fatto in 9 lingue diverse, tra cui spagnolo, italiano, francese, ceco, olandese, tedesco, portoghese e albanese. A Pola quando era non ha cantato in croato, ma vabbè. Comunque, il Radical Optimism Tour ha raggiunto il suo apice con 92 concerti in 5 continenti, tra cui 2 date consecutive anche sold out ovviamente al Wembley Stadium, oltre 1,75 milioni di biglietti venduti durante l'intero tour mondiale. E dunque anche un bellissimo tour che adesso sarà registrato e diventerà un disco live per Dua Lipa, che sentiamo con Dance the Night.

E ci sarà un nuovo album anche per Ultimo, si intitola Il giorno che aspettavo. Il disco uscirà tra pochissimo, il 19 giugno, a pochi giorni dal concerto dei Record del 4 luglio a Tor Vergata a Roma, per il quale sono stati venduti 250.000 biglietti. E dunque questo è il numero più alto di italiani venduti per un singolo evento in Italia. Ecco, il record adesso va a Ultimo. Penso che prima probabilmente ce l'aveva Vasco Rossi, se non mi sbaglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore sui social. Il disco è stato anticipato dalla canzone Acquario.

dopo ultimo c'è aria di nuovo album in studio anche per Shania Twain. Little Miss Twain si intitolerà, la cui uscita è programmata per il 24 luglio e giunge 3 anni dopo il precedente lavoro, Queen of Me. La pubblicazione del nuovo album della 60enne pensata musicista canadese è anticipato dal singolo Dirty Rosie.

terza parte di questo Pio 4 di oggi. Cominciamo col grandissimo Bob Dylan e la sua Like a Rolling Stone, proprio perché parleremo dei Rolling Stones. I Rolling Stones si sono ringiovaniti. Direte, come hanno fatto? No, niente, lo hanno fatto solo per il video di In The Stars, il singolo uscito poco tempo fa, una decina di giorni fa, tratto dall'album Foreign Tongues, che arriverà il 10 luglio. E in sintonia col suono classicamente Stones del pezzo, il regista François Rousselet ha usato questa tecnologia per far tornare Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood negli anni 70. Forse addirittura, diciamo, negli anni in cui Wood neanche ancora non era nei Rolling Stones, penso, perché lui è arrivato nel 75. Comunque, Keith Richards ha confermato che i Rolling Stones non andranno, però, purtroppo, anche se si sono ringiovaniti, in tour in questo 2026. Però ha lasciato una porta aperta alla speranza che la sua band possa tornare in concerto l'anno prossimo. Cioè, già adesso hanno 80 anni ognuno, più o meno, penso. Ma vedete, l'energia loro sicuramente non manca. Noi ce li sentiamo col nuovissimo singolo In The Stars.

E dopo i grandissimi Rolling Stones andiamo avanti con un'altra leggenda della musica. Parliamo di Elton John, che anche per lui arriverà un nuovo album, influenzato però dalla perdita parziale della vista che il musicista ha sperimentato purtroppo negli ultimi anni. Ha descritto il disco come particolarmente allegro e ha spiegato che la perdita della vista causata da questa infezione agli occhi che ha contratto appunto nel 2024 lo ha costretto ad approcciarsi alla composizione in un modo diverso, perché lui ha spiegato che di solito lui componeva la musica guardando i testi e dunque si scriveva basandosi su di essi, però adesso, non potendolo più fare perché ha difficoltà appunto a leggere e a vedere, ha sperimentato questo nuovo approccio, ovvero che dice che ha avuto l'occasione all'età di praticamente circa 80 anni di stravolgere completamente il suo modo di scrivere, perché dice che ora prima scrive le melodie e poi diciamo le mette insieme con alcuni testi, e così non l'aveva mai fatto. Noi ci sentiamo Elton John, non abbiamo ancora nessuna canzone di questo nuovo album che verrà, perché no, ce la sentiamo con la sua bellissima Your Song.

Eccomi qua, abbiamo sentito Elton John. Sapete cosa? Oramai andiamo avanti con i grandi nomi della musica in questa terza parte del Pio 4, perché abbiamo adesso Olivia Newton-John, che sarà praticamente la protagonista di questo documentario che sarà visibile su Netflix. Nell'attesa però questa settimana è uscita anche una sua biografia sull'artista australiana scomparsa purtroppo nell'agosto del 2022 a 73 anni a causa di un tumore, ecco. Il volume è stato scritto da Matthew Hill, è intitolato A Little More Love, The Life and Legacy of Olivia Newton-John. E viene descritto appunto come una biografia approfondita che esamina da vicino la poliedrica carriera, la vita privata, l'impegno sociale e l'eredità della superstar. La biografia si basa ovviamente su una ricerca d'archivio, su interviste originali con molti dei suoi amici, collaboratori, familiari, e dunque appunto contiene un po' tutta la sua vita, la vita di Olivia Newton-John, che noi ci sentiamo qui a Pio 4 con Physical.

E a proposito di documentari, arriverà anche il documentario, ovviamente, che riguarda la reunion degli Oasis. Noel Gallagher però ha parlato di questo documentario, che è previsto per l'11 settembre, però questa volta su Disney Plus. Ma Noel racconta di non aver ancora visto il film finito. Dice di non averlo visto perché stanno ancora facendo gli ultimi ritocchi e magari, non lo so, magari vogliono portarlo proprio a Liam e a Noel Gallagher quando sarà perfettamente completato. Boh, chi lo sa. Però ci sono moltissimi effetti secondari, appunto, di quando fai una delle reunion più attese di sempre, quella degli Oasis. Ovviamente lo sapevano. Noel e Liam Gallagher sono comparsi nella classifica dei più ricchi del Regno Unito, ovvero la Rich List pubblicata dal Sunday Times, che stima il loro patrimonio complessivo in circa 375 milioni di sterline. Noel però, quando ha visto questo, ha commentato di non sentirsi ricco e poi dice: stamattina ero a letto a pensare che forse dovrei chiamare il mio commercialista, perché so per certo di non aver tutti quei soldi. Ma vabbè, secondo me invece pochi non ne ha di sicuro. Noi andiamo avanti con gli Oasis e Supersonic.

E adesso finiamo la terza parte invece con il grandissimo Vasco Rossi. Vasco Rossi, mentre proseguono le prove del Tour 2026, che tra l'altro sono anche aperte ad alcuni fan fortunati, possono andare lì a assistere alle prove, Vasco Rossi ha rilasciato un paio di interviste raccontando presente e futuro appunto della sua carriera. Allora, intanto c'è la conferma dell'evento del 2027 per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, pensate, davanti a 500.000 fan. Per i 50 anni di carriera, dice lui, nel 2027 ho avuto l'idea di fare questa grande festa e stiamo lavorando a un evento per 500.000 persone. Sarà ovviamente diverso dal Modena Park. Ovviamente dettagli ancora da definire, l'intenzione, aveva già raccontato, è quella di cantare per queste 500.000 persone. Però c'era anche l'ipotesi di una festa che duri più di una notte, diciamo con due o più giornate di questo concerto, anziché una sola. Nessuna news sul luogo, anche se molto probabilmente Modena si è sicuramente di nuovo candidata. Ecco, vedremo come sarà e dove soprattutto sarà questa grandissima festa per i, pensate, 50 anni di questa fantastica carriera che ha avuto Vasco Rossi. Noi ce lo sentiamo con la sua Vita spericolata.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Abbiamo ancora quest'ultima mezz'oretta per sentire ancora un po' di musica e magari vedere ancora qualche notizia che è arrivata in questi giorni. Dopo il caso di Taylor Swift, che abbiamo appena sentito, anche in Italia arriva una mossa concreta per contrastare i deepfake musicali generati dall'intelligenza artificiale. E mi sa che un po' seguiranno tanti artisti anche a, diciamo, questa guerra all'intelligenza artificiale. A compierla è stata Giusy Ferreri, che ha deciso anche lei di depositare il proprio timbro vocale come marchio sonoro presso il European Union Intellectual Property Office, diventando di fatto la prima artista europea a scegliere questa strada per difendersi, diciamo, da questa clonazione digitale della voce, una cosa che aveva fatto Taylor Swift, ve l'avevo anche raccontato la settimana scorsa. Una decisione che arriva in un momento in cui i software di intelligenza artificiale sono sempre più capaci di replicare appunto queste voci celebri con pochi campioni audio, generando contenuti realistici e spesso indistinguibili dagli originali, con tutte le domande che si portano dietro queste pratiche, soprattutto se si parla di diritto d'autore, consenso dell'utilizzo, ma anche un po' con tutte le paure di tutto quello che può venire fuori, perché a me qualche volta, se ci penso, che non so, con la mia immagine, con la mia voce possono fare quello che vogliono, c'è un po' non resto indifferente. Ecco, registrare la voce e depositarla come marchio significa quindi trasformarlo in un bene giuridicamente protetto, ovviamente, rendendo più semplice agire legalmente contro eventuali imitazioni e utilizzi non autorizzati prodotti appunto tramite l'intelligenza artificiale. E dunque Giusy Ferreri è la prima in Europa a farlo, dopo Taylor Swift, che l'aveva fatto invece ovviamente in America. Noi ce la sentiamo, Giusy con Elettra Lamborghini, in questo caso con la loro La Isla.

0: Ed era la Isla, Giusy Ferreri con Elettra Lamborghini. Abbiamo portato di nuovo un po' di clima estivo in questo Pio 4. E adesso, ricordate gli Acqua? Certo che ve li ricordate, la band autrice del successo Barbie Girl del 97 e di molte altre hit dance pop come Dr. Jones oppure altre, che hanno annunciato però purtroppo lo scioglimento dopo 30 anni di carriera proprio in questi giorni. Sì, ecco, per quelli che non lo sapevano, erano ancora in attività, perché qualcuno dirà, ah, ma non si sono già sciolti un po' di tempo fa? No, pare che erano ancora in attività, però proprio in questa settimana è arrivata questa notizia del loro scioglimento. Si sono formati nel 95 e il loro album del 97, quello dove c'era anche Barbie Girl, l'album Aquarium, fu un enorme successo grazie al singolo Barbie Girl, canzone rilanciata anche dal ben più recente film Barbie, anche un paio d'anni fa. E dopo quel disco uscì anche Aquarius nel 2000, altro disco di grande successo. Seguirono altri album e brani che hanno portato la band a vendere qualcosa come circa 33 milioni di dischi in tutto il mondo. L'annuncio di questo loro scioglimento è arrivato proprio su un loro post di Instagram. Noi ce li sentiamo con la loro, ovviamente, Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: E c'è chi si scioglie come gli Acque e chi invece festeggia, perché per festeggiare il 25esimo anniversario dell'album di debutto, Alicia Keys, il suo album Songs in A Minor, viene pubblicato il prossimo 26 giugno una ristampa in vinile del disco. La celebrazione per questo quarto di secolo dell'esordio discografico della cantante includono nuove varianti colorate dell'edizione Expanded, originariamente pubblicata in tiratura limitata nel 2021, e poi ci saranno ancora un paio di tracce bonus, ecco. L'album, trainato dal singolo Fallen, l'album Songs in A Minor, debuttò direttamente al primo posto in classifica, vinse ben 5 Grammy Award, ottenne 7 certificazioni di platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Ovviamente ci sentiamo Alicia Keys col suo singolo di debutto, la bellissima Fallen.

E adesso parliamo di Salda Vinci, che non parliamo di Eurosong, abbiamo già visto, si è classificato quinto, lo sappiamo. Comunque Salda Vinci riceverà la laurea honoris causa in canto pop dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Ne danno notizia proprio i vertici dell'istituto, che conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel corso di una cerimonia. La decisione si apprende e nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che nel corso degli anni ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame con il pubblico e con la dimensione culturale popolare della canzone contemporanea. Ecco, dunque a lui, a Salda Vinci, andrà questa laurea honoris causa in canto pop al conservatorio. Cioè, c'è chi anni sta lì a studiare e studiare ogni giorno in conservatorio e poi arriva Salda Vinci e la laurea la riceve così, ma vabbè, questa è la vita, succedono anche queste cose. Comunque noi ce lo sentiamo proprio con la sua Per Sempre Sì.

0: Debussy.
1: E dopo Salda Vinci per oggi è tutto. Ecco, siamo arrivati al momento dei saluti. Io, come sapete, torno con voi prestissimo perché sarò di nuovo in onda già domani con la Hot Hits insieme a Samuel e invece con un nuovo PO4 sempre giovedì prossimo. Un grandissimo saluto da Tilly, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao, alla prossima!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno